Media Company. Cari amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!

tra strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Company. Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
1: Radio Company Boutique.

Taccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Go on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company Time.

0: Pronti, puntuali come quasi un orologio svizzero. Salve a tutti, a Malotonello. Salve DJ Nick, pronti per una bella puntata la mattina presto qui su Radio Company. E partiamo con un pezzo dei Supercar, dedicato ovviamente alla famosa serie degli anni 90. E troviamo anche Tonight Robbie Williams con Let Me Entertain You, e poi lui, Edwin Collins, A Girl Like You.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Fatto un po' di random in questo caso, in questa prima traccia di Botta 90, però ci piace, con Edwin Collins e Girl Like You. C'era anche Robbie Williams, Let Me Entertain You. C'era anche un video strepitoso su questo pezzo. In apertura invece Tonight di Supercar. Pochissimi minuti, a poco, pochi. Torniamo con The Black and White Brothers.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Poi c'è Botta 90 che suona con Mauro Tonello and the Black and White Brothers. Put your hands up, e questo è un invito ovviamente a chi ci sta ascoltando. Expresso Sound, ritroviamoli con Body to Body, Cassius con Cassius 99 e poi Newell and Castle e Runaway. Questo è il remix di Arman Van Helden.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Soul con Runaway, il remix bellissimo di Rama Van Helden, risentito questa mattina, e Cassius Express of Sound con Body to Body, e poi Black and White Brothers. Da Mauro Tonello è tutto, grazie ancora per essere stati con noi in questa puntatona bella come sempre, fresca, frizzantona di Botta da 90. Grazie di Genicca, ci sentiamo domani mattina, ora puntuali come sempre, belli anche loro, carichissimi, la family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: con Gossip. Buongiorno amici, buon questo mercoledì che sa tanto di lunedì per molti, devo
1: buon,
0: dire. Questo mercolunedì.
1: Sì, è vero che tra l'altro però addirittura, cioè nel senso, accorcia la settimana. Cioè è un bel po' lavorare tre giorni al posto di cinque o sei per chi lavora anche il sabato, insomma, poi ci sono quelli.
0: Sarebbe
1: che fanno...
0: la famosa settimana corta.
1: Sì, esatto, questa è proprio la settimana corta. E quindi buongiorno, bentornati a tutti quelli che insomma erano stati via in questi giorni per il ponte, giustamente c'è stato l'esodo, il controesodo, scusami, da Bollino Nero ieri, insomma.
0: Non ho visto però info di nessun genere sul traffico di ieri. Tu sì, io non ho guardato molto il telefono ieri, quindi non lo so, magari.
1: No, ho visto un po' di cose. Ieri non so se sia riuscito ad arrivare puntuale Joe, perché diceva che era appunto in Emilia. Ah, no, vedi.
0: Non è arrivato.
1: È arrivato
2: un'ora dopo.
1: Certo. Perché lui era a Senigallia e quindi è distante, comunque poi si doveva fare il Bollino Nero e quindi figurati tornare.
0: Guarda,
1: per le 14.
0: Poi Senigallia è dove sono stata io questo weekend, quindi quella strada lì l'ho fatta all'andata e anche noi cioè fai conto che noi da dove viviamo noi sono 3 ore e mezza per arrivare a Senigallia, ce ne abbiamo messe 5.
1: No,
0: all'andata,
1: certo.
0: Quindi capisco che abbia trovato un sacco di traffico. Voi amici invece come state? Come si fa sempre la classica cosa che fai con i tuoi amici, no? Quando non ti vedi da qualche giorno, come va, come non va, racconti un po' cosa hai fatto. Esatto, cosa hai fatto ultimamente. Parto io dicendo che buongiorno amici, io niente, questo weekend sono stata a Senigallia con i miei genitori e i miei suoceri, è stato molto bello, abbiamo lavorato in questi giorni. Ieri abbiamo fatto una grigliata, per fortuna il tempo ci ha graziati, ma ci siamo resi conto di come sono cambiate le nostre le cose in generale, perché la grigliata di ieri era una grigliata che è iniziata un po' sul presto ma è finita anche sul presto, perché
1: è bello però così. Bello,
0: ma se l'anno scorso a quest'ora eravamo tutti in festa, questa volta
1: sì,
0: eravamo
1: certo.
0: Tutti con scusa, devo andare perché devo allattare. Scusa,
1: certo.
0: No, perché sai com'è la bimba. Diciamo che ci siamo parecchio moltiplicati nell'ultimo anno.
1: Lo sapranno i genitori all'ascolto, i genitori non più neo genitori, ma quelli che ormai hanno qualche anno, che sicuramente quando ogni volta che succede, cioè, nel senso, quando c'è un figlio, cambiano le
0: dinamiche,
1: le priorità. Anche proprio, nel
0: però
1: senso che il figlio diventa la priorità.
0: È dura per chi invece, e lo capisco, per chi invece non ha figli, no? Nel senso, se in una compagnia ci sono quelli con figli che hanno cambiano proprio dinamiche, ci sono quelli invece senza figli che giustamente magari avrebbero voglia di fare un po' più di festa,
1: certo.
0: Quindi la capisco. Mi sono resa conto, credo, di essere entrato ufficialmente nella regressione del quarto mese, la regressione del sonno del quarto mese.
1: Perché?
0: Che Bianca alle 3 di notte era sveglia. E non è la prima volta. Stamattina alle 5 me la sono messa nel marsupio per evitare che Riccardo si svegliasse, per poverino farlo dormire un'oretta in più. E voi invece raccontateci un po'.
1: Noi ci siamo visti ieri, ragazzi. Cioè,
0: lo so, però stiamo aggiornando anche gli ascoltatori.
1: Sì,
0: sai,
1: ma noi abbiamo fatto un weekend con.
0: Tu hai tirato fuori la moto.
1: Scampagnate, esatto, al mare, cosa che, ripeto, la mia fidanzata poi mi ha ringraziato perché lei non voleva andare in moto a Sottomarina, in pratica, quindi in località balneari. E poi mi ha ringraziato perché tornando indietro avremmo risparmiato più o meno 1 ora e mezza di strada per le colonne che c'erano, quindi va bene.
0: Ma
1: è
0: non
1: molto
0: le
1: comoda.
0: Fa paura quando tu superi la colonna?
1: Ma io vado molto, molto piano, anche perché per forza di cose devi stare molto attento. Perché no, non è
0: col tuo bolide. Vai molto piano con il tuo bolide, sì.
1: Dai,
0: rosso fiammante.
1: Adesso,
0: perché io sono Enrico Rosso Fiammante. Sisma.
1: Ehi, Rossi.
0: Già, Enrico Rossi Fiammanti, Sisma.
1: Sono parente di Vale, io.
0: Qui un numero 46. A proposito, scusatemi. Ho la maglia di Mauro Tonello, la vedete?
1: Ah, che bella! È vero.
2: Perché Mauro della lavatrice?
0: Sì,
1: è quella famosa maglia lì che gli è stata regalata per il suo 60esimo. Quando abbiamo fatto il compleanno abbiamo fatto tutti quanti una maglietta con il viso di Mauro Tonello, sempre molto emblematico, voglio dire.
0: È sempre fantastico.
1: Sì, grazie,
0: sempre fantastico.
1: Mauro.
0: Dietro c'è scritto MT60.
1: Sì.
0: E questa è la maglia che indossavo quando mi si è allagata la casa. E quindi mi si è allagata la casa e io indossavo questa maglia ed è stato bello perché mi sentivo avevo il supporto di Mauro mentre io asciugavo.
1: Ci sta, ci sta. Senti, lui, allora una domanda ho per quelli che sono all'ascolto, ma secondo me la risposta è sì. I ragazzi, gli studenti tornano a scuola oggi perché, non lo so, più che altro perché siamo molto addirittura d'arrivo con la fine dell'anno scolastico.
0: Quindi okay, direi assolutamente sì, perché questo è il periodo in cui bisogna spingere per recuperare sì, tutte le insufficienze. Esatto. Cioè, io in questo momento, quando andavo a scuola, veramente... cioè, andavo fortissimo perché dovevo recuperare delle materie, certo. Però io
2: scusate,
0: credo che la scuola... sì?
2: Qualcuno l'ha già finita comunque.
1: Qualcuno l'ha già finita?
0: Sì.
1: Davvero, Ale?
2: Qualche messaggio.
1: Ma, ma scusa, le scuole private? Perché le scuole pubbliche io credo che finiscano...
2: Venerdì è arrivato qualche messaggio che diceva tipo, raga, non c'entra niente, ma... è il mio ultimo giorno di scuola.
1: Ah vabbè, ma magari allora, qualche ragazzo che ha finito l'anno scolastico allora, che non avanzava. Comunque ci aggiornate voi che ci state dall'altra parte della radio. Se siete dei genitori, ci sapete dire se sono già finite le scuole, se gli studenti devono tornare a scuola oggi, la finiranno la settimana prossima, immagino.
0: Qua su Wikipedia c'è scritto che le lezioni dell'anno scolastico termineranno tra il 6 mamma mia, il 13 giugno a seconda okay, del grado. Ma ragazzi, ma manca pochissimo, ma io sono gasata per loro. Cioè, ma questa è una roba troppo. È una roba troppo bella, ragazzi. È una roba troppo bella. Quando si avvicinano i giorni della fine. Ecco qua. Lombardia, Lazio, Molise, Valle d'Aosta l'8 giugno. Puglia, Abruzzo il 9 giugno. Piemonte, Toscana, Campania, Basilicata, Liguria, Calabria, Sicilia, Sardegna, Umbria il 10. Friuli, Venezia Giulia il 12 e la provincia di Trento il 13 giugno.
1: Okay.
0: Non c'è il Veneto. Il Veneto invece continua a studiare
1: fa quello,
0: per sempre.
1: Il Veneto fa un po' quello che gli pare, vabbè, comunque in ogni caso ormai io provo grande invidia per i soliti 3 mesi che insomma in cui i ragazzi sono a casa, ci sta,
0: mamma mia,
1: ci sta
2: che
1: ragazzi,
2: arriva,
1: tra
2: poco arriva Venditti anche,
0: tra poco arriva Venditti per prima degli esami,
1: bravo, esatto, vedo già che c'era qualche notizia che riguardava quali potrebbero essere le possibili tracce, tutta una serie di cose. Comunque amici, siamo pronti per partire, io direi la parte dedicata ai sommersi. Mamma mia, De Biasi così arrogante, ma chi sei tu? Che cosa vuoi dimostrare?
0: Ma chi ti credi? Ma chi ti credi?
1: Sarai mica Safeway, I'm in love. Questa è Radio Company, questa è la Family.

0: scattare una foto.
1: Amore, lei è Elisa qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Bentornati, Bentornati.
2: Bentornati.
1: Basta, è finita la pacchia.
2: Adesso le prossime, scusatemi, il prossimo ponte... È l'Immacolata.
3: All'8 dicembre.
2: Porca. No, aspetta, ragazzi, aspetta. Ciao. Porca miseria. C'è Ferragosto.
1: Ferragosto, però Ferragosto casca di sabato.
2: Mannaggia. Allora basta. Prossimo No, aspetta, ci sono i morti prima.
1: Come i morti prima?
2: Ogni santi.
4: 31 ottobre.
1: Ah, dopo Ferragosto.
2: Sì, certo. No, dicevo prima dell'Immacolata.
1: No, 31 ottobre è Halloween.
4: Primo novembre.
2: Sì, e primo novembre è ogni santi, se non sbaglio.
1: Sì, ma non è il 2 novembre che è festa? Scusate, io non mi ricordo mai.
2: Miseria,
1: è il primo novembre o il 2 novembre? Io non ricordo mai questa cosa. Comunque, in ogni caso, arriva qualche messaggio per quanto riguarda le scuole. Aggiornamenti. Allora, provincia di Padova, per esempio, finiscono venerdì 5 le elementari per chi non va il sabato e tutti il sabato 6, tranne per chi ha ballottaggio. Ma per ballottaggio da che?
2: E cioè, la classe quinta B continua
1: al ballottaggio. Mamma mia,
2: cioè. E, immagini, e la terza C fuori.
1: Esatto, sì, la sorta di. E com'è che era la frase del Grande Fratello quando il tuo viaggio continua,
2: sì,
1: cos'è?
2: Quinta B per te. Oh, allora, c'era Miss Italia per me, sì. Te Miss Italia continua, quindi secondo me potrebbe essere una roba del genere.
1: Sì.
2: Ma no, saranno tipo le elezioni provinciali, regionali, le comunali, ok?
1: Le bambine del mio datore di lavoro finiscono venerdì 5 del 6, quindi questo venerdì, tra 3 giorni, sono felicissime. E qui siamo sempre in Veneto, Arqua Petrarca, ok? Mm-hmm. Quindi probabilmente...
2: Quindi finiscono quando?
1: Questo venerdì.
2: Che sensazione! Wow. Allora, no, scusate, un secondo, adesso Ale, mettimi una base mistica.
1: Molto mistica. Che Ale non sa cosa
2: Ale non ha idea di che cosa poter mettere in una base mistica.
1: No. Prova, vai a caso un po', amico mio, buttati. No, beh, questa non
2: Alessandro,
1: è mistica.
2: Alessandro, una base mistica, una roba yoga, una roba.
1: Per lui, Mambo Number 5 è mistico.
2: Ok, ora. Sì. Per cortesia, tutti quanti insieme, adulti, parlo con voi.
1: Sì.
2: Chiudiamo in tutti insieme gli occhi. Li avete chiusi?
1: Se state guidando, no, ve lo dico, cioè ve lo consiglio.
2: Vabbè,
1: insomma.
2: Se state guidando, chiudete l'occhio della mente. Ve lo ricordate, cercate di ricordarvelo fortissimo in questo momento. Quel sentimento, quella sensazione,
1: quell'emozione,
2: quella sensazione di leggerezza che si provava a 4 giorni, 3 giorni dalla fine della scuola. Silenzio.
1: Wow.
2: Ve la ricordate quella sensazione?
1: Mamma mia, ragazzi.
2: Io credo che non si dimentica.
1: A parte il fatto che
2: ho i brividi. Guarda,
1: è letteralmente passata una vita. Per quanto mi riguarda, è letteralmente.
2: Non ce la faccio, troppi ricordi.
1: No, ma tra l'altro, allora io avevo questo rito che tu ho già raccontato forse, ma non mi ricordo qui alla Family del mattino. Forse è quella del pomeriggio che facevamo anni fa. In ogni caso, io avevo questo rito dove quando arrivavo nell'ultimo giorno di scuola a casa, ok, lanciavo proprio lo zaino, cioè lo lanciavo.
2: Ma lo lanciavi dove? Facevi il lancio del giavellotto?
1: Per terra, no, ma non distante, non colpivo nessuno. Lo lanciavo per terra in soggiorno ed era la mia sorta di liberazione da quell'incubo.
2: Sì. Boom!
1: Sì, da quell'incubo. Allora, non è chiaramente la scuola è necessaria, anzi, se tra l'altro tu hai insomma tanti amici, è un posto meraviglioso, però dai, ammettiamolo, quando finiva, ragazzi, era una liberazione, come se fossi uscito
2: di prigione. Bello, certo, ma perché iniziano le vacanze, non è che, cioè, è bello andare a scuola, ma è anche bello andare in vacanza. Sentiamo chi c'è.
5: Sì, tornano a scuola oggi, grazie al cielo, e dopo comincerà il Tetris di ogni genitore lavoratore nel cercare di capire dove mettere i figli, cinque estivi, Crest, nonna, non nonna, aiuto.
1: Lo sappiamo. Mamma mia.
2: Genitori 3, 2, 1, pronti a spendere tutto tutto il vostro stipendio nei centri estivi.
1: Sì. Mamma mia, e non c'è tanto da ridere, ragazzi, perché veramente costano una follia i centri estivi.
2: Sì, costano tantissimo.
1: Costano tantissimo. È che tanti genitori purtroppo sono, cioè devono per forza di cose, perché per mancanza magari nonni che ancora lavorano, nonni che purtroppo magari non ci sono più, nessuno che può tenere, costa comunque anche una babysitter in ogni caso.
2: Ah, mamma mia, se costa.
1: È un casino. Poi
0: la scuola in Veneto finisce il

0: di farci sapere solo ed esclusivamente mandando un messaggio così io. Poi noi quei messaggi lì non li leggiamo neanche, non leggiamo da chi ci arrivano, ma io vorrei sapere quanti dei nostri ascoltatori tradiscono o hanno tradito. Però allora, cioè qui è un patto di fiducia tra noi e loro, certo. Ok, tra noi e loro, cioè
1: c'è una
0: senso,
1: sorta di segreto professionale.
0: Sì, è come andare esatto dall'andrologo, cioè che è una roba proprio nostra e vostra.
1: Perché proprio l'andrologo ha scelto lei?
0: Perché è una cosa molto intima, secondo
1: ma certo,
0: me.
1: Ma anche il ginecologo sarà
0: anche
1: intima.
0: Anche il ginecologo, okay. Sì, ma la donna è molto abituata ad andare a farsi visitare dal ginecologo. Okay. Per l'uomo invece è una di quelle cose che fai, vabbè, ma non dici a nessuno. Comunque,
1: ne parliamo tra poco se vuoi.
0: Sì, un patto di fiducia, se tradite o avete tradito, 3332688688, scrivete solo io, va bene anche un pollice in su, sì. Noi non faremo nomi, non leggiamo, cioè è solo per vedere quanta gente c'è, sì, che lo fa, ok?
1: Sì. Vai, vai, vai.

Queens, allora amici, si parla di tradimento, ma tra poco vi spiego perché. Nel frattempo, se volete questo patto di fiducia, 3332688688, vi abbiamo solo chiesto di mandarci un messaggio con scritto io o pollice in su se tradite o avete tradito. Come dicevamo prima, patto di fiducia, perché noi non abbiamo bisogno di leggere chi siete, perché lo fate, vogliamo solamente vedere quanta gente che ci sta ascoltando effettivamente lo fa. Quindi 3332688688, tra poco.

Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione degustazione.

0: Monster, Eminem con Rihanna qui su Radio Company. Adesso arriva musica nuova, c'è Shade con Toxic.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.
4: Baby, quanto si può.

0: Toxic. Tra l'altro lui ha fatto un video in cui dice canzone dedicata ad una mia ex famosa. Lui dice eravamo, lei un influencer, ci siamo incontrati, sembrava tutto perfetto, poi mi sono resa conto che la relazione era tossica. Insomma, ne ha parlato in un video per presentare la canzone. Detto questo, che ore sono? L'ora esatta? Grazie Ale.
1: Ma che bravo!
0: Ma che bravo!
2: Che ansia! Tra poco è finita,
0: Le 7:05. Minuti! Radio Company.

0: Fobili, buongiorno.
1: Allora,
0: amici,
1: buongiorno. Stamattina Carlotta hai proprio deciso di prendere una scopa da casa e andare su quel dannato vespaio e andare
0: pensavo
1: proprio
0: per dire altro.
1: No, di prendere questo. Avete presente quando si va su un vespaio proprio a lì col manico della scopa e viene fuori il disastro? Perché sì, stamattina Carlotta ha chiesto semplicemente, raga, all'ascolto, semplicemente, se avete voglia di condividere il fatto, cioè se avete tradito una volta della vostra vita,
0: o okay, se state tradendo adesso, anche
1: sì,
0: perché
1: certo,
0: no,
1: un pollice in su, senza giudizio, senza nomi, senza cose, noi non faremo nomi assolutamente.
0: Ma figurati, no, non abbiamo neanche bisogno di leggerli, cioè è proprio una statistica. Perché? Perché in Italia quasi una persona su due tradisce il proprio partner.
1: Aia.
0: Una persona su due è tanto. L'Italia è il terzo paese più infedele al mondo, superata la Thailandia e la Danimarca, secondo quanto rivelato da diverse indagini internazionali che sono state raccolte. Il 45% degli italiani tradisce il proprio partner. Il 49% di questi pensa che si possa tradire pur restando innamorati di chi si è accanto. Cioè, è tanto, eh. Cioè, tu tradisci.
2: No, è tantissimo. Come funziona? Ti chiamano
0: funziona
2: a casa?
0: Che...
2: Hai tradito?
1: No, io credo che ti fermano anche, può essere. Cioè, a livello statistico tu puoi anche dire sì, no, chi se ne frega.
0: Sì,
1: in ogni caso,
0: anche telefonate, non so.
1: De Biasi è in delusione totale dal mondo. Dice che
0: sì, perché lui dice, sì, porca miseria, cioè così. Ragazzi, è così. Cioè, allora, tante persone tradiscono. Tante delle persone che tradiscono pensano comunque di farlo pur rimanendo innamorate del proprio partner. Poi il 38%, perché poi uno dice, ma perché la gente tradisce? Qualcuno tradisce per uscire dalla routine, per
1: sì,
0: uscire dalla noia,
1: sì,
0: qualcun altro perché magari riceve poche attenzioni dal proprio
1: sì,
0: partner e quindi le va a cercare da qualcun altro, e qualcun altro invece tradisce semplicemente per insoddisfazione, cioè ha voglia di fare altro, ecco.
1: Sì, sì, sì, di cambiare, poi, diciamo, pietanza.
0: Bravo, di cambiare piatto, cambiare pietanza, perché
1: allora
0: iniziamo ad avere un po' di magari qualche bimbo all'ascolto. Quindi la domanda che facevo io, ma proprio per amor di statistica, è... qualcuno di voi tradisce in questo momento o ha tradito? Se sì, ma date un pollice in su, oppure un banalissimo io.
1: Se vuoi, per esempio, c'è un ascoltatore che si è esposto senza problemi, gli abbiamo ovviamente chiesto permesso di poter sentire questo
0: sì,
1: vocale, abbiamo leggermente modificato la voce, comunque sempre per rispetto della privacy, però prego.
3: Sì, allora io, anni di relazione, ho tradito, diciamo, più volte, non specifico quante, ma più volte. A volte non ne vado orgoglioso, e a volte è capitato e mi è anche piaciuto, tra virgolette. E poi, sono sincero, ho fatto anche un paio d'anni, essere, diciamo, il terzo incomodo, l'amante, come si suol dire.
1: Aia.
3: Sono sincero, la trasgressione a cipicchia intriga molto, ma molto, eh. Adesso, sono sincero, è qualche anno che sono single e mi rilascio.
0: Raga, però posso farvi
1: sì,
0: una domanda?
1: Vai.
0: Allora, lui dice la trasgressione intriga.
1: Sì.
0: Ma a voi la trasgressione non vi fa paura? Cioè, nel senso, non è quella roba di dire come fai? Cioè, per io che sono così forse ansiosa, non potrei mai gestirla.
1: No, ma tu, Carlotta, il problema tuo è che tu sei ligia alla legge.
0: Ma
1: se tu tradissi, avresti paura che ci fosse un carabiniere subito lì a controllarti, a farti.
0: Ma sbaglio, l'hai sposata?
1: Sì.
0: E allora che ci fa con quell'uomo? Sì, ha ragione. No, però
1: invece ti devo dire che per molti la trasgressione è un... Allora, intanto ti dà questa carica di adrenalina, no? Perché... Allora, se io la vedo un po', te la metto giù così.
0: Vai.
1: La vedo un po' come quando eri giovane, ok? Mettiamo, non lo so, età adolescenziale o 20 anni, insomma, quello giù di lì. Che per casualità vai in ferie con i tuoi genitori o con i genitori della tua compagna o compagno e sei nell'altra stanza e fai quelle cose lì con a fianco qualcuno che non ti deve sentire. C'è quella sorta di... non c'è l'adrenalina di non farsi sentire, di non farsi beccare, capito? E che ti sale, quindi dici wow, eccitante, no? Eccitante che poi può essere... cioè può essere anche... cioè nel senso che hai paura, però è proprio quella paura lì che ti mette l'adrenalina, quindi a molti secondo me piace per questo.
0: Sì, vabbè, poi ovviamente dei gustibus, cioè nel senso, a me quella roba lì non mi piace per niente, cioè quella tensione là mi ansia e basta.
1: Ma certo, va
0: no,
1: bene.
0: Cioè poi siamo tutti diversi, no? A me personalmente mi ansia e basta, però in realtà è molto interessante. Poi secondo me bisogna anche fare tante distinzioni, cioè tradisci o perché sei giovane e voglia di fare tante esperienze, o hai tradito quando eri più giovane, immaturo, eccetera, eccetera, oppure tradisci perché magari sei sposato, sposata da tanti anni, quindi la routine è entrata in casa e ti senti che hai bisogno di bla bla bla bla bla bla bla.
1: Io conosco persone che lo fanno semplicemente per il gusto di assaggiare pietanze diverse. Certo, perché sì, cioè non riescono, diciamo, a non è contemplato nel loro modo di essere la monogamia.
0: E poi sarei curiosa di sapere quelli che tipo sono abituati a tradire, quando perché poi c'è, boh, mamma mia, quante cose potremmo dire sul tradimento. Cioè,
2: dopo,
0: tipo,
2: mettiamo un disco,
1: no,
2: dai.
1: Aspetta, volevo leggere solo un messaggio, perché questo è molto, molto divertente. Aspetta che lo trovo. Ecco, il tradimento è superato. Io e mia moglie ci divertiamo insieme incontrando di tanto in tanto altre coppie. Solo divertimento e sentimenti tra di noi. Solo divertimento e i sentimenti tra di noi sono più forti che mai.
0: Ma sì, ma posso dire, io sono d'accordo con lui.
1: Hanno trovato la loro dinamica, ragazzi. Hanno trovato
0: la
1: loro
0: dinamica. Se tu ami il tuo partner, effettivamente, perché tradirlo? Fai insieme, così stai insieme.
1: Se riesci a trovare l'accordo, certo, se si riesce a trovare l'accordo, certamente. Physical, Dua Lipa.

Radio Company nella Family. Ancora buongiorno amici, come state, dove siete, che fate, pronti a ripartire con una nuova settimana dopo il ponte? Come sempre, insomma, la Family rimane, noi sempre presenti, lo sapete, abbiamo poi i nostri cardini all'interno del programma, uno dei quali è il disco da cantare ad alta voce, canzone che scegliete voi, noi vi facciamo ascoltare un pezzo di uno e un pezzo dell'altro, voi dovete semplicemente votare scrivendo uno o due al 333 2688 688. La canzone numero uno di oggi è questa.

La canzone numero 2 è questa. Per votare, amici, 333-2688-688.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: L'Aiuola, lui è Gianluca Grignani, che avete scelto voi come disco da cantare ad alta voce. Ci stava per questo rientro, che è un rientro, devo dire, lunedì, mercoledì, però è un giro di boa, quindi avete altri 3 giorni di questa settimana. Ma di che vi lamentate?
1: Ma di sì, ma infatti, lamentate? Ma potrebbe andare molto peggio.
0: No, magari poi c'è qualcuno che lavora nel weekend. Anzi, salutiamo tutti quelli che inizieranno a fare stagione estiva e che quindi sì, lavoreranno tutti i weekend, tutte
1: tu
0: le settimane.
1: Tu hai fatto stagione?
0: Mai fatta stagione, mai fatta stagione.
1: Neanch'io, devo
0: fatto
1: dire.
0: Altri lavori. Devo dire che è molto impegnativo, ragazzi, perché una persona che lavora in zone balneari, per esempio, da qui fino a settembre ne ha tutti i giorni. Tutti sì, i giorni senza un minimo di pausa. Poi magari, per carità, si rilassa, 2 settimane, 3 settimane, magari un mese anche.
1: Però lo stress della stagione, per quanto possa essere, per quanto possa essere bello, ti dà tanto, non so, cerco di tirare fuori dei lati positivi, però secondo me la stagione veramente ti sfianca, ti sfibra, cioè tu li vedi là a luglio a consegnare, cioè a distribuire fritture di pesce ai tedeschi alla velocità della luce, sudatissimi con 48 gradi, veramente bravi, bravissimi.
0: Abbiamo avuto un pizzico di assaggio in questa fine di maggio con il caldo che potrebbe arrivare quest'estate e già mi è venuto male a pensare.
1: E già un po' mi manca l'autunno.
0: Sì, effettivamente.
1: Già un po' quel Michael Bublé che dici, che nostalgia.
0: Sì, un po' di freschetto non ci sta mica male, magari col piumino. Quel piumino.
1: Ma state la felpetta tutto sommato.
0: Ma oggi,
1: mi dispiace,
0: stamattina erano 17 gradi, ragazzi, quindi oggi non si stava poi tanto male, almeno per quanto riguarda il nord Italia.
1: Comunque.
0: No, non è la felpetta. Allora, amici, prima stavamo parlando invece change totale di argomento, perché stavamo parlando di tradimenti, perché Carlotta prima ha letto queste statistiche dove tra l'altro l'Italia sembra essere il paese dove ci sono più tradimenti per quanto riguarda l'Europa, vero?
1: È il terzo posto, c'è la Thailandia e la Danimarca.
0: Ok, e quindi Italia, ragazzi, tradimenti. E quindi noi abbiamo chiesto a voi, anche in forma anonima, chiaramente noi non leggiamo nei nomi, non diciamo assolutamente nulla.
1: Non c'è giudizio alcuno, poi tra l'altro, non è proprio per parlarne, per l'argomento.
0: Sì, esatto, e vi chiediamo se avete mai tradito oppure no.
1: O tradite.
0: Sì, esatto, oppure state tradendo anche in questo momento, ci sta, non c'è nessun giudizio, ognuno fa poi quello che vuole nella propria vita. Arrivano dei messaggi, per esempio: ciao, io non ho mai tradito, ma mia moglie mi ha confessato che ha avuto dei momenti di intimità con la sua amica. E cosa succede qui? E cosa succede quando... Cioè, ti ingelosisci oppure...
1: Enrico. Allora, a parte che poi lui dice...
0: Aspetta,
1: a un certo punto,
0: e una volta abbiamo anche condiviso l'esperienza.
1: Plot twist, ma sai che c'è? Mi aggiungo, però... Allora... Sì, cioè,
0: senti,
1: mamma mia,
0: faresti un sondaggione col tuo fidanzato per capire se lui apprezzerebbe o non apprezzerebbe?
1: No, no, te lo dico già, no.
0: No? È un no? Secco? No. Sicuro? Sai che le persone non si conoscono mai fino in fondo,
1: guarda,
0: Carlotta?
1: Lui in questo momento è giù con la marsupio, la bimba, si starà bevendo il caffè con la bimba nel marsupio. Non oso disturbarlo per fargli questa domanda, non voglio, sai, non svegliare il cane che dorme.
0: Che dorme, comunque
1: così.
0: Posso dire una cosa, voi non avete un'amica come Carlotta che... A cui mi piace. Se voi aveste un'amica come Carlotta, vi piacerebbe perché potete instillarle il
1: dei
0: dubbio,
1: dubbi,
0: metterle la famosa pulce nell'orecchio.
1: Cioè, cose mai sentite, sì, prima improvvisamente. Ma sarà forse che...
0: Esatto, perché sai, Carlotta, non si conosce mai nessuno fino in fondo.
1: Guarda che vengo lì, togliti gli occhiali. Togliti gli occhiali, vengo lì.

0: Carlotta, mi dispiace disilluderti, ma è il sogno erotico di qualsiasi uomo, e se ti dice di no è perché mente, spudoratamente, ma mente.
1: Sì.
0: Ciao!
1: Chiariamo bene quali sono le cose. Allora, se dovessi trovare, se Carlotta dovesse capire, no scusami, se sì, Carlotta trovasse diciamo un'attrazione per il suo stesso sesso, ok, quindi per il tuo ragazzo sarebbe attratto da questa cosa oppure no? Lui praticamente, questo ascoltatore, scusami, dice di sì.
2: Enrico, se per caso Gioia un giorno ti venisse a dire che ha un'attrazione verso una sua amica, tu invece, dai,
1: allora ti devo dire,
2: dai Enrico, allora, visto che abbiamo, la quota maschile,
1: ti devo dire la verità, una volta mi ha fatto uno scherzo, mi ha fatto capire che era successo con una, in realtà poi non è, non
2: e
1: era
2: tu hai vera. Fatto una piazzata tipo cosa?
1: E infatti ho detto cosa? No, io ho fatto cosa? No, adesso spiegami meglio che cosa è successo. E è andata avanti anche a farmi lo scherzo.
2: Che grande.
1: Sì.
2: Ma che scherzo è? Ma scusami.
1: Perché voleva vedere come reagivo io, giustamente. Perché
2: alla fine?
1: Alla fine poi mi ha detto che era uno scherzo, però io effettivamente ho reagito, cioè non male, ma
2: tu hai reagito da tradito, non è che hai reagito pensando
1: no, non ho reagito da tradito, ma ho reagito diciamo comunque male
2: shock nel because
1: senso, cioè, sono rimasto shock because, ho detto cosa? Cioè è come se mi fosse arrivato un mattone in testa, perché non era concepibile per me, ma è una cosa che non vedo, probabilmente. Se però mi capitasse, dovrei capire come riuscirei a gestire la cosa.
2: Ma dai, allora, ma insomma, ma guarda che sai cosa si dice
1: adesso
2: degli uomini?
1: Adesso scrivo
2: no?
1: Il tuo fidanzato.
2: Sai cosa si dice
1: degli uomini?
2: No, perché allora, scusa, lui sì e
1: adesso
2: tu no.
1: Adesso scrivo io al tuo fidanzato.
2: Ti prego, dai. Noi siamo la
3: Sport. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Rocket Out of Heaven, siete su Radio Company, buongiorno a tutti amici, è arrivato quel momento, amici e amiche, fermi tutti perché c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, ottime energie d'amore tra voi e il vostro partner, fila tutto liscio come l'olio, per i singoli invece potrebbero esserci interessanti sorprese in vista. Sfigometro meno 18, rotometro 96%.
3: Bravo Conte.
0: Bravo Conte. Toro, settimana vivace, piena di impegni che saprete comunque gestire al meglio. Sfigometro meno 18, rotometro 96%.
4: Chi non salta?
0: Gemelli, voi siete al top della forma, fisicamente potreste scalare una montagna ad occhi chiusi. Sempre, ragazzi, i soliti fortunati siete voi. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
4: Brava!
0: Cancro, avete maggior fiducia in voi stessi e questo, soprattutto sul lavoro, fa il suo effetto. Ricordatevi di camminare a testa alta e nessuno metterà in discussione nulla di quello che state facendo. Sfigometro meno 16, rotometro 37%.
5: Sono Bairo, ma in realtà io mi chiamo Brian.
0: Leone, settimana contraddittoria per la vita di coppia, ci saranno un bel po' di discussioni anche con toni piuttosto accesi. Sfigometro meno 7 e rotometro 6%.
6: Ma perché io la mattina c'ho l'ansia da sondaggione?
0: Bravo, fai bene, sempre attenti. Vergine, tocca a voi, giorni molto felici per l'amore, appassionate, intense notti d'amore, sia che siate in coppia ma anche innamorati o insomma del vostro partner, ma anche insomma per chi sta cercando qualcosa di non troppo impegnativo. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
7: Ciao pallotte Pisa.

0: Bilancia, questa settimana soffrite di alti e bassi emotivi. Questa montagna russa di emozioni vi mette in difficoltà, soprattutto con il partner, che speriamo abbia un po' di pazienza con voi. Sfigometro meno 8, rotometro 10%. Scorpione, la vostra distanza emotiva dal partner rende tutto molto complicato. Cercate quindi di non fare duri e cedete magari a qualche coccola in più. Sfigometro meno 6, rotometro 11%.
1: Andiamo!
0: Sagittario, siete efficienti, responsabili sul lavoro, avete una grande voglia di fare e riuscite a portare avanti dei progetti anche molto molto impegnativi. Sfigometro meno 19 e rotometro 88%. Capricorno, avendo la luna contraria, state facendo fatica ad affidarvi al vostro intuito. Cercate quindi di pensare bene e contare fino a 10 prima di prendere delle decisioni avventate. Sfigometro meno 8 e rotometro 10%.
1: Bellissima!
0: Acquario, siete dei bastian contrario in questi giorni, il rapporto col partner sicuramente ne risente, anche sul lavoro non benissimo, avete un'insolita voglia di libertà, ma attenti a non assecondare ogni capriccio perché potreste pentirvene settimana prossima. Spigometro meno 5, rotometro 7%.
1: Ma razza di brombola!
0: Pesci, per fortuna la sfera amorosa per voi va più che bene, siete degli amanti eccezionali, attenti, premurosi, affettuosi e devo dire che anche sul lavoro, così come per il resto della vita, anche in famiglia, state andando molto bene, tutto quello che vi gravita intorno è parecchio interessante. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
2: C'ho i brividi!
3: Per cosa?
2: C'ho i brividi!
0: Forse intendeva dire c'ho i brividi!
3: Per il freddo, probabilmente.
0: Siete
3: allora,
0: pronti?
3: Amici? Sì, siamo. Sì, vai!
0: Vai! Tre!
4: Sagittario!
3: Ma come tre?
0: No!
3: Come
0: uno,
3: tre?
0: Due, tre!
4: Okay. Capricorno!
0: No!
3: Ariete!
4: Bilancia.
0: No!
3: Leone!
0: No!
4: Toro.
3: Scorpione!
0: No, no!
3: Gemelli!
4: Pesci!
0: No! Pesci! Bravo, Ale!
3: Guarda veramente! Ma cosa che fai? Tu! Guarda, vengo lì!
0: Comunque qualcuno scrive che io sono super gelosa. Vi sbagliate di grosso.
3: No, lui ha detto sei super gelosa. Lui o lei ha detto sei super gelosa. Da questo argomento.
0: Ah,

0: persone, lo sai.
1: Sì.
0: Tra l'altro è un bellissimo ragazzo.
1: Sì.
0: Però io, da tuo amico da molto più tempo, io devo metterti il dubbio per dirti
1: Enrico, abbiamo
0: la
1: avuto
0: onestà.
1: Una bambina 4 mesi fa, ci lasci vivere.
0: Io devo metterti
1: grazie.
0: Il dubbio, io devo dirti la sincera verità. Sai come quelli che ti dicono sempre, io sono senza filtri, ti dico quello che penso.
1: Mamma mia,
2: Carlotta,
1: ma
2: che pippo.
1: Senti,
0: sì,
1: è arrivato
0: dai.
1: Il momento.
0: Sì, è arrivato il momento. Sulle note di questo Tengo Amici c'è il discorso a volume di oggi.
3: Ora, alza il volume.

0: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, che aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: È tempo di pensare all'estate.

0: eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Stiamo giocando questa settimana con Volotea per regalarvi un voucher del valore di 200 euro, andata e ritorno, per una destinazione chiaramente Volotea. Sentiamo chi potrebbe aver vinto oggi. Pronto?
1: Ciao!
0: Ciao Radio Company, sei tu!
2: Come ti chiami?
1: Cristina? Ilaria.
0: Ilaria, ti sentiamo un po' distante. Allora, se riesci a, in qualche modo ad avvicinarti al cellulare o a farti sentire un po' meglio.
1: Meglio così?
0: Un po' meglio, sì. Allora, noi dobbiamo farti la domanda per prassi, anche se tu per messaggio hai già risposto correttamente, ma comunque. Quale destinazione Volotea raggiungibile da Venezia è conosciuta per il leggendario Colosso, una delle sette meraviglie del mondo antico, e per il suggestivo Borgo Bianco di Lindos affacciato sul mare?
1: Rodi!
0: Brava! Brava!
2: Senti, sei mai stata a Rodi?
1: Da molto piccola in crociera, ma non ricordo molto.
0: Ecco, motivo per
1: cui riandrei volentieri.
0: Motivo esatto. Per visitarla, esatto. Allora ti porti a casa un voucher del valore di 200 euro. Ilaria, chi ci porterai?
1: Il mio compagno, penso.
0: Perfetto.
1: Dai, se lo merita.
2: Se lo merita.
0: Bene,
2: fantastico. Bene. Stai andando a lavoro invece adesso?
1: Sì, sono in autostrada.
2: Oh cavolo,
1: ok. Sono in colonnata, però dai. Sto andando a Verona e sono di Vicenza.
0: Okay. Ah, ok, quindi hai un bel po' di strada da fare.
2: Lo fai tutti i giorni o è un caso che oggi
1: tutti i giorni?
0: Però,
2: porca miseria. Vabbè, allora mi raccomando.
1: Viaggio.
2: Un bel viaggetto, esatto. E allora stai attenta, buon lavoro, buona giornata, buona settimana.
1: Grazie,
2: e complimenti per aver vinto.
0: Goditi il viaggio, ciao.
1: Grazie
0: Ilaria.
1: Mille.
0: Ciao.
2: Ciao Ilaria.
1: Grazie.
3: Volotea, colleghiamo le città Volotea.

0: UGL su Radio Company. Buongiorno amici, fino alle 9 c'è la Family. Adesso, come sempre a quest'ora, diamo il benvenuto al nostro Vittorio Ferro. Buongiorno Vitto.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutte e tutti. Ciao.
0: Allora, sì. Vittorio.
1: Sei accompagnato?
2: Sì, certo, c'è Nico Schiudetto di Trebi Meteo. Buongiorno Nikos.
0: Buongiorno Nikos. Nikos.
3: E buongiorno, ben trovati a tutti quanti. Buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
1: Allora, che ci racconti?
2: Dobbiamo aspettarci notizie abbastanza buone, Nikos.
3: Sì, è stato un ponte del 2 giugno difficile sul Veneto per il maltempo, perché ci sono state nella giornata di ieri rovinose grandinate, ho visto tra il Ferrarese e il Rodigino, chicchi anche di 4-5 centimetri. Il giorno prima invece un evento di temporalesco piuttosto intenso ha colpito invece il Basso Padovano, anche il mio paese, due Carrare, con numerosi danni. Ho visto alberi abbattuti, decine di alberi abbattuti, tetti scoperchiati. Il nome tecnico non è una tromba d'aria, tornado, è proprio un downburst, cioè proprio raffiche lineari che scendono dal temporale, possono superare in alcuni casi anche i 150 km orari o più. Quindi la tromba d'aria è proprio il cono che si vede scendere dalla nube temporalesca al vortice, e solitamente fa proprio danni molto localizzati. In questo caso si parla proprio di downburst, di venti lineari molto forti che scendono dal temporale. Comunque, detto questo, è situazione che va migliorando dopo i forti temporali degli ultimi due giorni, una situazione più stabile sul nord-est, le ultime nuvole, gli ultimi fenomeni proprio in queste ore tra Romagna e Friuli Venezia Giulia, però insomma entro il pomeriggio migliora, ancora qualcosina si può formare a ridosso delle zone montuose nel corso del pomeriggio, ma saranno fenomeni molto brevi e localizzati. Situazione quindi che va migliorando rispetto alla giornata molto instabile e turmoletta di ieri. Ma non è tutto, perché domani si parte con il sole, con una bella giornata. A fine invece giornata di domani, di giovedì, arriva un nuovo fronte con piogge al nord-ovest, e tra la nottata e la mattinata di venerdì nuove piogge e rovesci raggiungeranno anche il nord-est. Quindi passerà nella prima parte di venerdì una seconda perturbazione, un nuovo fronte dalla Francia.
2: Ecco, bene.
1: E poi ci aggiorneremo anche per il weekend, okay. Insomma, intanto ci fermiamo qui. Grazie Nikos.
0: Grazie ciao, Nikos.
3: Ciao, grazie.
1: Sport.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: quelli fino alle 9. E prima si parlava di tradimenti, abbiamo un attimo bypassato il tutto per il meteo e per giustamente regalare 200 euro con Volotea, che torneranno domani comunque.
1: Ma anche per parlare di Virgin River abbiamo bypassato
0: sì,
1: tutto.
0: Sì, effettivamente sì. Comunque si parlava di tradimenti perché sembra che questa statistica metta in l'Italia al primo posto, se non
1: al
0: sbaglio.
1: Terzo posto, prima dell'Italia, sì. C'è la Thailandia, c'è la Danimarca, okay. Pare che in Italia una persona su due tradisca il proprio partner. Ovviamente, le dicevamo prima, le motivazioni sono diverse, addirittura insomma è molto interessante capire perché la gente lo fa, come la gente lo fa. Noi abbiamo chiesto a voi di mandarci un messaggio semplicemente così, messaggi che vanno, non vengono giudicati, addirittura non vengono letti, solo per capire quanti degli nostri ascoltatori tradiscono o hanno tradito il proprio partner. Però qualcuno si è esposto dando delle, insomma, dei pareri o raccontando, sì, delle cose anche personali.
0: Allora c'è qualcuno che scrive, intanto ci scrivono: ma dai, il triplette da single con due conosciute da poco, sì, ma non quando si è fidanzati, sono due cose diverse, dividiamo il sogno erotico dal rapporto stabile, se no saremmo tutti scambisti. Ma insomma
1: è un punto di vista interessante, sì, nel senso perché prima qualcuno diceva: la mia compagna mi ha confessato di essere attratta da una sua amica, e a quel punto abbiamo unito le forze e tutti e tre insieme ci siamo andati a fare una scampagnata. Ovviamente sono punti di vista,
0: assolutamente sì. Poi c'è qualcuno che scrive, questo è molto interessante: buongiorno, a me è capitato al termine di una serata ben impegnativa, la mia compagna ha iniziato una situazione piccante con una sua amica, ma per quanto siano due donne da schianto, io ho fermato la cosa. Pentito? Giorni no e giorni ovviamente sì. Poi nelle relazioni precedenti ho tradito anche a lungo, anche con due amanti nello stesso periodo. Infine ho avuto una donna che dopo 7 anni di relazione alle porte del matrimonio mi ha lasciato per un'altra donna. I miei amici sono sempre curiosi di sapere la mia vita sentimentale. Allora io volevo dire solo una cosa: dove sembra c'è un pizzico di karma qui?
1: Forse, sai, quella roba della ruota che gira.
0: Che gira?
1: Non è chi che può dirlo?
0: Avendo tradito, poi sei trovato all'altare, hai capito? Le cose un po' tornano indietro.

0: la family. Allora, mi piace molto perché in questo momento c'è Bianca, la figlia di Carlotta, che sta facendo stage. Cioè sta guardando tutti i vari schermi. Se vuoi
1: sta
0: alzare...
1: imparando come funziona DJ Pro.
0: Sì. Guarda, la vedrei benissimo in regia, a spippolare con tutti i bottoni.
1: Abbiamo anche bisogno, in effetti.
0: Prima o poi ti licenziano e assumiamo Bianca. Va bene?
2: È più brava di me.
0: Sicuramente.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto.

0: Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days.
1: Cioè?
0: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
0: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics e Tufano.
0: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende
4: famosi. Occhio, anzi orecchio.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Essential Somber qui su Radio Company. Bentornata, welcome back Vivi.
1: Grazie, ciao ragazzi,
0: ciao. Come va?
1: Ciao,
0: tutto
1: Vivi.
0: Bene? Basta, ormai sei del colore della maglietta di Radio Company che è nera.
1: Dai, ho imparato a fare un sacco di balletti TikTok, finalmente una coetanea con cui farli, una bambina.
2: Ma
1: di 10
2: era una coetanea.
0: Non è
2: una
0: è millennials versus generazione
1: esatto.
0: Z, cioè,
1: Vabbè, però dai, cioè,
0: però
1: l'età
0: ci piacciono,
1: è quella
0: eh?
1: Mentale.
0: Ci
1: mi
0: piace,
1: sono
0: io li guardo, beh, io li guardo molto volentieri.
1: Dai, allora continuo sui miei social.
0: Assolutamente sì, noi vogliamo vedere, assolutamente. A domani ragazzi.
1: Ciao.

0: lasciamo con Viviana, a domani, ciao.
1: Le 9:01, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news.
4: Diversi feriti in Kuwait dopo che droni e missili iraniani hanno colpito il Terminal 1 dell'aeroporto internazionale, provocando anche danni strutturali. Sospeso il traffico aereo e dirottati tutti i voli verso altri scali. Cambiamo scenario, ma non tema. 7 morti e 11 feriti, il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini, l'attacco contro un bus che percorreva una strada in Crimea, colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. Un 14enne morto e un 15enne ferito in un incidente a Manfredonia, nel Foggiano. Erano in sella un motorino guidato, sembra, dal ragazzo di 15 anni e finito fuori strada. 3 persone in codice giallo per un incendio divampato durante la notte in un appartamento di Monte Rotondo nei pressi di Roma, al piano terra di una palazzina di 4 piani. L'abitazione è stata interdetta con un'altra al primo piano per le opportune verifiche. Tempo di esperimenti con i giovani per la nazionale di calcio senza mondiali è affidata momentaneamente a Silvio Baldini. Alle 20:45 in Lussemburgo la prima delle 2 amichevoli degli azzurri, che sabato torneranno in campo per il secondo test in Grecia. È tutto, a più tardi, da Davide Camera.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Hug Yourself su Radio Company nel nostro mercoledì mattina. Matti del mattine, ciao a tutti, sono Viviana. Allora, stiamo cercando di indovinare quali sono le categorie in Italia che evadono di più, perché c'è una nuova classifica. Sentiamo voi, Matti del mattine, che idea avete?
1: Ciao Matti.
0: Ciao.
1: Allora, da buon artigiano posso dirvi che la categoria che evade di più è il privato,
0: sì,
1: che non richiede mai la fattura,
0: mai,
1: anzi ti chiede se si può fare a nero, ok?
0: Diretto così proprio, vabbè, che magari fai uno sconto, è un'usanza che in effetti si sente, ma non si vede, tutto il black è praticamente impossibile da rintracciare. E sentiamo altri, dai Matti.
2: Buongiorno, per quello che mi riguarda, che conosco qualcuno che evade, sono gli estetisti,
0: sì,
2: anche chi fa massaggi, oppure parrucchieri.
0: Anche, quindi tutto quello che riguarda un po' il beauty e il benessere. Proprio qualche giorno fa su Facebook mi è capitato di vedere un annuncio di una ragazza che fa i capelli, le unghie a casa, e si è creato il panico tra i commenti, perché c'erano poi magari parrucchieri, estetiste che invece fanno fattura e tutto quanto, e che chiedevano delucidazione. Quindi cosa fai? E l'ha ricevuta. Si è creata una sorta di rissa online, virtuale, meno male, almeno quello. Quindi non botte da orbi. Sentiamo un altro matto che ne pensa.
3: Ciao, Vivi, buon lunedì.
0: Grazie.
3: Da mercoledì.
0: È vero,
3: tutti in Italia fanno nero.
0: Tutti
3: dalla
0: ora.
3: Dalla grandissima multinazionale dove, non so, ha sede in qualche altro paese, quindi può importare, può dichiarare piccolo libero professionista, parrucchiere, ristoratore. Tutti fanno nero perché l'Italia vive di nero, siamo un paese di arrapponi e fumazioni.
0: Dai, adesso non esageriamo, però tra le cose che hai detto un paio di categorie le hai azzeccate, almeno secondo la classifica ufficiale. Le categorie che evadono di più in Italia quali sono? 3332688688, ne stiamo parlando, tra poco ve le svelo, adesso c'è Ed Sheeran. Radio.

0: Federico Gabbani, Summer Funk su Radio Company. Dai, ormai l'estate davvero è vicina. Oggi 3 giugno 2026 stiamo facendo una sorta di mappatura di quelle che sono le categorie che evadono di più in Italia, e ci aiuta sicuramente il Sole 24 Ore, che ha proprio stilato una classifica. Allora, per quanto riguarda i professionisti considerati più vicini alle richieste del fisco, quindi quelli più virtuosi, spiccano i medici, contrariamente a quello che mi avete scritto voi, matti del mattinè, perché invece pensavate medici e avvocati. Medici invece sono, diciamo, bravi, insomma, meglio di altri quantomeno. Commercialisti, ragazzi, cioè, se non lo fate voi, no, nel buon esempio, come minimo, avete in mano i nostri soldi, li gestite, ci fate pagare le tasse e poi siete voi i primi a evadere, non sarebbe proprio il massimo. Ingegneri, consulenti del lavoro e operatori sanitari. Lista nera invece di chi proprio fatica a emettere gli scontrini e fatture, ci sono ristoratori. Quando andiamo lì sto scontrino, ce lo fate o non ce lo fate? E poi venditori ambulanti, vabbè, che te lo dico a fa. Tassisti, il post sempre rotto, sempre, servizi di NCC, vabbè, siamo lì, e concessionarie d'auto. Allora, c'è una matta del mattino che scrive: ah, parlate di evasione, guardate i medici, la settimana scorsa sono stato dall'oculista, eravamo in quattro, ci hanno proposto 380 euro con fattura, oppure 300 senza fattura, e poi si parla di evasione fiscale. Però voi che cosa avete risposto?
1: Diversi feriti in Kuwait dopo che droni e missili iraniani hanno colpito il Terminal 1 dell'aeroporto internazionale, provocando anche danni strutturali. Sospeso il traffico aereo e dirottati tutti i voli verso altri scali. Cambiamo scenario, ma non tema. 7 morti e 11 feriti, il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini, l'attacco contro un bus che percorreva una strada in Crimea, colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. Un 14enne morto e un 15enne ferito in un incidente a Manfredonia, nel Foggiano. Erano in sella un motorino guidato sempre dal ragazzo di 15 anni e finito fuori strada. 3 persone in codice giallo per un incendio divampato durante la notte in un appartamento di Monte Rotondo, nei pressi di Roma, al piano terra di una palazzina di 4 piani. L'abitazione è stata interdetta, con un'altra al primo piano, per le opportune verifiche. Tempo di esperimenti con i giovani per la nazionale di calcio senza mondiali è affidata momentaneamente a Silvio Baldini. Alle 20:45 in Lussemburgo la prima delle due amichevoli degli azzurri, che sabato torneranno in campo per il secondo test in Grecia. È tutto, a più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Top Car Service,
4: officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino, ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
5: Seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Karol G e Manu Chao. Viajando por el mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Senti qua che vi abbiamo ritirato fuori Mariah Carey con Fantasy su Radio Company e tra poco vi dico quelle che sono le scuse più fantasiose per non farci pagare con la carta ma tirare fuori il cash. Allora intanto sentiamo un matto del mattino per quanto riguarda l'evasione fiscale.
1: Ciao,
0: in Italia.
1: Cara Vivi.
0: Ciao.
1: Allora anche a me a volte fa comodo pagare in nero, come si suol dire.
0: Sì.
1: Però secondo me un conto è evadere per vivere, un conto è evadere per arricchirsi.
0: Okay.
1: La penso così, so che è un brutto pensiero, però c'è chi evade milioni e milioni e milioni e non gli viene fatto nulla. Invece magari al povero commerciante che evade per vivere gli fanno sempre il peggio del peggio delle butte, capito?
0: Anche questo è vero, gli fanno le pulci, quindi bisognerebbe trovare un modo per non portarci proprio ad attuare questo tipo di meccanismo, ovvero di evasione fiscale. Ciao Vivi, sono Omar, sono progettista meccanico, fatturo tutto, per questo odio tutti gli evasori, oltre a non pagare le tasse, sono i primi ad usufruire dei vari bonus statali, perché hanno l'ISEE basso, certo, perché non dichiarano tutto, quindi doppiamente delinquenti. Poi si lamentano che la sanità delude, le strade rotte, la scuola che non funziona e quindi insomma è avvelenato con tutti coloro che fanno in nero anche solo una volta. Allora, quali sono le scuse più assurde che magari ci siamo sentiti dire, no? Quando vogliamo pagare con la carta, io per esempio ormai pago quasi sempre con la carta proprio perché sono pigra anche a andare a ritirare i soldi, tanto che non ho neanche gli spicci per il caffè, vedi, questo è un vantaggio perché poi lo posso sempre scroccare chissà chi a Martino. Allora, magari vi siete sentiti dire mannaggia, è finita la carta, il fornitore è rimasto bloccato sull'Everest, porca miseria, e come facciamo? Niente, devi per forza tirare fuori il cash e poi dai, ma quale scontrino, a te ti considero uno di famiglia, ti faccio lo sconto, simpatia. Oppure il POS è momentaneamente rotto dal 2012, si accettano carte solo per importi superiori al PIL del Belgio. O ancora ce ne sono proprio alcune che sono veramente surreali, tipo lo scontrino oggi in smart working. La cassa è timida con i clienti nuovi. Il rotolo di carta è scappato con la calcolatrice. E vabbè, questo è amore.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi su Radio Company nel nostro mercoledì mattina. Allora, per quanto riguarda l'evasione fiscale, avete le vostre idee. Un matto del mattinè che cosa ci vuole dire? Sentiamo.
1: Buongiorno Vivi.
0: Ciao.
1: Beh, quando io faccio visite o altro che mi chiedono, se 300 ti faccio lo sconto di 20, 30, 40 euro, dico no.
0: Sì.
1: Caro mio, facciamo 50%, tanto tu quelli lì non ne versi neanche uno, sono esentasse

ti dicono proprio il POS non prende perché c'è vento, c'è troppa umidità, salta la linea. E quindi vabbè, tu dici che ce ne possiamo andare e poi ritornare il giorno dopo? Ma molti poi non ritornano.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti con la sua nuova gestione ti aspetta a Sturno Avellino in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va?
4: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome. Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Light, il nostro successo del presente e dal passato. Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart. Siamo live in questo momento su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Sorry, scusa, lo siento, su Radio Company nella nostra seconda ora insieme in questo mercoledì mattina. Ciao a tutti, io sono Viviana e loro dicono anche mi ricordi Dua. Dua Lipa che a sorpresa, così senza dirlo, si è sposata con il suo Callum Turner a Londra. Sapevamo che doveva sposarsi, doveva fare una grande festa che farà dal 5 al 7 giugno, quindi proprio tra pochissimo in Sicilia. Però il rito civile a Londra non ce lo aspettavamo con soli 8 invitati, mentre adesso si fa la grande festa. Saranno tipo 300, tra cui Elton John, Rosalia, Madonna, Olivia Dean. Ha invitato un bel po' di colleghi, probabilmente anche Harry Styles. Vabbè, sarà stupendo. Io sono pazza di lei e pure di lui e di lei, una coppia stupenda. Allora chiudiamo la questione evasori del fisco in Italia, le categorie che evadono di più le abbiamo scoperte. Le vostre opinioni, Matti del Mattino, sentiamole.
1: Ciao. Io con il POS non ho un bel rapporto, sono un esercente,
0: sì.
1: E facendo 4 conti approssimativi, il mio giochino, quel giochino lì del POS, mi costa 500 euro che io do alle banche per il cliente.
0: Vabbè,
1: quindi
0: giochino.
1: Se il cliente vuole adoperare il POS, mi paga il 2% che io pago alla banca.
0: Ma noi?
1: Cioè, no, niente posto.
0: Ma perché lo dobbiamo pagare noi? Scusa, io capisco che è una rottura, che magari non è giusto dare troppi soldi alle banche, allo Stato, però poi alla fine perché la carota sempre noi ce la dobbiamo prendere? Tra l'altro Martino, che conosce un po' la finanza, dice che non lo puoi fare, non si può fare, non è possibile. Sentiamo un altro
2: comunque,
0: matto.
2: Comunque, sì. Riguardo i pagamenti col POS, in Italia se non cambiamo atteggiamento sia gli esercenti che i clienti, non ce la faremo mai,
0: no,
2: perché basta, ogni volta che vai lì posso pagare col POS, e loro cosa ti rispondono?
0: Che?
2: Mi dispiace, non posso.
0: Non posso. Degno della corrida, tu ti meriteresti dei bu. Per fortuna sei fuori concorso, hai anticipato quello che succederà tra... ecco, te li diamo lo stesso, dai, se li sei meritati. Non

0: Company. Allora, c'è un matto del mattino che non ci sta, non è d'accordo per quanto riguarda quello che ho detto sul pagamento con il POS. Sentiamolo, vai.
1: Ciao Viviana, ciao. Marco da Trieste.
0: Sì.
1: Guarda, io non sono d'accordo su quello che hai detto, che perché dobbiamo pagare noi le percentuali sul POS piuttosto che l'esercente. Scusami, è una tua comodità avere il POS. No, perché dici non mi devo portare dietro contanti, non devo far niente, quindi è una tua comodità. E perché io esercente devo pagare una tua comodità?
0: Perché
1: se
0: no,
1: non vuoi pagare quel 2% in più, paga in contanti.
0: Ma se non li ho?
1: Che poi a me è successo più di qualche volta che arrivavo sia col POS che i contanti e vado per pagare col POS, ci sono dei problemi alla banca, non posso pagare col POS e devo pagare in contanti perché sennò la spesa è sciogliata. Quindi una cosa è avere una comodità, una cosa è avere un diritto.
0: Ma
1: che
0: scusami,
1: io ho il diritto di pagare quel POS, sì, ce l'hai, ma che tu abbia il diritto ad avere il POS anche gratuito, no.
0: Ma guarda, allora, lascia stare il fatto che magari io non ho voglia di andare a ritirare o in quel momento per qualunque motivo non ho i contanti e quindi può essere comodo per me pagare col POS, ma è la legge che lo dice. In Italia puoi pagare con il POS qualsiasi importo, anche sotto i 10 euro. Per legge i commercianti e i professionisti sono tenuti ad accettare pagamenti con carta o bancomat e non possono imporre soglie minime di spesa né rifiutare transazioni di piccolo importo. Quindi magari può essere una comodità per me, ma cioè, ti posso fare se ho i contanti pago in contanti, ma se non li ho è un diritto e soprattutto per legge, cioè, tu lo devi accettare, non è che mi puoi accollare il 2% che spetta a te. Oh, perché finché si scherza, però poi la legge parla chiaro, come ha detto un matto del mattino prima. Noi adesso invece scherziamo e come, perché torna la corrida. Sì, dai, è il momento più atteso della radiofonia italiana e quindi vogliamo sentire voi, le vostre freddure, le vostre barzellette, le vostre poesie, canzoni, imitazioni, rumori, quello che volete. Mandateci la performance al 333-2688-688. Noi prendiamo due di voi, matti del mattinè, vi mettiamo in sfida. Uno si becca degli applausi incredibili, pazzeschi, unici, che ricorderà per sempre, per tutta la vita, ma che non arrivano. Benissimo, vabbè, facciamo faccio io. Mamma mia, vedi, a forza di tirare fuori soldi qua non abbiamo più niente, non abbiamo più budget. E adesso i buce li abbiamo, quelli non mancano mai, perché uno di voi si beccherà anche questi sonori bu, che però ormai lo sapete ci piacciono, ci fanno ridere, li amiamo. Quindi partecipate, scatenatevi, che tra poco torna solo per voi

Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Coldplay, BTS, My Universe su Radio Company, mercoledì mattina. Matti del mattino, è il vostro momento finalmente, dai che torna la corrida, che in queste ultime puntate ci sta dando proprio delle soddisfazioni incredibili. Allora, abbiamo due barzellette, giusto? Come quasi sempre succede, sappiamo che sono proprio le vostre preferite, le barzellette e le freddure, il vostro cavallo di battaglia. Allora, abbiamo la prima matta del matinè con la freddura? Sentiamola.
1: Ciao Vivi. Ciao. Ma te lo sai che nel deserto ogni mezz'ora passa un cammello?
0: Ah, dai, no.
2: E allora?
1: Due.
0: Se ogni mezz'ora, allora. Mamma mia, ma cos'è che vi ho fatto di male ultimamente?

0: così. Non me ne merito queste freddure, calura in realtà in questo caso, perché si parla di deserto, pure io. La bruttezza nella bruttezza, dai, speriamo che questa matta del mattino possa fare di meglio. Vai.
1: Mamma, sì. Ma perché sono così bravo a fare il cubo di Rubik? Perché sei daltonico, amore.
0: Oh, meno male, hai risollevato, guarda, una situazione che era veramente drammatica e tragica. Lui giustamente è daltonico, non distingue i colori. Per lui l'ha fatto bene, invece. Brava Matta del Matinè, applausi meritatissimi. Io vi ricordo che la corrida non molla, torna anche il prossimo

0: buona domenica su Radio Company. Noi abbiamo due barzellette fuori concorso. Siamo pronti ad ascoltarle? Sentiamo.
1: Maialino che viene rincorso.
0: Sì. Ma che cos'è? Ma perché? Questa era l'imitazione del maialino rincorso, quindi un mix tra barzellette, tra freddura e imitazione. Io penso di meritare un'indennità a questo punto. Voglio l'indennità per continuare a condurre questa rubrica. Ne abbiamo un'altra.
2: Ma sapete cosa fa un serpente nei bagni pubblici?
0: No.
2: Biscia.
0: Scema ma bella. Scema ma bella. Radio Company,
3: Martine. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Svuota tutto!
10: Svuota tutto!
9: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
11: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
9: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
11: Globo, svuota tutto!
6: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
13: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
14: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
15: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
13: Per questa pubblicità 0824 43732.
16: C come Company, C come C Radio.

0: I Can't Wait su Radio Company. Adesso arriva la novità del mercoledì, è quella di Ultimo, si chiama Romantica.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La novità di Ultimo, Romantica, su Radio Company. Ultimo che il 4 luglio sarà in concerto nella zona di Roma Tor Vergata, alla Vela di Calatrava. Finalmente utilizzano quest'opera bellissima che è rimasta incompiuta per 20 anni e adesso ha un suo perché, un suo utilizzo, che è stata realizzata appunto da Calatrava Archistar. Bellissima, davvero. Noi adesso giochiamo, vi va? Sì, perché quest'estate che cosa succede? Il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Domenica 12 luglio, appuntamento con l'imperdibile spettacolo comico di Carlo e Giorgio. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Matti del Mattino, volete andarci gratis? 2 biglietti in palio per voi. Cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale con scritto o urlando Carlo e Giorgio al 333 2688 688 a partire da ora.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Company. Si è affacciato mattiniero anche un Daniele Belli, che in genere è pomeridiano, lo si vede dopo mezzogiorno, ed è il prossimo a cui scroccherò un caffè, ecco, se mi ascolta, che prepari gli spicci. Voi a noi invece cosa ci scroccate? Stavolta regaliamo due biglietti per Carlo e Giorgio, che il 12 luglio saranno al Milano Summer Festival, di cui noi siamo orgogliosamente media partner. Radio Company, un sacco di concerti, spettacoli, andate a vedere il cartellone completo. Avete mandato tanti messaggi, tanti vocali, Matti del mattino, ma oggi a vincere è Mirko. Bravo Mirko, complimenti, te li becchi tu i due biglietti di oggi.
1: Grazie, sono Mirko, grazie per la visita. E Carlo e Giorgio,
0: sì,
1: grazie.
0: Proprio loro. E tu invece, Mirko, con chi ci andrai? Con chi ti accoppierai? Con Carlo o con Giorgio, con chi vuoi, l'importante è che fai stories su Instagram e tagghi Radio Company, ok? Mi raccomando, che vogliamo vedere come vi divertite grazie a noi. Va bene ragazzi, Matti del mattino abbiamo finito, tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e

0: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme, in equilibrio.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: niente. The Bauza Magnetic su Radio Company, il nostro successo del presente e dal passato, The Barge con Rhythm of the Night. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà giovedì, che per noi matti del mattino è la vigilia del weekend. Sta settimana proprio, boh, non c'è stata per alcuni, diciamolo. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e qualche minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il portavoce del Comitato Nazionale per la Sicurezza dell'Iran, Razzei, ha dichiarato su X: gli americani hanno dimostrato di comprendere il linguaggio dei missili meglio di quello della diplomazia. I Pasdaran hanno affermato di aver colpito diversi obiettivi, tra cui il quartiere generale della quinta flotta statunitense. Hanno inoltre aggiunto di aver risposto ad un missile americano contro una nave, colpendo un'altra imbarcazione. Nella notte la Russia ha lanciato un massiccio attacco su Kiev e l'Ucraina, causando almeno 17 vittime, tra cui due bambini a Dnipro. I soccorritori scavano ancora tra le macerie di un edificio residenziale crollato. In risposta, droni ucraini hanno colpito obiettivi in Russia, tra cui un terminal petrolifero a San Pietroburgo, un impianto missilistico e un'impresa nella regione di Tublov. Il presidente Zelensky ha rivendicato gli attacchi, definendoli parte del piano ucraino per avvicinare la pace. Mosca parla di raid contro infrastrutture militari e ribadisce la volontà di continuare l'operazione militare. L'OCSE prevede una crescita del PIL italiano dello 0,5% quest'anno. La causa principale sarà il nuovo shock sui prezzi energetici, che inciderà negativamente sui consumi delle famiglie, investimenti ed esportazioni. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sottolinea come l'aumento dei prezzi dell'energia porterà ad un incremento dell'inflazione, verificando i recenti progressi dei salari reali. La stima riguarda i 38 stati membri dell'OCSE, tra cui l'Italia, che promuove politiche per il benessere economico e sociale. Una violenta lite tra vicini degenerata in tragedia ieri sera nel quartiere Prima Valle a Roma. La polizia ha fermato un 18enne di origini colombiane, ritenuto responsabile dell'accoltellamento mortale di un suo vicino. Secondo le prime ricostruzioni, i due avrebbero avuto discussioni anche in passato. Prosegue l'ondata di maltempo con piogge temporali che interessano diverse regioni. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione su 13 regioni. A Milano il Comune ha raccomandato massima attenzione nei pressi di aree a rischio, esondazione e sottopassi. Scuole chiuse alla Spezia per l'allerta arancione. Ad Arezzo i vigili del fuoco sono intervenuti per scantinati allagati e auto bloccate nei sottopassi. Criticità anche nel Vicentino con allagamenti e una frana a Brendola. ANAS segnala la chiusura della statale 12 a Bagni di Lucca per una frana. Lo sport: Matteo Arnaldi ha raggiunto Flavio Cobolli e Matteo Berrettini tra i migliori 8 del Roland Garros. Arnaldi affronterà nel derby italiano Berrettini, mentre Cobolli se la vedrà con il canadese Félix Auger-Aliassime. Intanto a Padova ieri il Valo Rugby Emilia ha conquistato il suo primo scudetto di rugby, battendo 27-6 i padroni di casa del Petrarca in finale. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, streamo.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: detto 17 milioni.
1: Sì. Ah.
0: Nel caso non l'aveste capito, amici, e lo dico con Black Nirvana.
1: Davvero?
0: E siamo pronti!
1: Oh,
0: e siamo carichi!
1: Sono tornati, capisci? Guardali, voi due, ieri non c'eravate.
0: E dove siamo?
1: Mi avete abbandonato da solo.
0: Ma noi siamo sempre nel tuo cuore.
1: Appunto.
0: Se non ci trovi, cercaci in un sogno.
1: Ma no!

0: adesso non bajo. No, non ce la faccio più. Non posso dire più niente.
1: Falla finire. Ma dovresti aver imparato ormai, che voglio dire, non puoi spendere tutte le tue energie solo sull'inizio, sulla sigla, cose varie.
0: Non lo imparo mai.
1: Prendo uno sgabello, mi siedo. Perché trovo che oggi voglio trasmettere così.
0: In realtà è che non riesco più a stare in piedi perché ho già dato tutto alle 11:10. 11:10.
1: Ciao, ce ne andiamo.
0: Tardissimo. Sta cominciando Snack al volo. Giuri Pego, Leo e Martino in regia. Fino alle 13 cominciamo, che è meglio.

0: Black Nirvana, Black Nirvana, oh, tofi, tofi, tofi, da, da, da. Tum, sì? Tum, tum, tum, da, da, Black Nirvana, oh, tofi, tofi, che testi ho.
1: Sì.
2: Allora, vabbè, non, attenzione.
1: A parte che oh, tofi, tofi, tofi, non lo dice, lo dico.
2: No, no, appunto, a parte, quindi, no, perché lui dice che bei testi, dico, beh, oh, tofi, tofi, tofi, c'è tutto il testo prima, era dedicato alla Toffi, quindi voglio dire.
1: Ah,
2: c'è una persona, Tofi, è una persona reale, uh-huh, che okay, è meravigliosa, che io conosco, tra l'altro.
1: È tua amica?
2: Sì, è mia amica.
1: Ma
2: mia
1: tu sei amico di tutti.
2: Ed è una persona meravigliosa.
1: Dovete sapere che parlare con Leo è sempre incredibile, nel senso che una volta si parlava di numeri in rubrica, lui mi ha detto, oh, guarda qua, Katia Follesa, oh, aspetta, ma chi è Paolo Ruffini?
2: No, non ce l'ho, Paolo
1: Ruffini. Dici, ma scusa, ma
2: perché,
1: ma,
2: ma perché io vado in giro e rubo i telefoni? E questo è il fatto.
1: No, ho capito, tu io scrivi numeri a caso, sì, sì, e li chiami tutti finché non trovi qualcuno più famoso.
2: Vado a combinazioni, cracco le sim, faccio ste cose.
1: Ok,
2: no, no,
1: sei bravissimo.
2: Però comunque voglio dire, da ha fatto un grandissimo successo.
1: Vero, va bene. Senti, c'è Martino che ci mette fretta. Vuoi dire che cosa, di cosa parleremo dopo?
2: No.
1: Perché lo sai?
2: Sì.
1: Non lo sai.
3: Radio Company, snack. Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: la sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia.

0: Khalid con Dive Into Me qui su Radio Company. Buongiorno amici, le 11:24, Giulia Pegoleo e Martino saremo insieme fino alle 13.
1: Che bella cosa. Questa,
0: Martino, noi saremo insieme fino alle 13. Martino, non lo so, tutto a posto.
1: Fino alle, ai 13 secondi. Vabbè, non vogliamo sapere il disagio che stai vivendo in questo momento.
0: Cioè, è venuto un po' di conatino.
1: Okay. Ma del resto.
0: Amici, una cosa da dirvi. Cioè, nel senso,
1: dobbiamo avere la maglia per i rigurgitini, queste cose.
0: Il bavaglino. Ma tanto nessuno lo abbracciamo, Martino.
1: Ah, vero,
0: quindi
1: vero,
0: si rigurgiterà addosso.
1: Sì,
0: e basta. Invece, amici, dovete sapere che noi tutte le mattine ci confrontiamo tra noi leggendo una serie di notizie, quelle che ho trovato io, quelle che hai trovato tu,
1: sì,
0: quelle
1: certo.
0: che hai trovato tu, Martino? Ne hai trovate? Allora zitto. E poi alla fine cerchiamo una quadra. Questa mattina non riusciamo a trovare questa quadra.
1: Sì. E quindi vi faremo una rassegna stampa veloce di curiosità successe in questi giorni
0: USA.
1: E che hanno fatto un po' parlare.
0: Un cane gioca con un fucile a pompa e spara ad una donna. Potrebbe essere. Leggere è il hobby che le donne trovano più attraente.
1: Va bene.
0: Quindi,
1: dire, se qualcuno legge, attira le donne in questo senso.
0: Dove sono i testicoli? È stato mutilato, ora è diventato un bue. Il toro, quello restaurato, quello alla Galleria di Milano.
1: Sì, hanno restaurato.
0: Gli hanno tolto.
1: Ma scusa un attimo, la gente dove va a fare il famoso rito propiziatorio di fare un giro col tallone sulle povero toro? Sulle sbalotas del toro?
0: Sulla mutilazione.
1: Ah, ok, no, ma non si. Fa, ma dai, voglio dire.
0: Vabbè,
1: ma
0: comunque, che devo dire? Pensionata ritrova 3 libretti bancari in una vecchia scatola di biscotti dopo 70 anni e guadagna 73.000 euro. La vicina della casa puzza. Cioè, la casa della vicina puzza. La vicina della casa. La casa della vicina puzza, la nausea e siamo svenuti e vogliamo il risarcimento.
1: Vabbè, voglio dire, in tutto questo un po' di disagio c'è comunque.
0: Sì,
1: no, io stavo pensando,
0: quale scegliamo?
1: No, stavo pensando alla scatola di biscotti.
0: Sì.
1: Che effettivamente, a parte il fatto che se questi libretti erano lì da un bel po' di tempo dentro la scatola di biscotti, non voglio sapere in che condizioni erano i biscotti a
0: no,
1: questo punto.
0: No, ma era la scatola vuota.
1: Stavano mummificati.
0: No, era quelle scatole di latta di biscotti dove trovi dentro qualsiasi cosa tranne i biscotti.
1: Della serie, quando vai a fare un trasloco pesano 12 kg, sì. Apri e trovi le cose che tu hai perso e ricomprato negli ultimi 10 anni.
0: La vera sorpresa è trovarci davvero i biscotti. Quelle scatole blu di latta dove dentro poi metti appunto il filo, i bottoni, la chiave inglese, le cose. A quanto pare questa signora qua ci aveva messo i libretti bancari così
1: giusto,
0: adesso valgono oltre 73.000 euro.
1: Vedi, insomma, adesso la signora avrà un sacco di amici, però
0: sì, infatti.
1: In tutto questo dov'è che si nascondono le cose in casa?
0: Ok, abbiamo scelto
1: questa.
0: Ok,
1: perché mi incuriosisce. Allora,
0: non
1: la cosa,
0: credo ce lo dirà.
1: La cosa più classica, dicono sempre i ladri, lo sanno, metti anche nei film, no, mettilo nella scatola di biscotti.
0: Okay.
1: I soldi, le cose losche nella scatola
0: di biscotti.
1: Ma
0: quello ormai è inflazionato, si sa che non vanno messe lì le cose,
1: ecco.
0: Perché si sa che lì le trovano. Quindi voi dove nascondete i vostri soldi e i vostri ori? Ditecelo al 3332688.

0: Gossip, per la voce di Bandito in Heavy Cross qui a Company Snack. Allora,
1: si parlava di nascondere le cose in casa. Noi abbiamo fatto un po' di caciara poco fa e avete cominciato a confidarci i vostri più grandi segreti. Oltre al Giuli ladra, vuoi sapere dove tengo i gioielli? Leo, sei complice.
2: Ciao, buongiorno. Ciao. Sì, se vengono a casa mia mi lasciano loro 50 euro sopra il tavolo.
1: Però vabbè, magari
0: lasciagli un bigliettino di sto giro, almeno metti 75.
1: Cioè. Ecco, comunque non parliamo di ladri né dove nascondere ori e gioielli, era no, così perché... per dire, perché ce lo state dicendo davvero e noi non vorremmo dirlo a tutti e dare idee anche ai ladri, infatti, all'ascolto. No.
0: Non parlavamo di ladri, parlavamo delle famose scatole di biscotti, che sono così, adesso ovviamente la scatola di biscotti è la cosa più immediata, ma ognuno di noi in casa ha un luogo dove va a, diciamo così, cestinare, a mettere tutte le cose che non servono a niente, quei ciappini, quelle cose inutili.
1: Questo coso qua, dove lo metto? Qua. Che puntualmente ti dimentichi dov'è.
0: Sì, anche perché non hai più il coraggio di andare a cercare. Se perdi qualcosa, se è lì, vuol dire che non lo troverai mai. E quindi magari lo ricompri.
1: Ecco, diteci dov'è il vostro lì, se ve lo ricordate a sto punto, perché sembra che ce lo dimentichiamo tutti. Al 333-2688-688.
3: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
0: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate.
3: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Harvey con Lie to Me qui su Radio Company. Buongiorno, amigos e amigas. Stiamo parlando di luoghi, ok? Sì. Dove cercare di non tanto nascondere, quanto più mettere tutte le cose che non sai bene dove mettere.
1: Perché in giro creano disordine, perché non si usano, magari sono, ah, ti regalo questo, lo uso anch'io, mi serve un sacco, e tu non lo usi. E quindi dove lo butti lì?
0: Okay. Ma prima di leggere i vostri messaggi, torniamo agli anni Ottanta con questa battuta, signore e signori.
2: Buongiorno ragazzi. Allora, tantissimo tempo fa a Genova c'era un Mercedes con la scritta nel cristallo: non apritemi, sono senza autoradio. Alla mattina il signore va a prendere la macchina e trova per terra un bigliettino. Non preoccuparti, ce la mettiamo noi.
1: Buona giornata. Sì, era il periodo in cui si rubavano le autoradio. Addirittura proprio si estraevano prima di uscire dall'auto, dall'autovettura. Proprio la toglievi tutta, la tenevi sotto braccio. Pensa, c'era gente che andava a cena in ristorante con a fianco l'autoradio. Ecco, o anche il frontalino.
0: Ecco, in quel caso ti rubavano direttamente la macchina.
1: Ce la mettiamo noi, tranquillo, grazie.
0: L'abbiamo già rubata a qualcun altro l'autoradio. Ci mancava la macchina dove metterla. Poi sentiamo
3: ragazzi,
0: chi c'è.
3: A me è capitato un anno fa. Sto sistemando a lavorare delle scatole di biscotti, roba varia, e vedo roba scaduta, tranquillamente tiro fuori, faccio la separazione umido, secco, plastica, e nella scatola di cereali trovo 1200 euro. La mia datrice di lavoro si era dimenticata di quei soldi, li ha cercati come una pazza, non li trovava e ci ha rinunciato, e io li ho trovati, li ho portati, e era felicissimo, figuriamoci. Tutti questi soldi
0: io non glieli ridò.
1: Voglio dire,
0: ormai pensava di averli persi per sempre, ormai anzi aveva già affrontato il lutto, aveva detto mannaggia, sti soldi li ho persi, quindi chi se ne importa.
1: Ma lo so, però dai, se li hai dati almeno spero che ti abbia dato un riconoscimento.
0: Quindi tu li restituiresti?
1: Io li restituirei
0: solo per avere il riconoscimento.
1: No, se non me li dai ti do una testata, però non lo faccio per quello.
0: Ok, senti, leggo un messaggino al volo, poi andiamo avanti. Da me il cassetto delle cianfrusaglie è il primo cassetto della cucina.
1: Certo, perché
0: dentro c'è di tutto: pile cariche, scariche, elastici, libretti di istruzioni di elettrodomestici che non esistono neanche più, monetine e una candela.
1: Per fare luce in tutto questo, metti mai che tu debba cercare una cosa perché è andata via la luce, e sicuramente lì dentro
0: dove hai l'accendino? Sempre lì da qualche parte. Però lo devi cercare prima.
1: Un po' di impegno.

0: Ritorna Noemi per la nostra estate 2026 con questo Che tu cosa fai questa sera.
1: Altra bellissima canzone un po' da balera.
0: È bello, tu immaginati i balli di gruppo
1: alle sagre
0: insieme.
1: Alle sagre quest'estate tutti a ballarla.
0: Ma anche in spiaggia di notte, sì. Le coppie che la ballano, oh, bellissimo, sì. Sono molto divertente.
1: Sì, soprattutto le coppie che cantano una canzone che finisce dicendo mi manchi ma spero di non vederti più.
0: Certo, gli amori estivi finiscono così.
1: Certo. Senti, un messaggino volante prima di fermarci qualche istante riguardo a dove metti cose, se hai ritrovato cose nascoste, sì. Bla bla bla, la scatola dei cavi.
0: No.
1: La scatola dei cavi, scatola. Secondo me ce l'abbiamo tutti. Lui dice: non so di cosa siano, non so se funzionano, non so se serviranno ancora, però non li butto.
0: Tu li tieni, è la classica scatola.
1: Ricarica batterie di qualsiasi cosa.
0: Poi vai a cercare e trovi tutti i caricabatterie del mondo, tranne quello che ti serve.
1: Esatto.
0: Trovi quelli vecchissimi,
1: esatto.
0: Cose varie. Ed è la classica scatola che quando la apri per metterci dentro un cavo ti giri dall'altra parte.
1: Sì, sì, non guardo.
0: Non voglio di vedere cosa
1: non
0: c'è.
1: Non voglio
0: dentro.
1: Vedere, butti tutto lì, sai che non ti servirà mai, ma lo tieni lì. Ma perché no?
0: Può sempre servire.
1: Non si sa mai.
2: Radio Company Snack. Radio Company Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri

0: di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: C come Company, C come C Radio.

0: il nostro successo del presente, Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe, dal passato invece i Clash con Rock the Cashbah.
1: Ma c'è qualche altro messaggio
0: sì,
1: che possiamo
0: dobbiamo
1: leggere?
0: Muoverci, però va bene, questo, la mensola dell'ingresso dove butto tutto appena entro, questa sono io.
1: Sì, ma quella è a vista, cioè il casino poi lo vedi.
0: Orrore.
1: Cosa cambia?
0: Orrore.
1: Perché di solito è nascondere, che ne so, arriva mamma a casa.
0: Vabbè, questo messaggio se vuoi. Da me le cianfrusaglie finiscono nella famosa stanza degli ospiti, di ospiti non ne vede uno dal 2017.
1: E non ne vedrà nessuno perché, ma neanche loro.
0: Appena l'apri
1: credo che
0: stanza.
1: Neanche gli infissi siano mai stati aperti da 5 anni ormai.
0: Che paura. Le 12 da 3 minuti, a tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Alessandro Cisilin.
4: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia. Colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, sede del Forum Economico Internazionale al Via Oggi. Più a sud, due morti nella regione del Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un autobus diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone.
3: E in Kuwait i droni iraniani hanno provocato un morto e numerosi feriti. Colpite infrastrutture civili e vitali, tra cui l'aeroporto internazionale della capitale. A Roma una potente tromba d'aria ha colpito la zona nord-est, soprattutto tra Prati Fiscali e Concadoro, alberi caduti, colpendo anche delle auto in transito, ma senza conseguenze per i conducenti a quanto pare. Cassonetti spostati di diversi metri, segnaletica sradicata e molte strade chiuse, ma per ora non risultano feriti. Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C. Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1, l'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Domenica il ritorno nelle Marche. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot. È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company
2: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Robin Schulz insieme a Barbs, questa è Better Times. Siamo qui a Radio Company, a Company Snack, sì, con Giulio Pego, Leo e DJM. Volevamo raccontarvi qualche altra tradizione in giro per il mondo, in giro per l'Italia, nel caso in cui voi vogliate andare a visitare una città e usufruire di tutti gli riti scaramantici e di tutte le benevolenze che ci sono dentro.
1: Beh, restando in Italia, nel caso in cui voleste andarvi a laureare ad Urbino, cioè cosa che capita tutti i giorni,
0: quanti,
1: ci voglio andare all'Urbino che ci voglio laureare, ecco, non andate assolutamente a visitare il Palazzo Ducale prima della laurea.
0: Ah,
1: questo successe a me, dato che poi ho aspettato talmente tanto per la laurea, poi non l'ho più visitato.
0: Beh, è bellissimo, tra l'altro.
1: Sì.
0: Però, per esempio, a Praga, se vi è capitato sul Ponte Carlo, c'è la statua bronzea di San Giovanni, praticamente alla base di un bassorilievo, garantisce il ritorno nella città. Alcuni lo fanno anche per esprimere un desiderio. Poi c'è un cagnolino, devi toccare anche il cagnolino se vuoi invece avere altre cose. In base al menù della giornata, okay, puoi avere varie cose.
1: Ne vuoi uno zozzo?
0: Eccola.
1: Guarda, se volete le fertilità e vita amorosa sempre bella, andate a Parigi al cimitero di Père Lachaise.
0: Bellissimo, tra l'altro.
1: Dove si trova la statua del giornalista Victor Noir. Mm? Praticamente questa statua è simbolo appunto di vita amorosa molto prospera. E la tradizione prevede di strofinargli le labbra, i piedi e anche la parte centrale dei pantaloni.
0: Ah,
1: sì, tu vedi, gli fai.
0: Vedi, mamma,
1: ehi,
0: così.
1: Ehi, Victor.
0: Ecco, adesso non accanitevi.
1: Sì.
0: Sul
1: che
0: punto
1: poi,
0: in questione.
1: Poi ho solo una domanda riguardo questa cosa. Perché dice. Allora, leggo il sito da dove l'ho preso, eh. La tradizione prevede di strofinare le labbra, i piedi e la parte centrale dei pantaloni.
0: Sì, ok.
1: Con le mani.
0: Eh no, che fai? Voglio dire,
1: no, perché
0: con la
1: magari viene scritto strofinare le labbra e i piedi con la parte dei pantaloni.
0: No, è così con le mani,
1: beh,
0: anche perché sennò
1: non è carino.
0: Per esempio, anche a Ravenna si baciano le labbra di questa statua presso il museo d'arte, la statua di una donna, praticamente per sposarsi entro l'anno, bisogna proprio baciare la statua.
1: Ecco, trovi marito e herpes. Nessuno
0: insieme
1: dei due però ti mollerà mai.

0: mentale con Aranciata. A proposito di Aranciata, tra poco parleremo di cibo, ma ne parleremo sotto una grande veste.
1: Certo, quella di andare a fare la spesa gratis grazie al buono spesa del valore di 50 euro.
2: Radio Company, snack. Radio Company.
3: In California un uomo si è barricato con degli ostaggi in un edificio di Bakersfield che ospita una banca e gli uffici del distretto scolastico. Due ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Evacuati gli edifici vicini e in corso trattative. Sequestro di persona a scopo di estorsione, ma anche morte in conseguenza di un altro reato. Le ipotesi nei confronti di quattro persone fermate dalla DDA di Napoli. La vicenda è quella della scomparsa lo scorso febbraio dell'imprenditore Francesco Vorraro. 14 le regioni in allerta gialla per il maltempo, arancione in parte della Liguria e della Lombardia, scuole chiuse in provincia della Spezia, la perturbazione si estende anche al centro-sud Italia. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Formula 1, a ridosso del Gran Premio di Monaco nel suo principato, Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, un rinnovo pluriennale anche se la casa di Maranello non ha specificato il numero delle stagioni. È tutto a più tardi da Davide Camera.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Kelly Rowland con Work qui a Company Snack. Allora è arrivato il momento di giocare.
1: Oh, sì.
0: In palio 50 euro in versione buono spesa e quindi via al gioco.
2: Snackpot, yeah. Che buono!
1: Appunto come hai detto tu, caro Leo, 50 euro in buono spesa in palio per voi come ogni giorno grazie ai supermercati Maxi Eurospesa, Spac e SuperVoo.
0: Vi ricordiamo anche il progetto a cui è legato questo gioco, che si chiama Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andate sul sito, andate a scoprire di cosa si tratta. Ovviamente si parla di territorio e delle grandi eccellenze che vi trovano veramente la nascita.
1: 50 euro per voi solo però a chi seguirà correttamente le istruzioni, ovvero mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta alla seguente domanda. Leo, prego.
0: Asha Spencer.
1: Oh, sono sempre più fiera di te.
0: Sì, che della mia asma.
1: Sì.
0: Allora, la domanda è questa. Quale paese è considerato la culla del caffè arabica? Quale paese è considerato la culla del caffè arabica?
1: Vuoi ripeterlo?
0: Sì o no? A. Brasile. B. Yemen. C. Etiopia. D. Colombia.

0: l'ultimo singolo di Elettra Lamborghini, si chiama Bam Bam Bambina. Quando, amici, è arrivato il momento di premiarvi.
1: Allora, la risposta corretta alla domanda che vi abbiamo fatto prima, cioè quale paese è proprio la patria del caffè arabica, è l'Etiopia.
0: Tanti hanno sbagliato, ma tanti hanno indovinato. Una sola però è la fortunata, che è...
1: Eli di Padova, provincia di Padova. Allora, in questo momento ti arriverà il messaggio, Eli, che ti identifica come vincitrice e sarà richiamata dal centralone.
0: Tutti gli altri, non vi preoccupate, rigiochiamo domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
1: Caro Vittorio Ferro, bentornato in studio. È il momento di sapere da te in anteprima i titoli principali di Company News e per quanto riguarda il primo piano andiamo all'estero.
4: E in effetti si riparte da lì, un missile americano su una nave, Teheran reagisce. Raid dell'Iran sulle basi di Kuwait e Bahrain, poi una pioggia di missili sulle città ucraine stanotte, maltempo ancora, problemi al centro-nord, tragico il bilancio degli incidenti stradali nel ponte del 1° giugno appena passato, poi lo sport, Roland Garros che parla italiano oggi, quarti di finale, Ferrari e Leclerc avanti insieme, firmato il rinnovo, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
10: Cioè?
7: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno

0: Successo del passato e del presente. Per il passato Tears for Fears con Shout, per il presente Irama con Cabana.
1: Siamo arrivati alla fine, amico. Sì, amigas, no, no. Di Company con Cabana, mi ero di Company Snack. Diamo il benvenuto in studio a Egidio Ferrante e Vittorio Ferro, pronti belli carichi per l'edizione delle 13 di Company News. Per quanto ci riguarda, amici, ci sentiamo domani. Grazie Leo, grazie Martino.
0: Grazie Giulia Pego, ci troviamo alle 11 come sempre per 2 ore di snack insieme. Ciao.
1: Fate
0: a tutti.
1: Fate i bravi, ciao!
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 e un minuto, a domani.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Nella notte un attacco russo ha colpito Kiev e altre città ucraine, causando almeno 17 vittime, fra cui 2 bambini a Dnipro. I soccorsi proseguono tra le macerie di un edificio residenziale crollato. In risposta, droni ucraini hanno attaccato obiettivi in Russia, incluso un terminal petrolifero a San Pietroburgo e un impianto missilistico. Il presidente Zelensky ha definito gli attacchi parte del piano per la pace. Mosca dichiara di aver colpito infrastrutture militari, ribadendo la volontà di proseguire l'operazione.
6: Nella notte si è intensificato il conflitto nel Golfo. 17 persone sono morte in Libano a seguito di bombardamenti. Gli Stati Uniti hanno attaccato una petroliera civile e un'isola iraniana. Teheran ha replicato lanciando missili e droni contro basi americane in Kuwait e Bahrain. Il portavoce del Comitato Nazionale per la Sicurezza Nazionale iraniano Rezaei ha commentato su X: gli americani hanno dimostrato di comprendere il linguaggio dei missili meglio di quello della diplomazia. I Pasdaran hanno rivendicato il colpo contro diversi obiettivi, tra cui il quartier generale della quinta flotta USA. Hanno inoltre precisato di aver risposto ad un missile americano contro una nave colpendo un'altra imbarcazione.
5: L'economia L'Ocse stima una crescita del PIL italiano dello 0,5% per il 2026, frenata da un nuovo shock sui prezzi energetici. Questo impatto negativo si ripercuoterà sui consumi, investimenti ed esportazioni. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico avverte che l'aumento dei costi dell'energia alimenterà inflazione, annullando i guadagni dei salari reali. La previsione si applica ai 38 stati membri dell'Ocse, tra cui l'Italia, impegnata in politiche per il progresso economico e sociale.
6: L'Istituto Superiore Bachelet di Abbiategrasso nel Milanese resterà chiuso oggi a causa dei danni provocati dal maltempo. Forti piogge hanno causato il crollo di controsoffitti in aule e uffici, interessando anche parte dell'impianto elettrico e rendendo inagibile una porzione dell'edificio. Fortunatamente non si registrano feriti tra i circa 1.300 studenti, docenti e personale ausiliario. L'allerta meteo gialla rimane valida in 14 regioni, mentre la Liguria è in allerta arancione. Previsti temporali su centro-sud e aree adriatiche. Allerta arancione anche sulla zona di Milano fino a mezzanotte. Una tromba d'aria ha investito la zona di Roma Nord. Danni e alberi sradicati. Grandinate e disagi la scorsa notte tra Verona, Rovigo e Vicenza.
5: Tragico bilancio degli incidenti stradali nel Ponte della Repubblica. A Manfredonia, un 15enne alla guida di una moto ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un guardrail. Morto il passeggero, 14 anni, ferito il giovane conducente. A Lamezia Terme, un 19enne in sella alla sua moto è deceduto dopo uno scontro con un'auto su una strada provinciale. A Firenze, infine, un pedone ha perso la vita travolto da uno scooter su un viadotto, illeso il conducente dello scooter.
6: Un grave episodio di intossicazione ha coinvolto un 17enne di Frattamaggiore, Napoli, ricoverato in pericolo di vita dopo aver assunto una potentissima droga a base di cannabis concentrata definita miele da sballo. Il giovane, insieme ad alcuni amici, ha manifestato una crisi respiratoria acuta ed è stato intubato. Anche 2 amici hanno richiesto cure mediche dopo aver assaggiato la sostanza. I campioni sono ora al vaglio dei carabinieri per determinarne il livello di THC e verificare la presenza di altre sostanze potenzialmente allergizzanti. Si indaga anche sulle modalità di acquisto.
5: 2 alpinisti polacchi sono stati recuperati nella notte dopo essere rimasti bloccati ieri pomeriggio sul Dente del Gigante nel massiccio del Monte Bianco. Uno dei 2 era stato colpito da un fulmine alla spalla. A causa del temporale l'elicottero non aveva potuto intervenire prontamente. Una squadra di soccorritori giunta a piedi ha raggiunto i 2 escursionisti, che erano riusciti a scendere a una quota inferiore. Da lì poi la discesa al rifugio, dove era presente un medico. Poi con la funivia sono stati trasportati a Courmayeur e poi all'ospedale di Aosta. Cambiamo argomento. La giornata mondiale della bicicletta, l'uso della bici come mezzo di trasporto quotidiano è in costante crescita, superando il ruolo di semplice strumento per appassionati. L'indice EcoCounter 25, che ha analizzato i flussi ciclistici in 12 nazioni europee, conferma un aumento medio del 5% nell'uso delle due ruote nello scorso anno rispetto all'anno prima. Si registra un incremento del 6% nei giorni feriali, dovuto principalmente agli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. Nei fine settimana la crescita del 2% legata al tempo libero. Sentiamo Andrea Benesso, esperto del settore e organizzatore del BAM di Piazzola sul Brenta, un settore in crescita.
7: Sempre di più e per vari motivi. Da un lato perché il tema della sostenibilità è percepito sempre da più persone e dall'altro anche perché si lega molto al benessere delle persone ed è diventato poi un modo sempre più condiviso per scoprire i territori. Quindi il cicloturismo, come si dice, sta crescendo tantissimo, i dati lo confermano, quindi è diventato proprio una scelta consapevole di moltissimi per vivere le proprie vacanze.
5: Dunque movimento in crescita quello del ciclismo, che fa muovere anche l'economia.
7: Muove molto l'economia, anzi ti dirò che i dati più recenti dicono che il cicloturista è la tipologia di turista che spende di più, quindi per mangiare, per dormire è un tipo di turista che non rinuncia a nulla, e mentre per quanto riguarda gli spostamenti è molto minimalista e ha un impatto ambientale molto basso. Quindi diciamo che per quanto riguarda l'economia turistica è come se fosse un turista ideale.
5: E nel fine settimana torna il raduno europeo dei cicloturisti a Piazzola sul Brenta, Padova.
7: È un grande festival per tutti, quindi non è un evento solamente per cicloturisti, è un evento culturale dove si arriva in bicicletta però, quindi ci saranno molti talk, molti workshop e anche molti concerti, tra cui sabato sera il concerto gratuito di Saturnino, ed è un evento gratuito, quindi è una grande festa in bicicletta. BAMEurope.it.
6: Lo sport, Charles Leclerc e Ferrari insieme fino al 2029. Il pilota monegasco ha firmato un prolungamento del suo contratto con la scuderia di Maranello, legandosi al cavallino rampante per le prossime stagioni. Essere un pilota Ferrari è un sogno, ha dichiarato Leclerc, esprimendo grande entusiasmo per il futuro. Per il tennis, Roland Garros, la favola azzurra continua. Cobolli, Berrettini e Arnaldi ai quarti. Alle 13:20 Cobolli contro Ogier Aliassim. Alle 20:15 il derby azzurro Berrettini contro Arnaldi. In semifinale alle 14:30 il doppio misto Vavassori e Rani contro Sigmund Roger Vasselin.
5: Il meteo, prevalenza di sole attesa al nord-ovest, in Sardegna, il resto d'Italia vedrà nubi sparse con possibili schiarite al sud e in Sicilia. Piogge, rovesci e temporali previsti su Venezia, Emilia-Romagna, gran parte del centro, Campania, Puglia, centro settentrionale e nord della Basilicata. Verso sera i fenomeni tenderanno ad attenuarsi con residue precipitazioni su medio e basso Adriatico. Temperature massime rialzo al nord-ovest e sull'estremo sud, mentre calano al nord-est e al centro.
6: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il bellico

0: e buonasera, benvenuti. Ci siamo, sta per iniziare il Belli Conte Show 4.0.
1: Tu intrattieni che io devo dire una cosa al DJ Megalo. Vai,
0: cosa
1: vai.
0: Devi
1: vai,
0: dire? Vai. DJ, vabbè, io intanto inizio.
2: Vuoi metti anche la sigla?
0: Sì, quasi io metto qua. Se vuoi, intanto tu parla col DJ Megalo. Perché ogni volta che noi, io mi chiedo, dobbiamo organizzarci su sta cosa, dobbiamo arrivare all'ultimo sigla. Vai.

0: Il bellico 104.0, dove come al solito stiamo per intrattenervi in un programma in due, in tre in realtà, perché ci sarebbe Stefano Conte, ci sarebbe Daniele Belli e ci sarebbe lui, l'uomo che non vuole essere mai interpellato in queste cose, cioè DJ Megaloman.
1: Lo so, voi stavate facendo i fatti vostri e poi è successo che i fatti noi, nostri. Sei contento?
0: Di cosa?
1: Brutta merda. È una merda, Conte, su certe cose. Sei una... Poi, però, io ti ricordo sempre che è merito mio per certe cose.
0: È vero.
1: Vedi. Quindi,
0: vabbè,
1: avanzo. Sei in debito, te lo dico già. Non ti esce dalla bocca, perché fai fatica a dire sì, effettivamente.
0: Ma sì, adesso offriamo un caffettino.
1: Un caffè da Conte, ragazzi, è qualcosa di incredibile. Potrebbe ripiovere come ieri.
0: Un caffettino. No, ma è quello che non vorrei.
1: Dai, senti, augurare. Facciamo così. Daniele Belli, Stefano Monti, DJ Megalo, giriamo la ruota e vediamo di cosa parliamo. Ma devo dirlo io, parte quando lo dico io.
0: Solo quando te lo dico io.
2: Secondo.
1: Ok, secondo. Allora, passami, grazie.
0: Ce l'hai?
1: Sì, eccolo qua. Allora, voglio farti sentire,
0: sì,
1: visto che prima devo farti sentire un contributo, poi ti dico che cos'è. Sei pronto?
0: Sì.
1: Prego, ascoltiamo dalla regia.
3: Una ragazza eccezionale, meravigliosa, stupenda, strepitosa, fantastica, mitica, favolosa, con il vostro applauso per lei. E allora siamo pronti a goderci l'ingresso della nostra meravigliosa Francesca, alla quale facciamo un caloroso applauso!
0: E che?
1: Che meraviglia! Un applauso per Francesca!
0: Posso dirti che la musica di
1: Eros, bello. Che è in concerto questo weekend?
0: Scusa,
1: vederlo.
0: Questo perché dalla presentazione potrebbe essere la presentazione.
1: Sì,
0: potrebbe essere la presentazione di un di un diciottesimo.
1: Sì, in realtà fuochino.
0: Cioè, è la favolosa, eccezionale storia Francesca. Perché tutta
1: perché è la presentazione in realtà di una prima comunione.
0: Ma stai scherzando?
1: In realtà lui lo dice all'inizio, però se si sente poco, però lui lo dice all'inizio per la sua prima comunione, bellissima, fantastica, meravigliosa, ma poi questo è un video estrapolato da TikTok,
0: sì,
1: e nel video si vede che c'è questo palco.
0: No, ma stai scherzando.
1: Che ripropone praticamente una pista aeroportuale,
0: sì,
1: e lei esce da questa porta dell'aereo con a fianco due ballerine.
0: Vabbè,
1: ora, le comunioni nel 2026 si fanno così. La domanda mia è: ma voi quando avete fatto la prima comunione o i vostri figli hanno fatto la prima comunione, come ve la siete cavata? Cioè, avete fatto la cerimonia e poi tutti a casa, avete fatto la cerimonia e poi dopo siete andati a mangiare, ma quanto vi siete sbattuti per costruire l'evento? Cioè, com'è stata la vostra prima comunione o quella dei vostri figli? 333-2688-688. Vai Francesca! Bellissima, unica, meravigliosa!

0: parliamo di prime comunioni, sì. Di comunioni. Se vuoi possiamo anche inserire le cresime, se vuoi.
1: Sì, perché adesso fanno tutt'uno, sì, fanno
0: esatto. Quindi come avete organizzato, o meglio i vostri genitori all'epoca organizzarono la vostra prima comunione, oppure i vostri figli come gliel'avete organizzata? Anche il confronto tra i due mondi.
1: Io me lo ricordo, sia la mia cresima, non la prima comunione, la mia cresima. Mi ricordo ovviamente la comunesima di mio figlio.
0: Certo. Io ricordo benissimo la mia, la comunesima.
1: Comunesima.
0: Tutto insieme.
1: Tutto insieme. Cresima e comunione.
2: Si fa tutto insieme.
0: Ah, sì. 3332688688.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Fred Palma, Anita e Mischilla, la testa gira.
1: A volte quando devi organizzare grandi eventi, un po' quello di cui stiamo parlando oggi, cioè il momento comunione barra crisi, ma ti girano un po', nel senso che è un po' simile ai matrimoni, che hai bisogno che le cose siano tutte quante tenute un po' sotto controllo.
2: Ciao, mia figlia con un colpo solo ha fatto comunione e cresima insieme con poco sbatti, sapevamo già dove andare a pranzo, bomboniere scelta in tempo zero e via viaggiare, mentre mi ricordo che la mia prima comunione è stata molto più articolata, tra prove vestito della sarta e tunica fatta su misura, vestito che poi sembrava io la bomboniera. No, non ho voluto far passare la stessa rottura praticamente a mia figlia.
1: Oh, vedi che carina, quindi hanno fatto il crostone e col crostone te la cavi, no?
2: Che crostone?
1: Crostone. Cresima e comunione. Com'è che l'hai chiamato tu prima? Il crostone?
2: No, la comunesima.
1: Ah, la comunesima, no? Crostone. Crostone, vabbè, ho fatto un po' di confusione anch'io. Vabbè, ragazzi, sentiamo chi c'è al citofono.
3: La nostra prima comunione, tunica bianca, giglio bianco in mano e un crocifisso di legno. Finita la cerimonia, tutti a casa, tranquillamente. Comunque su TikTok è vero, se ne vedono di ogni genere. Se vi volete divertirvi a ridere un bel po', cercate su TikTok Battesimo Pacchiano.
1: Ecco. Sarà mia cura subito, guarda. Adesso andiamo a...
2: Ed ecco a voi la nostra Francesca!
1: Chi è?
2: Chi c'è?
1: Francesca!
2: Buongiorno presidente di tutte le Proloco, come sta?
4: Grazie, sono molto felice perché è iniziata la stagione.
2: La stagione?
4: Sì. Poi con queste temperature che mi salgono e scendono.
2: Sì.
4: Lei lo fa?
2: Cosa?
4: 6-7. Salgono e scendono.
2: Salgono e scendono. No, non faccio salgono e scendono. Sa che io sono.
4: Lei sa cos'è 6-7?
2: Sì, ma non.
4: Giovanni le fa 6-7?
2: Non penso.
4: Lei sa cos'è 6-7? No, vedi che non ha figli. Si vede subito. È iniziata la stagione?
2: Sì.
4: E quindi io dall'anno scorso ho aperto una ditta che fa abbigliamento.
2: Di cosa?
4: In particolare maglioncini.
2: Per cosa, scusa?
4: A noleggio. Io metto un piccolo. E cioè, quindi quando arrivi in sagra,
2: sì?
4: Puoi noleggiare il maglioncino da mettere
2: per sulla sedia.
4: 7-8 sedie, quelle
2: cioè,
4: che vuoi.
2: Quindi lei non. Cioè
4: mi
2: uno
4: faccio
2: non...
4: con le maniche lunghissime.
2: Non è indispensabile
4: se
2: che uno.
4: Se viene con tutta la famiglia.
2: Sì, ha il maglioncino con la manica lunghissima.
4: Un metro e mezzo di manica.
2: Ma scusa, non è meglio vendere più maglioncini in maniera tale che più gente le prenota con più maglioncini invece che un maglioncino
4: ma diamo
2: unico?
4: Un servizio.
2: Ah, dato.
4: Abbiamo un servizio e anche dell'acqua minerale, compresa del prezzo. Okay. Poi adesso ci sono le comunioni.
2: Sì.
4: Ci sono le cresime,
2: sì.
4: Quindi organizziamo anche delle mini sagre praticamente.
2: Ah sì?
4: Sì, abbiamo un tendone gonfiabile.
2: Sì.
4: Ok, e poi dopo abbiamo la possibilità, lei aggiunge tendone principale.
2: Sì.
4: Con l'issio.
2: Sì.
4: Ok, poi vuole aggiungere qualcosa in più?
2: Sì.
4: Tendone secondario con sala tecno.
2: Sì.
4: Poi vuole qualcosa in più?
2: Sì.
4: Abbiamo la possibilità di ordinare del Dom Perignon.
2: Sì.
4: E poi fare il corridoio di collegamento fra le due sale.
2: Sì.
4: Quindi lei può saltare dalla Tecno all'Alissio.
2: Sì.
4: Dall'Alissio alla Tecno.
2: Sì.
4: Dalla Tecno all'Alissio, dall'Alissio alla Tecno, dalla Tecno.
2: Ma scusi, è per i più giovani, visto che stiamo parlando di cresima?
4: Ovviamente abbiamo anche la sala trappe. Dove ci si può divertire dopo essersi tolti il tunico bianco e si va a ballare la trappe. E sa quanto la balla la trappe?
2: Quando?
4: Tutto il giorno,
2: tutti i giorni.

0: Sì, sì, questo è il Belliconte 4.0. Oggi siamo, diciamo così, in versione un pochettino più religiosa.
1: Io ortodossa.
0: Eh?
1: Il messaggio inizia con io sono ortodossa.
0: Ah, ok. Quindi, come funziona?
1: Battesimo, cresima, comunione li ho fatti tutti in un colpo. Gli ortodossi fanno evidentemente tutti in un colpo.
0: Appena nascono gli danno tutto. Padre, figlio, Spirito Santo, mutuo e codice fiscale.
1: Li ho fatti tutti in un colpo. Appena nata. Invece la comunione di mio figlio me la ricordo benissimo, perché intanto avevo litigato con il prete perché voleva tutti i costi che partecipassi a tutte le riunioni, invece non potevo. Mm. Non potevamo per ovvi motivi di. Certo. Poi il giorno della comunione mio figlio è arrivato da un torneo di rugby, il più grande di Italia, a Treviso. Bello. A quei tempi si chiamava il torneo Topolino.
0: Sì,
1: ma credo
0: famosissimo.
1: Che lo conosci.
0: Sì, famosissimo.
1: Siamo venuti alla comunione, abbiamo fatto la comunione montati in macchina con il suo padrino, siamo andati a mangiare la paella al ristorante e poi siamo ritornati al torneo di rugby, semplice indolore.
0: No, senza rottura di palle, di parenti,
1: bello. Cioè, sono andati, applauso, hanno finito il torneo, sono andati a fare la comunione, sono tornati indietro.
0: Io credo che questa debba essere un po' la scelta di vita. Comunque grazie, perché anche capire un po' come funziona nelle altre religioni diventa interessante.
1: Ciao Belli e Conte, qua è una parte della nostra Samantha che ci ha mandato, nel senso non è la madre, è la figlia, che stavolta ci ha mandato una fotografia di lei in tunica. Ciao Belli Conte, io quando... Però c'è il narratore.
0: C'è
1: oggi.
0: Il narratore oggi, prego, narra.
1: Ciao Belli e Conte.
0: Esatto.
1: No, non mi riesce. No. Io quando ho fatto la prima comunione, dopo la messa siamo andati a mangiare a Boccatte. Non so se ho pronunciato.
0: Boccatte.
1: Ristorante Baracchina a mangiare pesce.
0: No, bene, ce lo segniamo perché magari...
1: Finito.
0: Anche lì, rapido e indolore. Però bella la foto, perché effettivamente all'epoca, io non lo so, tu...
1: Sì.
0: Eri vestito normale o avevi la tunica quando ti hanno fatto, ti sei comunicato?
1: Quando mi sono comunicato ero normale, nel senso che
0: mentre
1: ero vestito
0: adesso.
1: Mentre adesso
0: okay.
1: No, nel senso che non avevo la tunica,
0: perché...
1: né per la prima comunione,
0: esatto,
1: né per la cresima.
0: Le bambine invece avevano la veste bianca, mentre noi maschietti, io mi ricordo, ero vestito con una giacchettina a doppio petto blu, wow, con le ancorette disegnate, una camicina azzurra e il farfallino giallo.
1: Credo che i bottoni fatti ad ancoretta andassero
0: di
1: moda.
0: Sì, un grande classico all'epoca, il piccolo capitano di Ventura. Comunque, bello. Però, guarda, la nostra Samantha, che meraviglia, che ci condivide. Cioè, è andata ad aprire l'album. La figata è questa, è andata ad aprire l'album dei ricordi.
1: Posso dirti? Secondo me, a vedere la cornice, è una di quelle fotografie invece.
0: Ma secondo me è l'album, sai questo?
1: No, è una fotografia da credenza.
0: Ah, dice che è una foto da credenza?
1: Secondo me sì.
0: Ma mi sembrava. Boh, vabbè.

lo stile, la classe e l'eleganza. Lei è Toni Braxton, che Toni è una femmina, ricordiamocelo, esatto, sempre, per anni io pensavo fosse un maschio. Allora, oggi parliamo di cresime e di comunioni, soprattutto di prime comunioni. Facciamo anche un po' il parallelismo, com'è stata la vostra, come quella magari che avete invece celebrato dei vostri figli. Com'è stata la vostra prima comunione barra cresima? 3332 688 688, tra pochissimo.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: lui si chiama Neffa, la canzone cambierà, sì. Questo è il Belli Conte 4.0, indagine in corso sulle vostre comunioni e quelle dei vostri figli.
1: Ciao, per la mia comunione abbiamo pranzato a casa, per quella delle mie figlie siamo andati in agriturismo con tutti i parenti, finito il pranzo tutti a casa nostra per finire la giornata, bisognava fare così perché così avevano fatto gli altri cuginetti, due palle che non vi dico.
0: Oh, bello. Allora, per il prossimo messaggio, sì. Dove chiederei gentilmente al DJ Megalo di creare una situazione
2: oggi
0: di un certo tipo.
2: Sembra più vicino a noi. Cos'è? C'è una luce che ci guida dentro il cuore.
0: Allora, la nostra ascoltatrice deve essere stata posseduta in senso buono dallo spirito di San Pietro, nel senso che sta, come dire, indottrinando. Ci ha mandato un messaggio di tipo 3 minuti e mezzo.
1: Impossibile, in
0: dove ha indottrinato tutti noi sul fatto del valore della cresima una volta. Noi abbiamo fatto una piccola estrapolazione, prego maestro.
3: Ciao Radio Company, ciao a tutti. Allora, quando ho preso la comunione, io ti parlo di tanti anni fa. Comunione normale, e poi niente, non c'è stato festa, non c'è stato niente. Sono andata direttamente a farmi vedere dai nonni con la tunica. Fammi vedere,
0: esatto.
3: Anche perché una volta usava che davi la mancia, davano la mancia la nonna, zii, davano la mancia.
0: Sì, ma nel suo caso lei è stata proprio presa,
1: portata in esposizione,
0: sollevata, portata in esposizione. Nonni, guardate, questa è vostra nipote. Mollategli da 50.000.
1: Ma viene dato anche oggi, perché
0: sì, poi
1: viene
0: aspetta, sono ripartiti, l'hanno riesposta sotto casa degli zii.
1: Ecco.
0: Sì, questa è la nipote, ma fuori le 50.000.
1: Ma anche oggi vengono
4: e poi a casa senza neanche la gasosa.
0: Esatto, sì, e poi tristezza.
1: Comunque vengono,
0: genitori sono fottuti alle 100.000.
1: Ma no, ma cioè, vengono date le buste adesso. I ragazzi hanno un conto aperto solamente per la cresima.
0: Sì, ma comunque adesso è per i ragazzi. Ma secondo me nel caso della nostra amica,
1: se li sono tenuti
0: la figlia
1: loro.
0: Di San Pietro,
1: è stata portata in esposizione.
0: È stata portata in esposizione e i soldi se li sono ciulati i familiari.
1: Siamo detto, proprio ignoranti, posso
0: molto
1: dire.
0: Ignoranti.
5: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate anche oggi per entrare nel club degli ignoranti. Quindi un numero, intanto 333-2688-688, che vi serve come sempre per, mentre lei continua a
0: correre, cinziana.
1: Stiamo per darvi una parola.
0: Che salutiamo.
1: E di questa parola non dovete darci definizione esatta, bensì definizione sbagliata per poter entrare nel club.
0: Ok, bene. Scusa, stavo ancora pensando prima. Allora, se la parola fosse funzione, sì. Che cos'è la funzione, il funzione, le funzione, dice si funzione? 3332688688, preparatevi a giocare, a trovare il nuovo significato della parola di oggi, che è proprio funzione.
6: Hey yo, Tim man, it's the jump off right here, man.

0: funzione, funzione, funzione. Nuova località turistica dove non entri se non sei in pace con te stesso.
1: Ah, interessante. Poi?
0: Ciao company, la funzione è uno strumento altamente sofisticato che serve d'estate per capire nei mezzi pubblici chi ha l'ascella puzzona, per cui si allontana. Ciao.
1: In questo periodo, ragazzi, deve essere dura in bus.
0: Il funzione, l'antenna centrale posta sopra la testa di un extraterrestre ritrovato recentemente a sud della California.
1: Tipo Area 51, ma cose di zone diverse.
2: Chi è? La funzione è una signora che si mette a fare gesti al semaforo.
3: La funzione è la frizione che si trova nel furgone.
4: Buongiorno belli, okay. Conte. È una corda che non serve a niente.
1: Ecco, 3332688688. Se siete ispirati, la parola di oggi per entrare nel club degli ignoranti è funzione.

0: La parola di oggi è funzione. Il funzione è il cugino povero del narghilè, ma con il medesimo scopo. Ciao Chiara da Venezia, però pochi lo conoscono, pochissimi. Ciao, la funzione è il sistema per i DJ per mixare i dischi.
1: Giusto, conoscevi? Ci sta, utilissimo.
0: Ciao ragazzi company, però qua non so se posso dare, perché noi abbiamo detto che possono unirli, però sì, dividerli. Ciao company, funzione l'estrema unzione delle persone foggiane, per questo si dice unzione.
1: No, qua sarebbe la cartellino rosso.
0: E anche la tradizionale funzione funebre, in questo caso.
1: Anche questo è un altro cartellino rosso, certo. Attenzione, che è facile sbagliare. Sentiamo il citofono, chi c'è, vai.
2: Funzione è una menzione del passato.
3: È certo, un fungo che si trova nella zona di Venzone e si chiama funzione.
4: Funzione sono i nuovi seguaci dei gruppi. Ci sono i fans e i funzione.
1: Interessante. Dai, vediamo tra tutti questi chi si porterà a casa la tessera del club degli ignoranti. Yeah.

0: Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: chiudere la puntata di oggi del Belli Conte. Chi vince?
1: Chiara, il funzione è il cugino povero del narghilè, ma con il medesimo scopo. Bravissima, Chiara da Venezia, Chiara, che salutiamo.
0: E allora dedichiamo il cancan di oggi a Chiara. Intanto procediamo anche con i saluti da Daniele Belli, da Stefano Conte, da DJ Megaloman. Appuntamento ovviamente a domani. Grazie Chiara, ti manderemo
2: Radio Company Time.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi, dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: Pazzi stupidi ragazzi, che è una chiara dedica ai pischelli, giusto.
1: Tu lo sai parlare il corsivo? Ti ricordi quando c'era quella moda, tutti parlavano il corsivo?
0: Manco so scriverlo, figurati parlarlo.
1: Invece
0: dai.
1: Scriverlo è una cosa molto bella e tra l'altro anche segno di incredibile cultura e intelligenza.
0: Non era nel pacchetto quando sono nato, i miei non avevano budget.
1: Tu lo sai invece chi scrive ancora con carta e penna e manda lettere in corsivo?
2: Stefano Conte.
1: Stefano Conte ovviamente, perché è una persona estremamente elegante, è stato lui tra l'altro una volta a riprendermi.
0: Lui firma le buste con la cosa rossa.
1: Lui mi ha chiamato un giorno e mi ha detto: stupido idiota, devi smetterla di scrivere in minuscolo. Ho detto: Stefano, scusami, perdonami, da lì ho imparato a scrivere in corsivo. Va bene amici, si incomincia.

0: Questi sono i piscagli di Radio Company.
1: Amici, buon pomeriggio a tutti. Si incomincia anche in questo mercoledì 3 di giugno. Ciao Chicco.
2: Ciao Gio, buongiorno.
1: Ciao anche a Stefano. No, ci ha fatto un cenno con la testa. Va
2: lunedì
1: bene.
2: Che
1: mercoledì è
2: stata lunedì. Però
1: infatti, oggi un po' ricomincia la settimana per la maggior parte delle persone. Ovviamente noi ci siamo operativi fino alle ore 16.
2: Ricordiamo che oggi, come tutti i mercoledì, è fuori Company.
1: Bravo.
2: Quindi iniziate a pensare a un titolo di una canzone abbastanza stupida che manderemo in onda tra poco, facendoci odiare da tutta la radio.
1: Esatto, quindi mi raccomando, scaldate un pochino i motori, come si dice. Iniziate ad allenare la vostra mente, perché abbiamo bisogno di sentire, di vedere, leggere dei titoli di canzoni che potrebbero essere enormemente imbarazzanti per questa trasmissione, però mi sento anche di dire completamente in linea con la stessa.
2: Certo,
1: quindi alla
2: bene.
1: Fine va bene lo stesso.
2: Mi ricordo ancora la scorsa settimana la canzone in friulano che non abbiamo ascoltato e che era molto carina, devo dire.
1: Sì, mi ricordo.
2: Quella delle palle che scendono.
1: Sì, vabbè, non serviva adesso specificare. Mi ricordo, vagamente mi ricordo. Dai, 333-2688-688, tra poco ovviamente svisceriamo quello che è il Fuori Company e noi siamo pronti a cominciare.

0: Con Better Off Alone, ovviamente, che si rifà all'originale, quella di Alice DJ. Siete su Company Amici, ancora buon pomeriggio dai Piscali, alle 14.10. Come ben avete capito, il mercoledì è un giorno sacro, un giorno per noi speciale, perché a quest'ora c'è il
1: Fuori Company!

0: segno per segno lo spieghi tu.
1: No.
0: Dai.
1: Allora, il fuori company, no? Deriva dal latino fuoris companis, magari. Dal latino. Allora, è un piccolo spazio che noi Pischelli portiamo avanti da numerose puntate, sì. Ok? È uno spazio che fondamentalmente vi dà la possibilità di proporre delle canzoni con dei titoli e con dei testi veramente molto imbarazzanti, sì. E noi ovviamente poi la vincitrice o il vincitore appunto di questo avrà la possibilità di sentire la propria canzone per circa 20 secondi all'interno del programma.
0: C'è chi ha già mandato Culo di Tony Pitoni, ma l'abbiamo
1: peccato,
0: già passata,
1: anche
0: purtroppo.
1: Donne Ricche l'abbiamo già passata, diciamo che di Tony Pitoni abbiamo passato ormai tutta la sua discografia, sì. Anche perché è molto corta, però voglio
0: anche
1: dire
0: anche inediti,
1: esatto, però avete la possibilità proprio di proporre canzoni imbarazzanti e questo è il momento giusto perché noi dobbiamo farci odiare dal nostro direttore e dal nostro programmatore Fabio De Magistris.
0: C'è un piccolo buco nella nostra trama,
1: sì.
0: Se ci mandate delle canzoni in altre lingue effettivamente potrebbero dire qualsiasi cosa e noi non abbiamo la facoltà di andare a tradurle, quindi sì. Un giochetto magari per far ridere, che ne so, quelli della Turchia.
1: Non avresti dovuto dire una roba del genere,
0: scatenare anche gli ascoltatori
1: anche
0: così,
1: anche perché comunque non lo so, ciao amici stranieri che ci state ascoltando, ciao. Amici turchi, pakistani, quello che volete, magari che ne so, ci stanno ascoltando
0: dalla
1: certo
0: Romania
1: punto,
0: metti così, ci mandano una canzone
1: e con una canzone dichiariamo guerra, dato che vorrei dato che vorrei evitare credo. Questo piccolo passaggio all'interno del programma. Canzoni straniere, sì, va bene, ok, e ci prenderemo ovviamente il diritto di tradurre o comunque di capire un po' di cosa.
0: No, ci prendiamo la responsabilità di non tradurre e di mandarla in onda lo stesso.
1: Dai, allora, 333-2688-688, il Fuori Company in questo mercoledì 3 di giugno, aspettiamo le vostre canzoni, aspettiamo i vostri titoli e ovviamente una canzone oggi verrà scelta.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Veste lui.
6: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
11: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
12: Anche senza gridare.
11: La radio rende
10: famosi. Occhio, anzi orecchio.
13: Tempo di pensare all'estate.
14: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
15: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
14: Radio Company Summer Tour 2026.
15: Il tuo evento e la nostra passione
14: per un'estate perfetta.

0: Fulminacci, maledetto me su Radio Company. Sono arrivate un sacco di richieste per il Fuori Company.
1: Allora, non mi prendo la responsabilità del pezzo che sta per andare in onda, ovviamente. Io alzo le mani. Io non parlo la lingua, soprattutto.
0: Ma nemmeno io il veneto.
1: Sì, ho capito, però più o meno tu lo potresti comprendere.
0: Ma
1: ecco.
0: Perché? Cosa mi stai dando dell'extraterrestre? Non ho fatto il traduttore.
1: No, io. Però magari qualche cosa potresti capire. Io non capisco assolutamente nulla, anche perché io sono proprio del sud Italia. Quindi
0: sei
1: posso
0: nato
1: dire.
0: Qua, ma cosa vuoi?
1: Sono nato qui, è tutto da vedere. Sono nato in mare. Macchina dalla Puglia andando verso Conegliano, quindi sono nato in qualsiasi punto d'Italia.
0: Sei più veneto tu che
1: mia mamma la prima contrazione l'ha avuta a Bari, quindi stai tranquillo, cioè nel senso sono pugliese. Allora,
0: perché tutto questo senso di unità verso la Puglia non ti ha partorito lì direttamente?
1: Perché purtroppo tutti i trulli erano occupati e allora ha detto vabbè signora, guardi il trullo più vicino a Conegliano. Io ho detto cazzo, veramente a Conegliano è il trullo più vicino, ho detto.
0: Va bene.
1: Vabbè, allora la canzone in questione è una canzone dei famosissimi Pittura Fresca.
0: Che non abbiamo mai mandato, tra l'altro, quindi è la prima volta anche per noi.
1: E credo anche l'ultima.
0: Te la ricordi?
1: E credo anche l'ultima. Comunque, la canzone è questa. E
0: il titolo te lo
1: dico. Non leggerò il titolo. Dai. Allora, sommato per la mia moto.
0: No.
1: Sì, c'è scritto tra parentesi poi. Sono matto per la mia moto.
0: Ma non c'è la T nella parola? Vabbè.

0: Bene, bene, bene, bene, bene. Bello, bella questa canzone. Ottimo.
1: Non era moto.
0: Sì, era moto, sì, sì, sì. Moto, tra l'altro, pittura fresca, veneziani. Salutiamo, ciao.
1: Ma
0: ragazzi.
1: Ma qual è il problema nel leggere quella parola che hanno scritto nel titolo?
0: Allora, stupido? Cioè,
1: cosa?
0: Di solito sei stupido, no?
1: Quando, sì, sì, sì, certo. Sommato
0: per gli stupidi. Per gli stupidi, esatto, va bene. Allora, c'è un piccolo sponsor che ritorna anche questa volta. Sai che l'estate è sinonimo di farsi vedere belli, no?
1: È quello
0: di andare
1: del 2024?
0: Al mare. No, no, no. Ah. Di andare al mare. Molte volte quando si esce la sera bisogna anche indossare, diciamo, avere un buon profumo.
1: Sai che non me lo ricordo?
0: Ecco.
2: Ah, Acqua di Company è stato offerto da
0: Acqua di...
3: Dove la passione incontra l'umidità.
4: Sarkozy, Sarkozy.
5: Passione, eleganza e sensualità.
6: Citroën en pâté.
3: Primo profumo unisex, sia per lui che per lei.
7: Salado che profumé.
5: Vendute in fialette o in taniche da 5 litri.
6: Cavallo en ménage à trois.
5: Acqua di...

0: puzza.
1: Abbiamo la nostra Giulia che ha detto che vorrebbe una fialetta di questo profumo.
2: Fialetta o un bandone da...
1: Giulia, tre litri, quindi una tanica praticamente di questo profumo. Fidati che con questo per tutta l'estate sarai bellissima, che e soprattutto potrai fare un sacco di cose.
2: Si vede la professionalità? Non siamo mica noi che ci andiamo a registrare gli spot degli sponsor. Come senti? Siamo tipo noi, ma con la voce un po' più grossa.
1: Ma infatti, no, giusto perché dobbiamo compensare qualcosa che magari manca.
2: È vero.
1: Va bene, dai, avete la possibilità di dimenticare tutto con tre pezzi scelti da Mauro Tonello. Si parte subito con The Blessed Madonna e la sua Mercy.

0: Boys, l'ultimo disco di oggi del Millennium Mix. Poco prima J Balvin e Skrillex,
1: bravo,
0: Indaghetto, e all'inizio The Blessed Madonna con Mercy.
1: Esatto, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Si apre ufficialmente il comp'anniversario. Oggi una giornata a metà, 50%.
0: No, a dire il vero, abbiamo chiamato due numeri su quattro che abbiamo. Quindi
1: ah, sì, davvero? Bene.
0: No, quattro, ci vuole un attimo. Guarda, solo che ti perdi via a guardare fuori dalla finestra, anche tu, vergognati.
1: Non mi perdo via.
0: Schiaffo.
1: Non mi perdo via a guardare fuori dalla finestra. Semplicemente tu non sei veloce a comunicarmi i numeri.
0: È
1: questa,
0: no, è perché
1: la differenza,
0: ti ridò sei volte e non mi ascolti.
1: Vabbè, comunque non importa. Allora, comp'anniversario, due chiamate a disposizione. Vi ricordiamo, sì, come al solito, oggi per oggi, anche se in teoria non avremmo bisogno.
0: Forse
1: 333-2688-688. Per quanto riguarda invece il futuro,
0: la indovino con una.
1: Bravo, due.
0: Radiocompany.com.
1: E la seconda?
0: L'applicazione ufficiale della radio. In entrambi i casi c'è un tasto con scritto comp'anniversario.
1: Esatto, potete compilare il form con tutti i dati della persona da contattare, quindi per il festeggiato o per la festeggiata, e poi a noi arriveranno tutte cose, quindi non vi preoccupate.
0: E state belli e tranquilli, perché noi insomma facciamo un sacco di telefonate tutti i giorni, ormai siamo cintura nera del
1: Esatto, dai, allora 333-2688-688, ci risentiamo tra poco con la prima telefonata.
2: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot! Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Veglia con Bossa Nostra su Radio Company. Amici, ci siamo. Prima, non seconda, la prima chiamata del comp'anniversario. Scusami perché in questo frangente ne abbiamo fatte davvero molte. Abbiamo Matteo dall'altra parte. Ciao Matteo, benvenuto.
1: Ciao Matteo.
2: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Allora, Matteo,
1: dove mette, sei? In un luogo sacro?
0: Infatti mette le mani avanti e mi ha detto: scusatemi, sono in un posto dove non prende molto, però non mi ha detto dove.
1: È in motorino, mi
0: dove
1: sembra.
0: Dove sei, Matteo?
2: No, no, non sono in motorino, no. Dove sono sei? In Sardegna.
1: Maledetto.
0: Maledetto, veramente? O in Sardegna? No,
1: Sardegna dove?
2: Sì, vicino a Porto Cervo.
1: Vicino a Porto Cervo, hai capito?
0: Matteo,
1: ci tratta bene.
0: Matteo, perché Matteo questa sera fa serata al Billionaire, va là e subito da briatore fa un paio di robe lì, tutto lì. Bravo. Hai capito, si ti tratti proprio bene, caro Matteo. Va bene, allora senti, Sardegna a parte, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale.
2: Esatto.
1: Che cosa accade?
2: È il mio compleanno.
0: Auguri! Auguri, tanti auguri Matteo, auguri. Quanti sono?
2: 20, conto 20. Tondo 20.
0: 20, quindi immaginati un ventenne in Sardegna, vicino a Porto Cervo,
1: con
0: che
1: un
0: cosa, con un bancomat, una carta di credito,
1: sì,
0: che cosa
1: pagare.
0: Potrà mai combinare? Cioè, veramente, è pazzesco.
1: Danni e ruberà un sacco di cuori.
0: Non fare danni.
1: Allora,
0: mi raccomando.
1: C'è un bellissimo messaggio per te, oltre insomma a ricordarti che gli auguri arrivano da tutta Radio Company.
2: Certo.
1: E dice così: tantissimi auguri per i tuoi 20 anni da mamma, papà, Chiara, Sara e Daniele. Chi è che ride lì, scusa? Sei tu che...
2: Colpaccio grosso, insomma.
0: Colpaccio... Sì. Senti, a proposito di colpacci, tu non è che stai facendo colpacci grossi da là in Sardegna, vero? Che sentiamo risate.
2: No, niente colpacci.
0: Niente colpacci. Vabbè, dai, tempo al tempo. Non
2: quest'anno
0: ti preoccupare.
2: Niente.
0: Vabbè, non ti preoccupare, amico mio. Senti, tanti auguri, divertiti in quel
2: grazie.
0: Porto Cervo. Festeggia per bene, dato che sei in Sardegna, e goditi questi giorni di vacanza.
1: Svagati.
0: Insomma, ok?
2: Grazie mille, grazie.
1: Ciao Matteo!

0: Banks, I See You su Radio Company. E siamo pronti per l'ultima chiamata di oggi del companiversario. La sentiamo in sottofondo, c'è Patrizia.
1: Ciao Patrizia, benvenuta.
2: Ciao Fischelli.
1: Come stai, come va?
2: Tutto bene, voi?
1: Tutto a posto, bene, grazie. Bene, allora Patrizia, in questo mercoledì 3 di giugno che cosa succede? Dicci un po'.
2: Succede che compio gli anni.
1: E allora auguri, grande Patrizia. Patrizia, Patrizia.
0: Era un compio gli anni come punto di domanda? Non sei sicura sia
1: no,
0: oggi?
1: Sì, dai.
2: Sì, ci sono.
1: Allora, senti, noi lo sappiamo che non si può chiedere l'età ad una donna, ad una ragazza, in questo caso.
2: Ma la volete proprio sapere?
1: Noi la vogliamo sapere perché ci stai simpatica, Patrizia.
0: Sì. Semplicemente non dormiamo,
1: per quello.
2: Stanotte. 47.
1: Vabbè, 47, ragazzi, categoria. Dillo tu, Patrizia, quale categoria?
2: Che categoria è?
1: Non importa.
0: Aspetta,
1: niente.
0: Hai dei figli?
1: Ha dei figli?
2: Sì, certo,
1: allora,
2: no.
1: E allora si può dire MILF, perfetto. Allora, senti.
2: Non lo volevo dire.
0: Sì, ma quello è. Cioè, quello. Ti sei comprata.
2: Magari in ascolto.
0: No, ti sei comprata no, la certo. maglietta bianca con la scritta rossa MILF
1: no,
0: sopra.
1: No, no,
0: in
1: esatto.
0: moda.
1: Allora, no, per i bambini all'ascolto è un complimento, tranquilli.
0: Sì, sì, sì.
1: No,
0: una mamma felice di essere okay. mamma.
1: Mamma felice di essere mamma. Sì, sì MILF
0: non
1: sta per
0: le lettere.
1: Mamma, io. Mamma, io. Lo felice, questo è l'acronimo. Va bene, allora senti, vabbè. A parte gli scherzi, Patrizia, tantissimi auguri ad una donna fantastica, ti amiamo tanto, Mirko, Aurora e Angela.
2: Grazie mille.
0: Come festeggerai?
1: Infatti,
2: cari.
1: Come festeggerai?
2: Come festeggerò? Io spero, dopo un weekend ben intenso, essere servita una bella cena.
1: Ah, vabbè,
2: a casa non pretendo chissà cosa, vabbè, l'importante è che facciano loro.
1: Allora, noi te lo auguriamo intanto certo. che questa cosa accada a casa e quindi tu possa festeggiare effettivamente con la famiglia. Se poi ci fosse un, che ne so, weekendino in un hotel da qualche parte, magari certo. i figli li lasci dai parenti, dai nonni, quelle cose lì, a quel punto
2: ben venga
1: sì, dici.
2: Quella è tanta roba.
1: A quel punto tu dirai vabbè, dai, accetto per forza,
2: sì,
1: ragazzi,
2: sì,
1: io volevo stare a casa.
0: Facciamo uno sforzo per la famiglia, dai.
1: Ciao bella, tanti auguri ancora, ok?
2: Ciao, grazie. Ciao.

0: Sam Jacobs, I Don't Mind, qui su Radio Company, piccolo briefing e ritorneremo tra poco con un grande argomento.
1: Bravo, io non dico niente perché hai fatto tutto tu.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli. Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi.

0: al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Styles con American Girls su Radio Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. La prima ora è passata, diciamo che è passata veramente da un po', però non importa, noi ci siamo pronti, operativi, perché tra poco avremo bisogno di voi.
1: Le 15 e qualcosa.
2: Radio Company Time.

0: volta che collaborano insieme, si chiama Buon Vento su Radio
1: bella.
0: Company. Ancora buon pomeriggio dai Piscelli. Abbiamo un argomento tattico per tutti quelli che amano i rumorini particolari.
1: Esatto, beh, ormai si sa, no? Ci sono alcuni rumori che fanno veramente molto bene ai pensieri, fanno davvero molto bene al nostro corpo. Quindi oggi è una domanda molto molto semplice, perché vogliamo sapere qual è quel rumore che praticamente
0: vi soddisfa di più.
1: Vi soddisfa, vi rilassa. Cioè, oltre magari alla classica pioggia che batte sul tetto in lamiera, per esempio, per quanto mi riguarda, il rumore del motorino del deumidificatore.
0: Sì, o del frigorifero.
1: O del frigorifero, ok? Quella roba lì che è bellissima, è tra l'altro super, come si dice,
2: ASMR,
1: soporifera, no? È presente, no? Che ti fa addormentare.
0: Ma io ne ho due: la pioggia sul tetto, allora non gocce piccole,
1: ok,
0: ma un sacco di pioggia, quindi
1: poco temporale, rovesci forti, ok.
2: E il crick che fa la mia caviglia quando faccio le scale.
1: Scusami.
0: Ho un clock sulla caviglia.
1: È un crick o un clock? Non ho capito.
0: Aspetta. Non riesco a farlo.
1: No, non parte, no, perché ogni tanto si incanta.
0: Io quando cammino solo il piede sinistro.
1: Sì, ti piace.
0: Fa una specie di così.
1: Ok. Porca miseria. Malissimo proprio.
0: Sì.
1: Ti fa click, croc o crack. Cavolo, quanti
0: fa così.
1: Quanti cavolo di. Guarda che dà fastidio a molte persone in realtà. Questo è un rumore che forse non soddisfa. Dai, allora oggi al 333-2688-688 vogliamo sapere quei rumori che vi soddisfano, se in particolare ce n'è uno, se invece ce ne sono tanti. Dalla pioggia al deumidificatore, magari molti invece amano proprio il rumore della macchina, quando magari sono seduti dietro e sentono di essere un pochino stanchi, magari sentendo il rumore del motore si addormentano.
0: Oppure, che ne so, leggevo prima un commento, le zampette del cagnolino sul parquet.
1: Pure, addirittura. Non pensavo. Dai, allora 333-2688-688, rumori che vi soddisfano.

0: Jean Cook con Asher, si chiama Standing Next to You su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Oggi si parla quindi al 3332688688 di rumori che vi soddisfano, quei rumori che praticamente magari non solo vi rilassano ma vi portano anche proprio ad addormentarvi, no? Ad essere in pace con voi stessi.
1: C'è Simone che dice: il rumore dei tacchi a spillo delle ragazze è molto intrigante e soddisfacente. Beh, grandi Pischelli.
0: Beh, mi piace questa cosa perché in realtà potrebbe dividere davvero le masse. In realtà io credo che percepirlo, soprattutto magari mentre tu stai dormendo e magari vivi in un condominio e il vicino, quello del terzo piano che sta sopra di te, inizia a camminare con i tacchi.
1: I tacchi poi
0: secondo me fa
1: questi rumori qua con i tacchi.
0: Secondo me è fastidioso in realtà, tremendamente fastidioso sentire le persone che camminano, soprattutto quando magari tu sei sotto che dormi.
1: E poi il tacco è un rumore paf paf, no? Ma c'è anche chi ha il cammino pesante come il mio magari.
0: Sì, così, appunto, esatto. Poi abbiamo un messaggio vocale in realtà di un'ascoltatrice che ci dice il rumore che odia, però poi riprende e si riprende in carreggiata e ci dice anche quello che ama.
2: Va bene. Sì, ciao, sono Lucia da Cremona.
0: Ciao Lucia.
2: Il rumore che mi dà fastidio di più nel mio mestiere è quando cade la scopa di legno per terra.
1: La scopa
2: il
1: di legno.
2: Il rumore fastidioso più...
0: No, sì, ti fa arrabbiare.
2: E poi come anche a qualcun altro piace il rumore della pioggia. Fantastico.
1: È molto soddisfacente.
2: Ciao Company.
0: Allora io aggiungo anche non solo il rumore della pioggia, quindi dei rovesci in generale, ma anche proprio il temporale, quando senti i tuoni un pochino pacati, non ovviamente rumori. Però quando senti il rumore del temporale leggero è anche bello da sentire, da ascoltare.
1: O della grandine, magari.
0: No, quello della grandine mi fa svegliare alle 3 del mattino dicendo: oh mio Dio, ti prego Gesù, falla smettere.
1: C'è Christian che dice: ma vuoi mettere il rumore della carne che frigge sulla griglia assieme al suono di quando stappi una birretta fresca?
0: Sì, vabbè.
1: Grande.
0: Tutte cose che hanno a che fare con il cibo. Poi abbiamo Johnny che scrive: a me manca il rumore delle stampanti di quando lavoravo come collaudatore di schede elettroniche. Era il suono di un successo.
1: Bello.
0: A proposito, salutiamo anche i suoi ex colleghi del collaudo, la grande famiglia, da parte di Johnny da Bovolone. E bravo Johnny! Davvero è così tanto bello sentire questo rumore?
1: Sì, quando se vuoi dopo andiamo a fare delle fotocopie così a caso
0: e siamo lì ad ascoltare.
1: Dai, fallo ancora.
0: Dai, ti prego. E poi arrivano ad un certo punto tutti la famiglia e
1: cosa state ascoltando?
0: Cosa state facendo? Subito i nostri editori dicono: cosa state facendo? Quanti fogli state stampando?
1: Stiamo stampando colori.
0: Lo stiamo facendo soltanto per rilassarci, tranquillo, dai.
1: Dai, 3332688688. Oggi quindi parliamo di quei suoni che vi soddisfano.
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento, 0824 45 898.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli 24, info 0823. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa.
14: Se stai perdendo il nostro, qui ci dà la nostra app gratuita dall'impianto della dal tuo smartphone.

0: Allora mi metto
1: posso guardare?
0: No, no, non è che posso. Mi siedo, no, sul VC, posso stare là un attimo. Ti stessi guardando, che non ti preoccupare, non li apro, non ti prendo in giro. Sì, scusami, la doccia, no, è l'acqua che scende, che... No.
1: Fa la doccia a un certo
0: punto. No,
1: fa...
0: no, per esempio, non sopporto. No, tipo, beh, i padri, quando si svegliano...
1: Che diventano
0: sì,
1: super.
0: Se a caso io ho detto, ma scusami, ma la notte cosa accade? Cosa mangi la sera per poi la mattina svegliarti e fare? Io dico, ma cos'è sta roba?
1: Chissà che festini incredibili. No, ambiguo.
0: Sì, che non ascolteremo. Un ascoltatore che praticamente dice, ragazzi, c'è questo suono.
2: Il rumore che mi soddisfa è.
1: Sì. Chiaro.
0: Comunque.
1: Parlavi di doccia e magari scalzo per casa, sì, bagnato e fa.
0: È proprio, vai, quello che è proprio quello che intendeva questo ascoltatore. 8688, quali sono? Passano.

0: di tutti quei suoni che creano della soddisfazione, che vi piace ascoltarli magari anche per tentare di addormentarvi.
1: Allora, Andy scrive: Andrea da Treviso, il non rumore della neve, che strano, fa quell'effetto
0: quel
1: tipo ovattato che mi rilassa, quando si appoggia, quando tipo la pesti in qualche senso,
0: ma
1: in
0: quando
1: modo.
0: La pesti fa tipo...
1: Sì, che anche quello comunque è abbastanza rilassante, cioè alla fine quando magari...
0: Pure vedi nevicare e non senti niente.
1: Beh, esatto, quindi camminare anche sulla neve, però oltre magari che a percepirla, anche camminare sulla neve è un rumore che rilassa. Poi
0: il phon, molti con il phon, davvero
1: cosimo. A parte essere molto pericoloso, però è davvero molto... Poi c'è un messaggio da parte di Marta, da giocatrice di tennis, quando apre è un rumore, è appunto...
0: Cosa fa, tipo
1: qua? Su YouTube, giusto per sentirlo, però non ho trovato nessun da palle di tennis.
0: Ma ognuno ha il suo...
1: Poi... Ci scrisso.
0: Non
1: Jenny.
0: Leggiamo il nome. Non è andata ascoltando in ufficio, presumo.
1: Ah, certo, sì, Jenny. Ma è scritto con la I. E pensavamo va riferendo a noi.
0: No, c'è qualcun altro.
1: Allora, però pure tu,
0: Anche tu hai fatto il nome.
1: Ho capito, ho fatto il nome. No, io semplicemente si sta annoiando ascoltando. Loro ci si annoia.
0: C'è un maschio fastidioso, dai.
1: Jenny, scusami. Tu, sì, non sei tu. Non sei tu, Jenny, non sei tu. E abbiamo anche altri rumori. Io sentiamo.
0: Vai.
2: Ciaff, ciaff, scogli.
0: Giusto?
1: Sì, giusto, infatti.
0: C'è un ciaff, ciaff per qualsiasi.
1: Ascoltatori di prima erano onde ripetute, tanto
0: a ritmo,
1: un po' più a lungo.
0: Un po' più piano,
1: sì,
0: un po' più veloce.
1: Esatto.
2: Giovanni,
1: ciao.
2: Io per addormentarmi ascolto i rumori o della famiglia rilassano un botto.
1: Davvero?
2: Ciao.
1: Bello. Beh, a questo punto aspettiamo altri rumori.
0: Ho tolto tutti quei rumori che creano soddisfazione.

0: Buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, rumori soddisfacenti, rumori che magari vi rilassano. Ad esempio, ci scrivono anche uno dei rumori che è effettivamente molto bello, molto molto bello da sentire, no? Da percepire, quando togli la pellicola protettiva dallo schermo del telefono, un po' da qualsiasi cosa. Ok?
1: O come quando apri la scatola di un iPhone che è calcolata perfettamente e fa quell'effetto.
0: Risucchio si chiama, amico mio. Risucchio al contrario, esatto. Poi qualcun altro dice anche il pluriball, va benissimo, un grande classico.
1: Le famose bollicine.
0: Lì è proprio soddisfacente anche a livello dal punto di vista del tatto, no?
1: E le giri tutte insieme e fa.
0: Esatto,
1: bellissimo.
0: Poi ciao ragazzi, io mi rilasso e addormento con un bel temporale, ok, grande classico.
1: Bello.
0: Poi
1: poi c'è un rumore, ci hanno mandato un video con le onde del mare. Senti,
0: sì, guarda, ce l'ho, te lo faccio sentire. Prima aspetta che magari non vorrei, eccolo qua.
1: Adesso portaci un mojito.
0: Non l'ho sentito tutto, non vorrei che alla fine dicesse: uè Mario, la barca! Non lo so, aspetta. Raga,
1: dai
0: bello.
1: Che voglio di andare al mare, poi smettila.
0: Tra l'altro, raga, provo a descrivervi il video perché è un mare stupendo, cioè praticamente molto bello. Curioso come in questo caso non si senta il ciaff ciaff contro gli scogli. A quanto pare non ci sono tanti scogli, peccato.
1: Poi un altro, un fetish incredibile. Sì. È una lei, Veronica. Sì. È il rumorino di alcune manopole delle lavatrici per selezionare il lavaggio, quelle digitali.
0: Ah, ma è tua mamma quella che ci ha mandato il video del mare, comunque. È il mare della Sardegna.
1: Scusa.
0: Ciao mamma, io ho appena detto ciaf ciaf pure. Perché miseria. Cioè.
1: Non c'è l'immagine profilo, c'è solo il numero.
0: Ok, poi io mi rilasso con il rumore del condizionatore, ci scrive Stefania, molto molto bello.
1: Anch'io mi addormento ultimamente col condizionatore acceso.
0: Però attenzione che è. Allora, ci hanno mandato il famoso rumore di quando si apre il tubicino con le palle da tennis. Sentiamo. No!
1: Addirittura
0: bellissimo.
1: E che cos'è, una bomba?
0: Ma risentiamolo. È il rumore più bello che io abbia mai sentito. Questo è il rumore del tubo delle palle da tennis nuovo appena viene aperto.
1: Madonna, io lo metto adesso come sveglia al mattino.
0: Bravo amico mio, pure io.
2: Il Radio Company. Per parlarti di Io Scelgo Campania, per sensibilizzare voi consumatori affinché i prodotti e le aziende della Campania, edizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania, sosteniamo per una rapida ripresa economica.
2: Pronti per una migliori prodotti per il tuo sport.

0: Il nuovo di Farruko con Steve Aoki si chiama Yapaké. Siete su Radio Company, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Gli ultimi 15 minuti fatti bene, mi raccomando, perché voleranno e abbiamo ancora dei messaggi.
1: Sono dei vocali su vocali, suoni che vi rilassano.
0: Suoni, cose, esperienze, sì, sì, perché abbiamo anche una nonna che dice una cosa molto molto bella.
2: No, cioè, no, aspetta. Ciao a tutti.
0: Eccola,
2: ciao.
0: Eccola, eccola.
2: A me il rumore, sì, che è la cosa che mi rilassa di più, è andare a camminare sull'Adige.
0: Vedi?
2: Con questo pincello non caldissimo che mi accarezza.
0: È tiepido.
2: Questo mi rilassa tantissimo, sto benissimo. Poi quello che mi rilassa tanto è, sì, addormentare la mia nipotina.
0: Forse il suono della bambina.
2: Lettone, certo. Con la musica delle Ninna Nanne.
0: Bello.
2: E mi dà tantissima soddisfazione.
0: Allora, a questo punto io chiedo gentilmente l'aiuto dei nostri editori, dato che ci sono tante web radio che potete, sì, tranquillamente scaricare dall'applicazione Stream. Certo. Sarebbe bello anche avere una web radio Ninna Nanna fai dormire i bimbi.
1: Sì, dai, diamo un altro lavoro a Stefano Ferrari.
0: Sì, lui è così contento. Poi
3: mi chiamo Silvio.
1: Ciao Silvio.
0: Non l'ho ascoltato quello di Silvio. Ho paura che possa
1: dire, ma dura
4: quello
1: poco.
4: Che mi fa morire è il rumore della bora. Fantastico.
0: Ma che rumore fa la bora, ragazzi?
1: Cioè, fa schiuma, ma non è sapone, tra l'altro.
0: Poi.
5: Io adoro il rumore del temporale, okay, e degli acquazzoni, vento, giusto, e acqua, come se non ci fosse un domani.
1: Tranne quando ti scoperchi la casa.
5: Io addormento subito.
0: Ok, questo diciamo un po' tutti, no? Minimo comune denominatore.
1: Ma anche a me manca qua, cioè purtroppo sono al piano terra, certo, di un condominio, non ho più il tetto di lamiera.
0: Silvio, se ce la facciamo tra poco ti ascoltiamo,
1: forse,
0: va bene?

0: Meltdown su Radio Company alle 15.50. Poco fa ascoltatore, sentiamo.
1: Allora, per gli addetti ai lavori, vai. Sentite
2: il rumore più, diciamo, è per

rapporti intimi. E se veniva, perché adesso non ce l'ho più, e a carburatore, due carburatori macchine, senza filtro dell'aria, senza chiodi a voce, però non credo la rete, la riproduzione.

0: to You, l'ultima di oggi. Anche per oggi abbiamo dato, caro Gio.
1: Anche per oggi abbiamo fatto il nostro dovere, ma tra poco arriveranno due persone che non solo faranno il proprio dovere, ma daranno molto di più. Ci mettono il cuore e la passione in questo mestiere. Vi lasciamo con i brutti ma simpatici. A domani, amici.
0: Ciao.

0: Francesco Gabbani, la sua Summer Funk, il pezzo che dà il là ad una nuova puntata di Brutti ma Simpatici che sta per cominciare, con un Pietro che mi sta guardando con una faccia strana.
1: No, sto cercando di capire che maglietta
0: è. Un teschio, cosa vuoi?
1: È un teschio, però.
0: Se tu vedi una t-shirt mia, cioè che ho addosso, di cui non capisci esattamente di che cosa si tratti, vai sul teschio che vai sul sicuro.
1: Allora, o è teschio, c'è quindi roba di rock, heavy metal, queste cose qui, o è quella della Lidl?
0: Può essere, può essere, può essere, può essere, sicuramente.
1: Mettiamo la sigla.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma simpatici.
1: Mi hai fatto venire una curiosità, aspetta.
0: Cioè?
1: Vai, parla.
0: Buon pomeriggio e benvenuti ad una nuova puntata di Brutti ma Simpatici. Salve, sono le 4 e 5 minuti. Siamo in diretta anche oggi, come sempre. Brutti ma Simpatici, zero problemi e zero discussioni. Esatto. Anche oggi. Ovviamente abbiamo tante cose da raccontarvi, avremo anche il nostro gioco più tardi, avremo un Pietro che dovrebbe anche lavorare.
1: Aspetta, guarda. Su eBay, 2019, sneakers Lidl numero 9 e numero 43 a 570 euro.
0: Ah, regalate proprio. Sai che l'anno scorso con la reunion degli Oasis avevano fatto anche la linea il parka, sai il giubbotto quello lungo che usa Liam Gallagher?
1: Liam,
0: sai come si chiamava quella linea di abbigliamento? Lidl by Lidl. Ed è vero, non vi sto prendendo in giro, eh. È stata una genialata, però. Lidl by Lidl.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
4: Ciao, Jimbo.
1: Alla parte tecnica, siamo gli ascoltatori fino alle 18, come sempre questo programma.
0: Questo
1: qui
0: l'ho già detto io mentre
1: ma ti stavo ascoltando.
0: Infatti, non è niente di diverso dal solito, tra l'altro.
4: Amore, scusa, stasera ti porto fuori a cena.
0: Sì, certo. Paghi tu? Paghi tu?
4: Ovvio.
0: Ah, beh, ok. Si sa che l'uomo paga.
1: Ah, sì?
0: Eh sì.
1: E tu cosa sei, allora?
0: Io non lo so ancora.
1: Tu sei l'ospite, dai.

0: cosa sta succedendo che Madonna mi sta ridiventando prolifica dal punto di vista musicale?
1: Perché cioè, deve uscire l'album. Deve uscire l'album, il secondo capitolo di Confessions on a Dance Floor.
2: The Dance Floor.
1: Esatto, sì. Il primo pezzo l'abbiamo già sentito, quello che diceva Madonna.
0: Ok.
1: Con Sabrina Carpenter, questo invece con il remix di Peggy Goo.
0: Ok.
1: Che tra l'altro, se ricordi, fece un disco anche un paio di anni fa, forse con Lenny Kravitz.
0: Sì, vero.
1: Se lo ricordi.
0: Sì,
1: e quindi Peggy Goo, tanto di cappello.
0: Sì, assolutamente.
1: Veramente.
0: Molto,
1: brava.
0: Molto
1: comunque
0: brava.
1: Nuovo di Madonna, brava. I Feel So Free.
0: Molto bene, tra poco.
3: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Dance Music Award. Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C'Company, C'Radio.

0: Colors, Rolling Stones qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Adesso una cosa che riguarda Harry Potter.
0: Harry Potter.
1: Io ho visto solo il primo capitolo della saga,
0: Io manco quello.
1: Tu manco quello.
0: No.
1: Perché i fantasy non sono una cosa che...
0: Provo proprio, io aborro qualsiasi... Cioè la maggior parte, diciamo un buon 99% dei fantasy. Infatti non ascolto mai il programma dopo il nostro.
1: Va bene.
0: Sto scherzando.
1: No, non sta scherzando, figurati, assolutamente no. Allora, una copia attascabile della pietra filosofale 1997 è un volume che è stato conservato in magazzino, quindi veramente intonso, cioè
0: però stiamo parlando
1: del libro
0: ok, quello di J.K. Rowling, se non erro.
1: Allora sì, però diciamo qui si parla proprio di testo, quindi non riguarda per nulla cinema, cose di questo tipo, ma allora è un volume del 1997 rimasto in magazzino, quindi perfetto, eccetera eccetera eccetera, ha in un certo senso stabilito per il genere un nuovo record all'asta, perché si parla di 10.000 sterline, un volume che costava poco meno di 5 sterline,
0: sì.
1: Ne ha diciamo totalizzato una cifra elevatissima, sono circa 11.000 euro,
0: sì.
1: Ok, quindi i collezionisti sono impazziti per sta roba, perché poi se ci pensi bene, se tu sei tanto tanto affezionato a questa cosa, cioè il prezzo, poi il costo, ammesso che tu i soldi ce li abbia, perde pure di significato, cioè non si sa mai quando è tanto per qualcosa.
0: Sai,
1: no?
0: Qual è la cosa che mi colpisce molto dei collezionisti di questo tipo di oggetti, come del resto i fumetti e molte altre cose?
1: Quale?
0: È che loro li prendono ma poi non li apriranno mai,
1: certo.
0: Li lasceranno molte cose, cioè se aperte dalla loro confezione, perdono proprio gran parte del loro valore. Quindi il discorso del collezionismo, cioè prenderlo per metterlo là e non usarlo mai,
1: capisco.
0: Tenerlo lì in vetrina.
1: Sì, ti capisco.
0: E quindi,
1: infatti, io non la penso come un collezionista vero. Cioè, se una cosa del genere la compro, io me la leggo, me la tengo.
0: Ma chiaro, ma tu che hai collezionato un sacco di bamboline gonfiabili, come puoi pretendere di mettere lì in armadio di mettere lì a letto con te? Tu ci dormi tutte le notti e le lasci lì.
1: Ma le lavo, però.
0: Una lavata, un'asciugata, torna nuova.
1: Sì, ciao.

0: Control, Afrojack qui a Radio Company, brutti ma simpatici, e adesso 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura all'economia, la Commissione UE ha deciso di estendere lo scopo della clausola di salvaguardia nazionale per coprire le spese legate alla sicurezza energetica. Lo ha annunciato l'esecutivo comunitario in occasione della pubblicazione del pacchetto di primavera del semestre europeo 2026. La proposta di Bruxelles è legata alle misure per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Stop ai tagli delle accise. L'Italia non è riuscita ad uscire dalla procedura per deficit eccessivo, ma al momento ha rispettato i suoi impegni. Soddisfatto il ministro Giorgetti. A voi la linea.
2: Arrivano i pinguini tattici nucleari. Company.

0: One Republic, I Ain't Worried, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, però ora ci fermiamo.
1: Assolutamente sì, ma tra poco daremo il via alla mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando.
0: Molto bene, a tra poco.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
7: È tempo di pensare all'estate.

momenti. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Madame Marrakesh, volevo capire qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici dove è arrivato il momento proprio adesso in cui diamo il via alla mezz'oretta dedicata alle amiche e agli amici che sì. ci stanno ascoltando e quindi andiamo a usare il 333-2688-688 per comunicare. Interrompimi pure quando vuoi, non ti preoccupare.
1: Usatelo pure, cioè abusatele pure.
0: Abusone proprio.
1: Allora, un team di ricercatori ha scoperto un batterio che aiuta le persone obese o in sovrappeso a non riprendere i chili persi dopo una dieta.
0: Un batterio.
1: Esatto.
0: Ne abbiamo tanti, lo sai, nel nostro intestino.
1: Assolutamente, perché infatti questo qui è un batterio che è naturalmente presente nell'intestino umano, quindi si tratta di potenziarlo, di dargli power,
0: di dargli un boost.
1: Allora, sentite, su questa cosa delle diete, del perdere peso eccetera eccetera, c'è una cosa che io mi sono sempre chiesto, perché poi alla fine, allora, io non, per me non posso parlare perché non ho mai fatto veramente attività fisica prolungata, no? E neppure anche con
0: neanche
1: lo scopo
0: dieta, no?
1: No, neanche, neppure con lo scopo, diciamo, di perdere peso. Io vado a periodi, ci sono dei periodi in cui pesi
0: e poi pesi più 10. Okay.
1: E degli altri periodi in cui peso, insomma, sì. Ecco, va bene.
0: Okay.
1: E quindi vi faccio questa domanda, cari ascoltatori, al 333-2688-688. C'è sicuramente magari stato un periodo, ok, in cui avete intrapreso una dieta o dell'attività fisica e magari avete perso del peso. Quanto ci avete messo e se l'avete recuperato poi?
0: Ok, cioè, quindi come è stato il loro percorso, ma anche il post percorso.
1: Esatto. Esattamente, cioè quel peso che siete riusciti a perdere, magari con una dieta, con l'attività fisica, poi l'avete recuperato, l'avete ripreso, come capita spesso, come sento dire molto spesso, oppure no? Cioè quanto avete ripreso poi?
0: Fateci sapere.
1: Perché non è facile sta cosa qui. Cioè tu fai, insomma, intraprendi una dieta, fai una dieta, perdi del peso, magari ne perdi anche tanto.
0: Dipende molto dalla velocità con la quale perdi questo peso.
1: Esattamente.
0: Perché più veloce è la tua perdita di peso,
1: sì.
0: E più probabile poi è, se perdi il controllo,
1: certo.
0: Recuperare e addirittura fare anche... cioè, prenderne anche di più di quanti ne avessi,
1: certo.
0: Prima.
1: Ok, avete fatto una dieta, avete fatto attività fisica, avete perso del peso.
0: C'è.
1: Questo peso poi l'avete recuperato?
0: No.
1: No,
0: speriamo di no.
1: Fateci sapere via WhatsApp, scritto e vocali, 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: DJ New Religion, Bebe Rexha e Faithless qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto se è fatta una dieta o comunque deciso di fare movimento fisico, siete riusciti a perdere oltre a dei soldi anche dei chili, e se poi li avete, come dire, il vostro corpo li ha riconquistati, quindi se siete tornati, diciamo, alla posizione di principio, quella originale.
1: Ok, allora, recuperato sempre, se perdo 2 riprendo 4.
0: Ah, ok.
1: Quindi poi ho fatto una dieta, ma non ho perso peso. Ho solo perso peso.
0: Ah, ok.
1: Salutiamo Giovanni da Gorizia.
0: L'ha comprata in Messico.
1: Molto bene, molto bene. Ciao, brutti ma simpatici. Ho perso 20 kg senza fare dieta o palestra. Li ho persi con il morbo di Crohn, Luigi.
0: Ah, ok.
1: Sono andato a guardare che cosa è il morbo.
0: Non è bello.
1: Non è una roba simpatica, questa cosa qui.
0: Non,
1: cioè,
0: è proprio
1: non è un sistema, no?
0: Che... no?
1: No, non funziona. Ero riuscito a perdere 4 kg correndo la mattina. Vi giuro che non ho modificato la mia alimentazione. Ma dopo 3 mesi di inattività invernali li ho ripresi.
0: Vedi, è perché d'inverno mica puoi uscire alle 6 del mattino. Andare a correre.
1: Amici, d'inverno c'è il letargo, cioè funziona così.
0: Sì, ho detto, il tuo inverno dura da settembre ad agosto.
1: Di quale anno? Sentiamo.
2: Eccomi, per stress, condizioni fisiche un po' particolari, perché assistenza a mia madre giorno e notte, ok, finché è venuta stress, a mancare, sì. Io ho perso nell'arco di 3 mesi circa 6 kg. Mm-hmm. Bene, li ho attualmente, questo a fine dell'anno scorso, ne ho già rimessi su 3. Sono scesi talmente velocemente, ma talmente velocemente senza accorgermi, sono anche, ne ho già recuperati 3.
1: E là col freno a mano.
0: Basta, detto.
1: Esatto, sentiamo.
3: Buonasera Company. Allora, premetto che io faccio ginnastica non per dimagrire o quant'altro, però io, nonostante faccio ginnastica, non riprendo niente, non resto su un peso che mi peso 2 volte al giorno. Non sono uno che mangia poco, però sono un 80 per 66, però rimango così. Faccio ogni giorno, ma non ho mai preso niente. Poi per la ginnastica.
1: Questo è un bruciatore al posto
0: No, ma aspetta, 1,80 per 66 è un lampione. Cioè, non ingrasserai.
1: Adesso,
0: non ingrasserai.
1: Adesso non mi offendere lo scontatore.
0: No, in senso
1: così,
0: buono, sì, non ingrasserai mai. Nel senso,
1: cioè, è metabolismo.
0: Probabilmente
1: quello.
0: Il tuo somatotipo è del.
1: Somatotipo.
0: Sì, somatotipo. Ce ne sono 3. Ok.
1: Sentiamo.
0: Adesso, no, non me li ricordo.
1: Ah,
0: no,
1: vabbè,
0: non me li...
1: Okay, vabbè,
0: però, diciamo, c'è il primo che è proprio di quelli che sono magri, proprio di costituzione.
1: Ma allora vedi che non è colpa mia, io sono fatto così, cioè sono nato così, Ferrari.
0: Allora, nato così è tutta
1: non
0: da
1: non
0: vedere.
1: Non ero così brutto, dici.
0: Ti faccio vedere una foto di quando arrivasti qua. Eri anche tu, quanto sei alto tu? 1,75?
1: Sì, più o meno.
0: 1,75 e 50 kg bagnato eri.
1: Sì, è vero.
0: Se lo ricordi.
1: E poi cosa è successo?
0: E la radio ti ha rovinato.

0: Pippi, Yayo, J-Ax e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Gli esteri, secondo Donald Trump, l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra che starebbero evolvendo rapidamente. Il presidente USA è convinto che la guida suprema Mokhtar Khamenei sia coinvolto nelle trattative e non esclude un incontro. Intanto l'UE propone che all'operazione Aspides, che ha come obiettivo quello di assicurare la libertà di navigazione, venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento a Hormuz. A tra poco.
2: Time out per noi.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Company. Su Radio Company,
9: un successo del passato
8: e uno del presente
9: insieme
8: per una grande emozione.

0: Topic Becky G, Sorry Papi qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a voi. Oggi vi abbiamo chiesto com'è andata con le diete, cioè se avete perso peso, ma soprattutto dopo averlo perso se ne avete riguadagnato.
1: È quello che ci interessava. Infatti allora ci scrivono: ho perso quasi 27 kg con il Mounjaro. La puntura miracolosa per diabetici che danno anche alle persone sovrappeso.
0: È chiaro, perché da qualche tempo a questa parte è diventata una diciamo, se ne fa carico l'assistenza sanitaria, è diventata una patologia, ok? No, vera
1: sì,
0: e propria.
1: Non lo so se poi questo farmaco viene passato, diciamo.
0: Non so se venga passato, però comunque hai la possibilità di fartelo prescrivere in quanto affetto dalla patologia, okay, cioè
1: tipo
0: l'obesità.
1: Tipo l'Ozempic dovrebbe essere, no?
0: Non lo so.
1: Sì, sono uguali. Allora, i chili si riprendono perché ci vuole costanza ed è necessario abituarsi ad uno stile alimentare corretto, altrimenti si riprendono sempre, ci scrivono.
0: Sì, è vero.
1: Ok, ciao a tutti, ho perso 18 kg cambiando radicalmente la mia alimentazione, il tutto per conto mio. Dopo un anno e mezzo non ho recuperato, sono stabile nei miei 50 kg.
0: Grande. 50 è un po' poco, cioè 50.
1: Vabbè, bisogna vedere l'altezza, non lo so.
0: È chiaro.
1: Ciao brutti ma simpatici, l'anno scorso da aprile a dicembre ho perso 11 kg, da gennaio ad ora recuperati 7 e questo mi sta mandando in depressione, non riesco a rimettervi a dieta. Ciao da Nadia. Beh, qui dovrebbe consultare un medico, insomma un esperto, un dietologo, credo, qualcuno che magari dia insomma le cose giuste.
0: Un nutrizionista giusto, vero, giusto. Di quelli che hanno la laurea ovviamente, in scienza della nutrizione.
1: Certo, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, allora io ho perso 27 kg in un anno, dovevo fare un'operazione, asportare la coliciste e da dopo l'operazione ne ho presi 4, comunque ricomincerò la dieta fra un po'.
0: Okay. Tra l'altro abbiamo fatto due conti e 27 kg in un anno equivalgono a mezzo chilo alla settimana, quindi 2 kg al mese, che è diciamo lo scarto ideale per le diete, cioè è il dimagrimento ideale per far sì che poi sia molto più difficile riprendere i chili.
1: Quindi le

0: lentamente, però, mezzo chilo a settimana.
1: In modo giusto, va bene. 17:03 minuti, grazie per i vostri messaggi.
0: Grazie.
1: Amici.
2: Radio Company Time.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sincere.
3: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11.

0: Uè, collega, non so se ti ricordi, ma una volta abbiamo parlato di uno sport molto bizzarro,
1: cioè?
0: Che prevede campionati, cioè insomma campioni,
1: sì, organizzato.
0: Proprio, organizzato, era il wife carrying.
1: Okay,
0: in
1: sì.
0: Finlandia c'è il trasporto della moglie,
1: sì, la metti sulle spalle, okay. Ciao.
0: In Finlandia ce n'è un altro che è abbastanza bizzarro, che è il mobile phone throwing, cioè il lancio del telefono, del cellulare. E ovviamente si va a distanza.
1: Beh, chiaro, sì.
0: Poi in questo articolo ce ne sono altri che sono abbastanza strani e in effetti sono curiosi. C'è questo ad esempio che è il cheese rolling in Inghilterra, dove un lungo pendio, una forma bella grossa di formaggio, viene fatta rotolare con un secondo di vantaggio rispetto ai concorrenti, che però devono acciuffarla. E quindi chi la ciuffa per primo vince. Però essendo un pendio, capisci bene che...
1: Che prende velocità.
0: Prende velocità, ma è anche molto difficile mantenere l'equilibrio. Quindi alla fine rotolano sia il formaggio sia i concorrenti.
1: Esatto. E mi piace perché poi dicono, mi raccomando, non buttate il cibo.
0: No, no, va bene.
1: Non buttatelo da...
0: Ma secondo me poi alla fine lo puliscono, se lo mangiano il formaggio.
1: Vabbè, contenti loro.
0: Poi c'è il chess boxing.
1: Questo... Cos'è? Fai box seduto sul water?
0: No, in pratica lo scacchi pugilato. Cioè
1: ok,
0: fai...
1: chess nel senso scacchi.
0: Sì, tu fai una ripresa a scacchi e poi fai una ripresa pugilato.
1: Ah, ok.
0: Cioè, o perdi per knockout o perdi perché hai perso a scacchi.
1: O fai scacco matto.
0: Che beh, è una roba strana. Cioè,
1: sì, infatti.
0: È ovvio che dopo, quando hai preso 3-4 mazzate in faccia, non è che ragioni proprio.
1: E
0: così.
1: Se uno proprio deve perdere, preferisce perdere a scacchi, voglio
0: sì.
1: dire.
0: E poi c'è il finger hulken. Ok, la lotta con le dita. Praticamente tu
1: è Gigino Gigetto praticamente.
0: Non lo so come funzioni quello lì, però tu hai questo pezzo di cuoio che fa da tipo che unisce le dita di un partecipante, un dito di un partecipante e un dito dell'altro. E tu in pratica devi far sconfinare il dito dalla tua parte, ovviamente il dito dell'avversario,
1: sì.
0: Però con la forza del solo dito.
1: Ma non ci giochi, non fai una roba del genere anche tu con le tue figlie?
0: Cioè,
1: com'è che si chiama?
0: No, io faccio pollicione.
1: Ah, il pollicione.
0: Pollicione, vuoi che lo facciamo?
1: No, no.
0: Anche perché perdi.
1: Per questa volta passo, sei allenato.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
8: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
7: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Zombo Potential qui a Radio Company, brutti ma simpatici.
1: Adesso parliamo di misteri.
0: Misteri, signore e signori.
2: Okay. No, allora non quelle cose dark crime che ci sono.
0: E ma anche una, cringe.
2: Cringe, no, che okay, è un'altra cosa. Cosa mi fai dire?
0: No, sono anche cringe alcune.
2: Non lo so, vabbè. Comunque è una cosa che riguarda New York ed è un fenomeno che sta avvenendo da qualche settimana. Denunciato dai cittadini alle forze dell'ordine.
0: Cosa
2: Quale
0: succede?
2: Fenomeno? Ci sono, sembra che ci siano delle persone che arrivano, insomma, in auto, parcheggiano. Ok, questo per l'estate. L'ultima è a Brooklyn, in questo caso. Parcheggiano la macchina, scendono dalla macchina, si cambiano i vestiti, aprono un tombino ed entrano dentro il tombino e spariscono per un po'. Ok, però non sono. Cioè, allora, ci sono, sai che purtroppo, diciamo, la rete fognaria di grandi città qualche volta è anche abitata da persone che non hanno dimora.
0: Sì, okay. Assolutamente. Quella di Las Vegas, ad esempio, ci ho visto proprio un video su YouTube.
2: Sì, l'ho visto anch'io. L'ho visto anch'io.
0: Dove c'è, gente che non vede neanche mai il sole.
2: Sì,
0: proprio.
2: C'è uno youtuber che entra per capire
0: c'è una comunità.
2: Come vive questa gente. Malissimo, ovviamente.
0: Sì, infatti, tutti quanti. Quando torni, degrado. Salutami Pietro.
2: No. Allora, queste persone, diciamo, da qualche settimana fanno questa cosa di sera.
0: Entrano nei tombini.
2: Entrano nei tombini e vanno in giro per la rete fognaria. Quindi la polizia sta indagando su questa cosa, perché non si capisce se si tratti di esploratori, mettiamola così, qualcuno che magari offre un pacchetto turistico, diciamo,
0: per andare nelle fogne.
2: Eh beh sì,
0: guarda,
2: certo.
0: Veramente quasi quasi mi
2: evidentemente c'è qualcosa da guardare, non lo so.
0: Poi chiamo l'agenzia di viaggio, dico: mi mandate nei tombini in New York.
2: Oppure ad esempio potrebbero essere anche delle persone che entrano nella rete fognaria per cercare qualcosa che è stato perso da altre persone, ad esempio. Non lo so, hai capito? Andare a recuperare di qualcosa che potrebbe avere un valore. Quindi non si sa esattamente su questa cosa.
0: Cioè, nella rete fognaria ci sono cioè fogne, no? Le fogne arrivano dal water.
2: Lo so.
0: Quindi
2: però
0: che cosa
2: quante
0: puoi
2: cose
0: di
2: possono
0: prezioso?
2: Cadere dentro la rete fognaria? Tantissime, ci sono anche i tombini.
0: Sì, sì,
2: okay.
0: Chiaro.
2: Anelli, orologi, non lo so.
0: O sono le tartarughe ninja, o sono i Ghostbusters, quelli del secondo capitolo. No. Altrimenti una spiegazione non ce l'ho.
2: Secondo me sono le tartarughe ninja.

0: qui Radio Company Brutti ma simpatici, ora altri Radio Company Brutti ma simpatici, ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La corona generale di Libera Bella procura generale di Milano in merito alla ganasi dall'ex consigliere regionale di Paul Minetti e con sua stima dei redrani della monica autosmita nei vertici della magistratura milanese stimi con l'ospedale di Pazzesco sui stimi dell'ex di Arcusi avrebbe preso parte per questa igienista dentale di Silvio Berlusconi l'adozione di la Sabino una gravità regolazione di Bimbo sarebbe in negare con le azioni di Sarvazzo di amministra della rinanzia ha omesso gli asti a
2: Sentiamolo Warren, Fever Dream.

Marco Petroli.

0: Finanti privato, o manco lo scrivo fino a fatti. Ma ne siamo venuti di Radio Company. Ci guardiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare a tutti. È tanto divertente, so, musica, tanto divertimento. Ma sai dopo lo 0, informazioni, chiama subito lo 082-4-4 che fa svegliare la tua e prepararti a farti collare la tua festa. Radio Company, Radio Company, merita di diventare il tuo party. Merita di diventare il 2-4-4-0-2-4-4-3-6-4-2.
1: Gli specialisti sono azioni contatti agli specialisti i fratelli e russoli della prodotto azienda leader nel castellore del prodotto e sono in fiesta taglieria mercato in filo sotto in fiesta taglio stessa in alunio in fiesta alunio legno in fiesta in alunio sociale di rompo gestione inoltre le produzioni di ferro di persiane per mentali che guardate con cerebile e presto impiegati che di costruzione radio e ciò spiega per ponte di visite nostro numero troverai il cibo in testa e porto sbindate avvolgibili sistemi

0: cocina, verdería, chesina, valillería, per tutta la famiglia.
1: Fuori, salti da globo di dimensioni.
2: Globo è a dimensione. Globo è a dimensione. Globo è a benvenuto presso il centro commerciale di Sanniti.
0: Allora, hai risolto quindi il problema che vi è lato. Sì, un cane di dirigismi e a prezzi di convenientissimo. Sono stato occupatissimo dal mio meccanico. Ero preoccupatissimo da poi abbiamo scoperto che lui ti fornisce da miliardi di bravo. Io pochi minuti ci hanno inviato un direttivo e per una giornata disponibile auto di perdevo con svolta anzi al mio auto riparatore di arrivare tutti a bravo. Bravo. Troviamo tutto per le auto. Mi ritrovi da Mumbala più benvenuto a Trovia Napoli o allo 085054 7505.
3: Bistro del stadio. Mi dai la redazione. Bistro del stadio. Sticella e la stazione. Al pane fa la battaglia. Lira e tua delia. Tipo del pane. Anche per il tuo pane. Vivo alle distanze. Un dito. Ore per il pane. Stadile a Mugliel. Massapolo e a Sanabento. Strada e a Tua Pato. Lo San Benevento.
4: 192 4 4 5 8 193. Vuole trasformare la tua passione per le lingue in uno studio di flessione. Ti iscrivi in tu speak. Questo di danno è un'esistenza di remediate fra dell'istituto un plano interessario per me del corri linguistici intervenzionale in benevento e il clam su step benvenuto in abbiato di coreano su dinso e per facciutare la tua patronanza di inglese fra il mondo tedesco spagnoso per intravirne nel dito cosa tu entri visita il sempre l'internazionale fusse sml internazionale punto e pronti a 9 4 6 43 3 9 1 3 6 9 3 1 3

0: individu.
1: Budapest, George Ezra, molto bella, mi è piaciuto risentirla e adesso Cervelli in fuga.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
3: Tra l'altro, quando George Ezra uscì con questa canzone Budapest, non era mai stato a Budapest.
1: Ah,
3: non c'era proprio mai stato. Beh. Uno dice Budapest è andato, sei innamorato. No,
1: no,
3: non c'è mai stato.
1: Va bene, invece qui siamo per cose concrete.
3: Noi
1: quindi...
3: qui invece ci passiamo tutti i giorni.
1: Sì, esatto. 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli da vincere anche questa sera con Cervelli in fuga.
3: Cervelli in fuga, 50 euro buoni carburanti che magari se avete una automobile o comunque un mezzo a benzina potreste utilizzare per provare la F101, la benzina speciale di SMP con oltre 108 anni che dà un qualcosa di più al vostro motore, cambia la vostra guida, insomma vi dà, vi fa aumentare anche il piacere della guida.
1: Iniziate anche a sfanalare, tra l'altro.
3: Sì, sì, proprio automaticamente. Quindi se volete saperne di più, smpdistribuzione.it.
1: Molto bene, allora le tre categorie di rimaste questa settimana sono Annalisa, la cantante, geografia inglese oppure geometria. Sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Poi vi faremo rispondere alla domanda della categoria più votata, vi daremo anche tre opzioni di risposta. Se la risposta sarà quella giusta, i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli saranno vostri.
3: Sì.
1: 333-2688-688 via WhatsApp, scrivete Annalisa oppure geografia inglese oppure geometria.

0: Where is my husband? Categoria geometria.
1: Molto
0: al telefono
1: bene.
0: Con noi Adrian da Osoppo, in provincia di Udine.
1: Ciao, okay. Adrian.
0: Ciao Adrian.
2: Ciao, salve.
0: Come stai?
2: Bene, tutto a posto, grazie.
0: Molto bene. Allora, ci hanno detto che sei un falegname, giusto?
2: Sì, infatti, sì.
0: Ok, quindi mobili, immagino.
2: Sì. Cucina
0: soprattutto.
1: Che domandona, Pietro, eh? Qui. No, fa cancelli, è un falegname. Fa cancelli.
0: Falegname può fare anche barche, ad esempio.
1: Hai ragione. No. Falegname, barche.
0: No, cioè, sì.
1: Cioè, nel senso.
0: Cioè, non lo so. Cioè, anche quelle sono di legno.
1: La barca quale? Quella di Titanic, quella che si vede alla fine del film.
0: No, l'arca di Noè. Va bene, dai. Allora, Adrian, in qualche modo di geometria ci siamo, però la domanda non è facile.
1: Non è facilissima.
0: Però
1: allora,
2: ti provo. Dai.
1: Fai attenzione, al limite buttati. Funziona così: ti faccio la domanda, ti do le tre alternative di risposta, quindi A, B o C, una soltanto è quella giusta. Poi dirò via con il tempo. Da quando dico via con il tempo, hai 10 secondi. Mi raccomando, non farli scadere, ok? Sei pronto?
2: Ottimo. Pronto.
1: E allora andiamo con la domanda della categoria geometria. Come viene definito un solido geometrico regolare che ha esattamente 20 facce triangolari? A. Icosaedro. B. Tetraedro. C. Dodecaedro. Via con il tempo.
2: Dodecaedro?
1: Purtroppo
0: no.
1: Dodecaedro ne ha 12, mentre invece tetra è 4 e icosaedro era la risposta giusta, cioè 20 facce triangolari. Ci dispiace Adrian, ma sei stato sfortunato, perché la domanda era abbastanza, era talmente difficile che non sarei riuscito a rispondere neanche io.
0: Beh, ci si va
1: pur avendo per la soluzione.
0: Dai. Però vabbè, comunque era difficile.
1: Era difficile,
0: Adrian,
1: era
0: però
1: difficile.
0: Puoi riprovare, va bene.
2: Oh, comunque è stato mio piacere sentirvi.
1: Grazie
0: anche nostro.
2: E alla prossima, allora.
0: Alla prossima.
1: Ciao Adrian.
0: Grazie.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: ways, but I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous è il disco di Meek. Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Parliamo di tecnologie. Ridurre la dipendenza dell'UE dai fornitori di paesi terzi, introducendo un quadro europeo di sovranità per i servizi cloud, che sarà usato anche per orientare le scelte delle amministrazioni pubbliche, è una delle misure chiave di un piano su cloud e intelligenza artificiale presentato dalla Commissione europea. Bruxelles ritiene che le gravi dipendenze strategiche espongano l'UE a rischi per il controllo dei dati, la continuità dei servizi e la sicurezza economica. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
3: Grazie Gido Ferrante, a domani.
4: Su Radio Company, rotti, ma simpatici. Spot.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
10: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno 490

0: Bimbo
1: per la parte tecnica. A domani, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Giorgia, che abbiamo ritrovato in questa serata, sta per incominciare un nuovo appuntamento. Ha un po' il sapore del lunedì, in realtà, perché insomma dopo una giornata come quella del 2 di giugno io mi auguro che abbiate avuto l'opportunità di riposarvi. Se non siete fra quelli che si sono riposati, vuol dire che siete fra quelli che voglio abbracciare ancora più forte oggi, perché hanno avuto delle difficoltà fortissime per via del tempo e quindi vi siamo vicini. Qualunque cosa abbiate dovuto affrontare nei giorni scorsi, noi ci siamo sempre, come sempre, a tenervi compagnia, a essere lì con voi mentre state lavorando, mentre state affrontando una giornata magari un po' più dura, perché avete detto: ma questo tempo maledetto, veramente. Incominciamo, tutti in lista, vai!
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: La sera è tutti in lista, insieme a me Stefano Conte, insieme... Oh, ma è ritornato in regia Gianluca Pascione.
3: Oh, cuoricino, buon lunedì!
0: Proprio ieri, no, quando è? L'altro ieri che non c'eri, che avevo parlato di Pienza. Sì, perché avevamo parlato di Pienza in una nostra puntata di tutti in lista, di un matrimonio che non era sfigato di più. Cioè gli è capitato, secondo me, non la Nannini, per chi non sapesse, una delle più grosse ditte di catering, ma evidentemente un'altra che ha fatto disastri tanto da doverli rifondare. Oggi parleremo di qualcos'altro, perché come sempre noi abbiamo un argomento da affrontare all'interno di tutti in lista, dove non siamo noi che lo raccontiamo, non noi, cioè inteso Stefano Conte, Radio Company, o Radio Company è solo il mezzo, ma siete voi con la vostra soggettività a dirci la vostra. Abbiamo anche della musica da ascoltare, quella di Teddy Swims con Mr. Know It All.

Adams, quindi in apertura oggi nel nostro appuntamento di Tutti in Lista. Allora, notizia che arriva dalla Svezia, partiamo da qua per l'argomento di oggi, e che molti di voi conosceranno benissimo perché ci riguarda tutti quanti. L'Agenzia per la Salute Pubblica svedese ha lanciato una raccomandazione ufficiale ai genitori: spegnete il cellulare quando siete con i vostri figli. Non è un consiglio da influencer, è una linea guida governativa, e vanno anche oltre. Propongono zone della casa completamente senza telefono, la camera da letto e il tavolo da pranzo, perché dicono una cosa semplice: i bambini non ascoltano quello che dite, guardano quello che fate. Cioè, gli svedesi parlano da questa idea. Se voi scrollate il telefono, loro impareranno a farlo. La Svezia sta anche valutando il divieto totale degli smartphone nelle scuole fino ai 16 anni, e non vi chiediamo se siete d'accordo, perché sarebbe troppo semplice come cosa. Noi vi vogliamo chiedere, secondo voi è giusta un'iniziativa di questo tipo? È fattibile anche secondo voi nelle case italiane? Lo state già facendo magari? State già organizzando di vostro? E soprattutto, se lo fate già, riuscite davvero a mettere giù il telefono quando siete con i vostri figli o con i vostri nipoti? Oppure no? Ripeto, in Svezia stanno lanciando questa proposta: zone addirittura free dal telefono in alcune zone della casa, quindi camera da letto, sala da pranzo, non si usano gli smartphone. Vogliono vietarli nelle scuole fino ai 16 anni. Si va oltre come proposta, cioè quella: stanno valutando il divieto totale, quindi nelle scuole fino ai 16 anni. Stanno valutando l'ipotesi di non utilizzarlo perché secondo loro, se voi scrollate il telefono, lo fanno anche loro in un secondo momento. È fattibile, non è fattibile? Ci provate, non ci provate? Siete d'accordo, non siete d'accordo? 333 2688 688. Non prendiamo in considerazione solo i figli, anche i nipoti, perché magari c'è qualcuno che non ce li ha, quindi anche i nipoti. Abbiamo altra musica da farvi ascoltare. Gabri Ponte con Erika, I Don't Know.

0: d'accordo, io mi con i miei nipoti, solo zia, e sono in Toscana, non lo uso mai. Bisogna dare il buon esempio, Barbara. Va bene, da Belluno. Non ho capito, assolutamente d'accordo io con i miei nipoti. Ah, solo zia, e loro sono in Toscana, probabilmente. Quindi i nipoti vivono in Toscana. Quindi quando li vedo non lo uso mai. Bisogna dare il buon esempio, Barbara De Belluno. Grazie per il tuo messaggio scritto. Riuscite davvero a stare senza telefono quando siete con i vostri figli o nipoti? Più difficile di quanto sembra. Secondo voi è possibile, secondo quella che è la proposta svedese, praticamente isolare delle zone della casa dall'uso del cellulare, come per esempio la camera da letto piuttosto che il salotto quando si è tutti quanti a cena, o è assolutamente improponibile e impensabile? Onestamente, una risposta, potete restare anche anonimi. 333 2688 688. Ritorniamo fra pochissimo.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: C come Company, C come C Radio.

domanda è di quelle spinose che abbiamo fatto stasera. Lo sapevo che magari può mettere in difficoltà, perché la Svezia è un paese di quelli ligi. Che cosa sta succedendo? L'agenzia per la salute pubblica svedese, cioè non un'agenzia, è come se la nostra salute pubblica decidesse da un momento all'altro, ha lanciato una raccomandazione ufficiale ai genitori: spegnete il cellulare quando siete con i vostri figli. Non è un consiglio da influencer, è una linea guida governativa, e vanno anche oltre e propongono zone della casa completamente senza telefono, la camera da letto, il tavolo da pranzo, perché dicono una cosa semplice: i bambini non ascoltano quello che dite, guardano quello che fate. Se voi scrollate il telefono, loro imparano a farlo. Se voi vi comportate male mentre siete in macchina, loro praticamente prendono quello che voi fate nel momento in cui siete in automobile. Se ascoltate Radio Company, per esempio, crescono positivi. Questo punto di vista. Quindi che cosa sta succedendo? Che vi abbiamo chiesto, visto questa proposta della sanità svedese, voi pensate che sia fattibile una cosa del genere anche in Italia? O vi mette in difficoltà questa idea di creare delle zone free dal telefono, tipo la camera da pranzo piuttosto che la camera da letto, o non scrollarlo mentre siete a tavola? Perché avete la giustificazione di dire: ma se mi chiama qualcuno per il lavoro, vado oltre. Sarebbe consigliabile anche tenere spenta la televisione. Molto meglio tenere accesa la radio. Lo fate in presenza dei vostri figli, in presenza dei vostri nipoti? 333-2688-688, la domanda che vi abbiamo girato oggi. Sta arrivando qualcuno che dice: io non ce la faccio, sono onesto, non ce la faccio, ho uno di quei cellulari sempre comunque a portata di mano, e se effettivamente mi chiama qualcuno risponde immediatamente, perché deve essere sempre reperibile. Continuate a rispondere, a mandare i vostri messaggi. Noi intanto ci ascoltiamo Brash con D'addio. Radio Company.

0: Brescia da Dio che abbiamo sentito nel nostro pomeriggio. Insomma, vi abbiamo chiesto: proposta della sanità svedese che fa molto discutere, togliere il cellulare da alcune camere della casa, non usarlo in presenza dei figli, siete in grado di farlo? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao company, non ci sono proposte politiche a riguardo, no, che io sappia in Italia.
0: No.
1: Però vi dico che ai corsi preparto e post parto,
0: sì,
1: viene spiegato appunto che bisogna usare il meno possibile appunto il telefono davanti ai bambini, perché comunque crea dipendenza, come crea dipendenza noi adulti lo crea tanto più ai bambini. Pertanto io e la mia compagna, da quando abbiamo avuto un bambino, cerchiamo appunto di non usarlo mai, quantomeno di fronte a lui, insomma. È difficile non usarlo al 100%, però a casa ci riusciamo abbastanza. Dico anche che effettivamente se il bambino vede solo il telefono in giro, anche se è spento, diventa matto, perché già ricollega quei pochi secondi che l'ha visto acceso alla figura del telefono e lo cerca come se fosse una caramella buonissima.
0: Sì, una droga.
1: È scandalosa come cosa.
0: Puoi usare anche la definizione droga. In effetti c'era, non mi ricordo se un articolo, una storia che circolava tempo fa, che avevo letto, dove i più grossi magnati del, diciamo, del mondo della tecnologia, i figli dei cosiddetti programmatori, di tutta la parte tecnologica, tenevano i ragazzi distanti completamente da tutti quelli che sono i device fino a una certa età, quindi tutto quello che è tablet, computer, telefonini sono spariti completamente dalla loro vita, loro che hanno fatto i miliardi proprio grazie invece alla tecnologia. C'è Rosalia e Cardi B con The Special in arrivo.

consolto che abbiamo sentito, fra un attimo arriverà anche ciò che ho annunciato. Allora, ciao Conte, sì, la Svezia hanno deciso per questa linea perché loro scandinavi hanno la tendenza di essere introvertiti o introversi, che secondo me è più adatto, diciamo, di avere il loro spazio. Quindi sì, perché vedo ovunque ogni giorno i miei colleghi, visto che lui vive al nord, sempre al cellulare, sono cresciuti così e adesso provano a fare un po' di retromarcia. Grazie per questa descrizione, perché secondo loro gli svedesi sono molto più legati al cellulare rispetto alle famiglie italiane. Però io posso dirlo, mi è capitato in più di un'occasione anche di andare al ristorante dove non è vero questa cosa. Cioè, secondo me è una giustificazione che ci diamo ed effettivamente non riusciamo più a sganciarci da questo oggetto piccolissimo ma che ti droga. E noi stessi certe volte cadiamo con l'occhio sul cellulare. Quindi forse questa iniziativa non è così sbagliata. Forse ci vogliamo giustificare. Sentiamo anche Rosalia, Cardi B. Vai. Radio

0: Prima invece Jamaica Bam Bam. Allora, ho deciso di fare questa cosa 6 mesi fa. Telefono in un cassetto durante la cena, appunto. I primi giorni è stato un distacco fisico vero, quasi fastidioso. Poi è successa una cosa strana. I miei figli hanno cominciato a raccontarmi cose, non grandi cose, piccole cose della scuola, degli amici, delle loro giornate, roba che prima non mi dicevano, forse perché capitavano, e che ora, diciamo, me le godo veramente alla grandissima, perché abbiamo lasciato da parte questo aspetto tecnologico. Quindi vedi che forse l'iniziativa svedese non è così sbagliata, e che certe volte vogliamo semplicemente giustificare, ma sono paesi nordici, quindi sono introversi e stanno tentando di fare marcia indietro. E no, cari, è che forse giustifichiamo troppo spesso l'idea di avere questo maledetto cellulare in mano. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda.

0: azienda. Info 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: per Irama, Irama Cabana Farima, eccolo qua, tutti in lista, siete nella serata di Radio Company, 3 giugno 2026, 18:44, assolutamente live, lo dico perché ci sono degli amici che mi prendono in giro quando li chiamo, mi dicono ma dai non sei in diretta, sono in diretta, sono sempre in diretta, siamo sempre in diretta, non vi lasciamo mai, neanche nei giorni di festa, anche il 2 di giugno eravamo in diretta, l'unico che si è preso per è quel toscanaccio là che è in regia, che sono. Siamo ancora sul cellulare i figli, sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Buonasera Conte. Noi alla sera, perché ci troviamo tutti insieme solo alla sera, televisione bandita, chiusa, okay, spenta mentre mangiamo. I cellulari in un'altra stanza. Mia figlia la può usare un'ora al giorno e soprattutto dopo le 3 del pomeriggio e massimo fino alle 9. E se chiama qualcuno, guardo solo se c'è mia mamma, che è anziana, altrimenti non rispondo. Mia figlia non ha i social. Neanch'io, solo WhatsApp. Ciao!
0: Vabbè. Però il social non vuol dire, perché certe volte il telefono distrae, come avete sentito, solamente anche per il fatto che illumina o perché c'è il messaggino WhatsApp, perché si sta in chat con WhatsApp, perché è considerato social anche WhatsApp adesso. Nathan Dawn insieme a Tom Wine con Cola.

0: Cola, Nathan Doe e Turn Wild con Cola, mentre noi stiamo parlando del tavolo da pranzo senza telefono, della camera da letto senza telefono, utopia realtà, sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao ragazzi, allora l'anno scorso sono andato in Egitto e per scelta non abbiamo voluto acquistare la schedina SIM che comunque ti proponevano durante l'andata verso il resort. Ed è stata la settimana più bella, dove appunto il cellulare praticamente mai guardato. E guarda, e ti dirò di più, quando andavamo dopo a mangiare a pranzo e a cena, la cosa che proprio faceva fastidio vedere queste famiglie con due o tre bimbi, ma che gli davano il cellulare purché stessero calmi. E quindi loro ovviamente avevano acquistato la schedina. Invece fortunatamente il nostro bimbo era più occupato a venire avanti e indietro con noi a prendere il buffet e quant'altro, quindi era più divertito così che non fa stando davanti
0: al cellulare.
1: Al cellulare.
0: Ma pensa poi con tutte le cose che ci sono da fare in Egitto, dalle varie gite al fatto di andare al buffet. Io mi ricordo che quando poi avevo l'occasione di essere piccolo con i miei e di andare nei vari hotel, c'è la bellezza di poter avere il free drink, no? Quindi tu puoi ordinare tutte le mente che vuoi. Poi si passa al gin tonic, ma intanto si inizia con me, oppure insomma ti puoi divertire, puoi fare di tutto di più. Va bene, c'è Achille Lauro con Comuni Immortali. Radio Company. Radio Company. E ciao.

0: I comuni immortali, che poi è il titolo dell'album di Achille Lauro. Achille Lauro che sarà in concerto a Rimini proprio questo 7 di giugno, quindi arriva nell'appuntamento di domenica con la data zero. Ricordiamo anche il 10 di giugno, scusate, a Roma allo Stadio Olimpico, 15 di giugno invece Milano, Stadio San Siro, per poi aspettare il 2027, dove ci saranno un sacco di date ancora con Achille Lauro, che quest'anno invece, il 2026, si non partecipa a X Factor, lo ha già annunciato, ci sarà il Rama che abbiamo sentito. Stiamo parlando della Svezia, nel segno spegnere il cellulare quando siete con i vostri figli, segnale che viene dato addirittura dalla salute pubblica svedese, delle zone free dal cellulare come la sala da pranzo piuttosto che la camera da letto, un'iniziativa interessante anche perché magari lo facciamo anche noi, potremmo avere la stessa linea, cioè la possibilità di togliere completamente i cellulari all'ora di pranzo, addirittura al televisore, potrebbe essere un suggerimento ulteriore, così uno non è distratto nemmeno da televisione e sta su Radio Company. Che ne pensate? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Dunque, in cucina rigorosamente no telefono e no televisione. Il telefono al massimo lascio guardare chi chiama, se il telefono mio o del padre, in caso dovesse essere una chiamata urgente, perché avendo una persona anziana a casa, se c'è bisogno dobbiamo rispondere a tutti i costi, ma altrimenti se chiama l'amico Pinco Pallino, richiama più tardi, si è a cena, si sta a tavola e si cena.
0: Questo Pinco Pallino chiama spesso in tante case, lo conosci anche te, Pinco Pallino? Ritorniamo fra poco con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Prima picnic at the White House, We Need Protection, brano del passato, brano del presente, per tutti in lista che avete ascoltato. Stiamo sempre continuando a parlare della Svezia, del suo suggerimento di togliere i cellulari completamente dalla vita vostra, per toglierla anche dalla vita dei figli, nel senso che se vi vedono scrollare sul telefono mentre siete a cena o a pranzo, poi lo faranno un domani anche loro. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Ne parliamo ancora fra un attimo, intanto controlliamo l'ora, le 19:04.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. L'Italia rimane segnata da uno squilibrio economico ed è esortata a rispettare

0: rallentare il percorso di correzione della spesa pubblica, lo scrive nelle sue raccomandazioni la Commissione europea. Al contempo il vicepresidente Dombrovskis ha ufficializzato l'apertura alla richiesta italiana di una maggiore flessibilità di bilancio per le spese energetiche. La clausola di salvaguardia già concessa per la difesa potrà essere usata anche per l'energia. E proprio oggi si lavora ad una nuova rimodulazione del PNRR per circa 2 miliardi di euro orientata alla transizione verde. Le risorse andrebbero a sostegno dell'efficientamento energetico dell'edilizia pubblica, delle comunità energetiche e degli incentivi verdi alle imprese. Le crescenti disuguaglianze, altra criticità italiana, uno studio di Banca Italia segnala come il 10% più ricco del paese detenga il 66% della ricchezza netta totale. L'ennesimo scambio di ostilità nel Golfo fiacca le borse su entrambe le sponde dell'Atlantico. Piazza Affari in linea con il resto d'Europa cede l'1% circa. Da Laura Supino, buona serata.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Sport. È tempo di pensare all'estate.

0: rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness?
6: Tempo di allenarsi?
5: Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
8: Disco Doc 70-80.
7: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Miles, risentito all'interno del nostro appuntamento di oggi, di Tutti in Lista, mentre siamo pronti con l'Happy Vibes. Abbiamo tre pezzi da farvi sentire, tre canzoni che quindi potete ascoltare velocemente e poi scegliere fra queste tre: pezzo A, pezzo B o pezzo C, oppure quello che secondo voi potrebbe vincere. Visto che ormai vi piace anche scommettere direttamente sul vincitore, ormai non votano nemmeno più per preferenza, Gianluca, vanno direttamente a scegliere, capito, quello che potrebbe vincere. Pezzo A di stasera, di questo 3 di giugno, ricordo il numero è sempre quello, per quelli che ci scoprono per la prima volta: 333 2688 688. In questo 3 di giugno, pezzo A, Bryan Adams.

Back so chill, you too, New Year's Day. Risentire, avete il tempo di una canzone per poter decidere, pezzo A, quindi Bryan Adams, B.G. Miss Somerville, C.U.C.U., mandate i vostri messaggi. Noi nel frattempo, mentre attendiamo insomma le vostre risposte, abbiamo Harry Harris insieme a Arthur Baker, Queen of Chinatown.

0: con New Year's Day. Non posso dimenticare assolutamente gli U2, con affetto, perché la prima volta che feci un programma radiofonico, proprio il primo pezzo fu quello degli U2, dove decisi di prendere anche un lunghissimo intro, ma non avendo niente da dire, il primo appuntamento della mia vita, credo che fu l'intro più mal preso della storia della radiofonia, visto che il mio parlare durò 3 secondi e invece la canzone iniziò 20-30 secondi dopo. Va bene, oggi invece li abbiamo risentiti, adesso ci ascoltiamo anche la new track Delia con Fiat 131, Rum e Cioccolata. Oh.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una

0: 131, si chiama così, rum e cioccolata, Delia che arriva fuori dall'ultimo X Factor, no? Mi sembra, giusto? È bello avere dei cenni positivi da parte tua. Sì, arriva dall'ultimo, te lo dico io, perché se aspetto la tua conferma, Gianluca, è come sparare nel vuoto, veramente. Hai presente quando cerchi l'eco in mezzo alla la risposta? È questa. È vento proprio. Delia e Fiat 131, rum e cioccolata. Mentre noi siamo pronti anche con l'informazione, c'è Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Secondo Donald Trump, l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari e i negoziati per la pace starebbero evolvendo rapidamente. Il presidente USA è convinto che la guida suprema Mokhtar Khamenei sia coinvolto nelle trattative e non esclude un incontro. Intanto il premier israeliano Netanyahu minimizza screzi con il leader USA, affermando che sebbene a volte vi siano disaccordi tattici, lui e Trump concordano sulle questioni fondamentali. La Commissione UE concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni per misure atte a contrastare la crisi energetica. L'Italia potrà richiedere l'estensione della clausola nazionale di salvaguardia anche per l'energia. La flessibilità non potrà essere usata per la riduzione delle accise sui carburanti, soddisfatto il ministro Giorgetti. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streamo.it, scarica l'app.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29912.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

La sua voce stupenda in questa serata per Tutti in Lista, dove sta per arrivare. Non me l'aspettavo l'effetto, cioè nel senso che l'effetto lo sappiamo che arriva, per quelli che sono sempre con noi lo sanno che a quest'ora a noi ci piace giocare con qualcosa di leggero, di divertente, prendendo spunto dai social, però che diventa un gioco nostro, un'occasione per scoprire, capire, insomma conoscersi ancora di più. Mi sembra di essere un noto presentatore della RAI in questo quando faccio queste affermazioni, che va in onda la sera tarda, un modo per scoprirsi, per conoscersi. Ti ricorda qualcuno? Inizia per M, secondo me, sì, finisce per O, con due Z. Va bene, allora, in realtà noi lo facciamo in maniera molto più divertita, molto più allegra. Che cos'è che ho scoperto come effetto oggi? Una cosa che mi diverte molto, sono le carte dei tarocchi. E in pratica, per attivarle in questo effetto, bisogna che mandiate il vostro nome, il segno zodiacale e solo il giorno di nascita. Quindi, nome, segno zodiacale e giorno di nascita. Noi li diamo in pasto al nostro effetto e lui che cosa risponde? Con due carte dei tarocchi per dirvi come sarà il mese di giugno. Lo so, è una cosa così, è come quando peschi dal mazzo una carta, Gianluca. Non guardarmi perplesso, è fatto nello stesso modo. Nome, segno zodiacale, giorno di nascita, vediamo quali sono le due carte dei tarocchi che vengono fuori per dirvi come sarà il mese di giugno. È quasi cartomanzia oggi il nostro effetto. Abbiamo invece Merck & Cremons con Kids in arrivo.

Kids per Merck & Cremont, che abbiamo ritrovato in questa nostra serata per Tutti in Lista, mentre ritroviamo voi con le vostre due carte pescate così dai tarocchi per vedere cosa dice Ivana, segno del leone 18, suo giorno di nascita, e quindi mi dice: Ivana, leone, nata il 18, le tue carte sono il sole e l'imperatrice. Il sole apre il tuo giugno nel modo più luminoso possibile ed è perfetto per un leone come te. È la carta della gioia, della vitalità, di quei momenti in cui ti senti finalmente al centro della scena dove ti trovi a tuo agio. Mentre l'imperatrice, che arriva immediatamente dopo, è il mese si fa ancora più ricco, è la carta dell'abbondanza, della creatività e della cura. A metà giugno qualcosa che hai seminato comincia a dare i frutti, un progetto che cresce, una relazione che si rafforza, magari una bella notizia in famiglia. L'imperatrice ti invita anche a goderti i piaceri della vita senza sensi di colpa, e quindi insomma non sentirti in colpa, Ivana. Giugno non inseguire la luce, sei tu la luce e tutto intorno fiorisce. Stai ferma, arriva tutto, stai ferma lì. Andrea, segno dei gemelli, lui è nato il primo giorno, quindi il primo, gemelli. Come le due carte sono il mago e gli innamorati. Il mago apre il tuo giugno ed è la carta più azzeccata per un gemelli, significa che tu hai tutti gli strumenti in mano per fare accadere le cose, idee, parole, contatti, intuizioni veloci, tutto è pronto da usare. Gli innamorati invece, qui giugno ti mette davanti a una scelta. Attenzione, non è solo amore, anche se può esserlo, è soprattutto un bivio in cui dovrai decidere con il cuore e non solo con la testa. Tu gemelli tendi a volte a tenere aperte tutte le porte, ma a metà mese qualcosa ti chiederà di scegliere davvero, quindi devi scegliere fra una cosa o l'altra, non solamente amore parla questa carta qua. Quindi gli innamorati, Andrea, giugno hai la bacchetta magica in mano, ti basta decidere cosa vuoi davvero, se devi prendere la scelta a destra o la scelta a sinistra, quella al centro o quella in basso, insomma tocca a te decidere. C'è Saif con Buona Domenica.

eccola qua, c'è Elena del segno del Sagittario. Qua le persone che hanno partecipato oggi sono fortunate perché ne saranno arrivati un centinaio, quindi quelli che abbiamo beccato. Oh, ragazzi, poi gli altri si provano un'altra volta l'effetto. Elena Sagittario, lei è nata il 9. Elena Sagittario 9, e le tue due carte sono il mondo e la temperanza. Il mondo apre giugno ed è una delle carte più belle di tutto il mazzo, perfetta per uno spirito libero come il tuo. Parla di un ciclo che si chiude nel modo giusto, di un traguardo raggiunto, di una sensazione di pienezza. La prima parte del mese ti regala la sensazione che i pezzi finalmente vadano al loro posto, e poi c'è il viaggio, lì c'è il viaggio che arriva. Poi arriva la temperanza, che è la seconda carta. A metà mese ti invita a trovare il giusto equilibrio. Dopo tutta questa energia, giugno ti chiede di non strafare, di dosare la forza, di mescolare le cose con pazienza. A volte parti come una freccia e vuoi tutto subito, invece la temperanza ti dice che le cose migliori arrivano quando sei lì ad aspettare il momento giusto, non quando le vai a rincorrere o a cercare. Marco, segno dei gemelli, lui è nato il 25, le due carte che gli vengono fuori sono Marco, gemelli, 25, la forza e la stella. La prima è la forza, apre il tuo giugno e parla di muscoli, ma di quella forza tranquilla che viene da dentro, e la capacità di domare con dolcezza ciò che sembra difficile di tenere, i nervi saldi quando intorno c'è agitazione. La prima parte del mese ti mette forse davanti a una situazione che richiede pazienza, mentre la stella ti dice è il mese che si apre alla speranza. Dopo lo sforzo della prima parte, metà giugno torna la serenità, una boccata d'aria fresca, la fiducia che le cose si stanno sistemando. La stella è la carta dei desideri e dei sogni che tornano possibili. Qualcosa che credevi spento si riaccende e ti ritrovi a guardare avanti con ottimismo. Per un gemelli come te, curioso, è l'invito a credere di nuovo nelle tue idee. Insomma, Marco Giugno, la tua forza e la tua calma, e dopo ogni notte per te torna a brillare una stella. Beh, cioè, è proprio una previsione. The Bausa, il pezzo che mi piace di più in questo momento, Magnetic.

0: Magnetic, li abbiamo risentiti mentre c'è Aurora, che è del segno del Capricorno, è nata il 14. Le sue due carte sono l'imperatore e la ruota della fortuna. L'imperatore apre il giugno ed è una carta che parla la stessa lingua del Capricorno: solidità, concretezza, controllo. La prima parte del mese ti vede al comando, capace di mettere ordine dove c'è confusione e di costruire su basi sicure. È il momento di prendere decisioni importanti, di affermarti, di far valere la tua autorità con calma e fermezza. E poi c'è la ruota della fortuna: a metà mese qualcosa si muove da solo, senza che tu debba spingere. Abituato a controllare tutto, può essere spiazzante, ma è una bella sorpresa, un cambiamento favorevole, un'occasione che arriva, una svolta che rimette in gioco le carte. La lezione della ruota per te è imparare a lasciar fluire e a fidarti del momento, perché se no, se freni, poi le cose non vanno come speri. Siamo arrivati in chiusura del nostro appuntamento con gli effetti. Lo so che questa doppia carta piace e credo che lo rifaremo prestissimo. Intanto ritorniamo fra poco con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

Taylor Swift e invece Top Loader Dancing in the Moonlight, brano del passato, brano del presente, con cui si chiude oggi ufficialmente il Tutti in Lista. Siamo arrivati veramente alla fine, non mi resta che ringraziare e salutare tutti voi, grazie a Gianluca Pacini in regia, vi lascio con Igor

0: pezzi, le sue cose da pezzi. Noi ritorniamo domani stessa ora. Ciao.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 25 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Sì, Street Italian Food Padova.

0: con Tears e si va di sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ma buonasera a tutti, ben ritrovati, ma soprattutto ben ritrovato a colui che è la mia parte, il mio partner radiofonico, Gianluca Pacini. Buonasera.
2: Ciao a tutti.
0: Dopo un lunghissimo ponte, bastardo maledetto. Allora, come stai? Tutto bene? Ti sei riposato? Ti sei divertito? Sì. Che hai fatto?
2: Ma io lo volevo.
0: Ti è dato al mare.
2: Stavo così bene a casa.
0: Ma immagino, ma non ti mancavo neanche un po', ma scusa. Ma ti pare di trattarmi così in questo modo?
2: Hai presente le vacanze, le ferie?
0: Sì, ho presente. Allora, buonasera a tutti, ben ritrovati. Due orette insieme fino alle ore 22. Le cose da pezzi sono le cose che vi accompagnano durante la vostra serata qui su Company. Abbiamo, come sempre, un bel consiglione. Un bel consiglio, una bella proprio, una bella riflessione da fare prima di partire. E oggi si parla della reputazione, ragazzi. E quindi sentiamo lo sciamano.
3: Dai retta alla tua coscienza più che alla tua reputazione. La tua coscienza è ciò che sei. La tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che pensano di te non è un tuo problema. Albert Einstein.

0: Beatles con Better Times su Company. Salutiamo la Giusta Piega, che è un team di parrucchiere che ferma, proprio si ferma di lavorare quando andiamo in onda noi. Dice, beh, è ovvio, alle 8 di sera i saloni chiudono, esatto. Però loro rimangono dentro per ascoltarci, questa è la cosa bella. Ciao a tutte e ciao a tutti, mi raccomando, un giorno, come promesso, arriverà con una t-shirt, un gadget di Radio Company, perché sennò assolutamente. No, giuro, l'ho promesso, un braccialettino magari. Signori, c'è un dibattito nazionale che si accende quando al matrimonio qualcuno arriva o con la bussa, o con il regalo, o con il pensiero che secondo lui va bene, la classica domanda eterna: ma nella busta quanto si mette? Quanto si deve mettere nella busta? Perché poi uno dice, metto 50 euro, un po' miserabile, 50 euro, matrimonio, un momento importante della vita, 100, 200 euro, poi senti magari il vicino, l'amico del testimone che dice, no, io metto 300, tutti sentono così una cacchina, dice, come 300? Però poi pensi, ma 300 pesano nel mio budget mensile, come farò? Insomma, parleremo di questi discorsi qua.
1: Già.
0: Va bene? Già, argomenti da matrimonio stasera. Se volete già dire la vostra, qua è tutto aperto, non c'è problema, c'è spazio per tutti al 333-2688-688. A tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Le 8.25 di questa sera siete su Company Sombra con Potential. Parliamo di matrimoni, parliamo del giorno perfetto, del giorno più bello della nostra vita. Sicuramente per qualcuno, per altri magari meno, ma è partita la stagione dei matrimoni e tutti, ovviamente tutte le organizzazioni anche. Ma non parliamo tanto di wedding planner, parliamo della busta. La busta, i soldi che si danno come premio, come regalo al matrimonio. E la domanda è sempre quella: quanti soldi si mettono? A quanti di voi sarà capitata questa cosa? E allora la risposta è ovviamente è sempre un po' la più comoda, la più vaga. Dipende. Dipende se sei parente, se sei che ne so, che rapporto hai con gli sposi, dal tipo di matrimonio, dipende anche dalle capacità del tuo portafoglio. Secondo me questa è la prima cosa, se no, se sei fratello e sorella degli sposi, la cifra tende naturalmente un po' a salire. Se sei genitore ancora di più, la sei addirittura sponsor proprio. Se sei un parente lontano, un amico, scende un po', ma insomma niente diciamo di complicato. Ma la media, o meglio, scusate, la base, da dove si parte? La base sono 100 euro. Un bel cartone verde, la carta verde dentro la busta, tac, questa è la base. E poi c'è chi mette di più, chi mette di meno. Negli ultimi tempi però la cosa più diffusa, il metodo, scusate, più diffuso è l'IBAN. Dammi l'IBAN. Cioè, sapete che quando si fa la battuta anche tra amici, ma dammi l'IBAN intanto. Ecco, no, nei matrimoni avviene sempre di più. Quindi gli danno l'IBAN e tutti, insomma, fanno il loro bonifico in questo caso. La domanda è molto semplice per voi questa sera. Quanti soldi avete messo quanti soldi avete messo? La busta più grande che avete fatto, ecco, quanti soldi avete messo, la volta che avete messo più soldi e che vi è anche un po' pesato magari, ad un matrimonio, qual è stato? O magari qualche aneddoto che sapete di amici che hanno dovuto mettere là 100, 200, 300 euro. Tutto al 333 2688 688, andiamo con Temple City.

0: posti vuoti su Radio Company. Stiamo parlando di matrimoni questa sera, stiamo parlando del regalo della busta da fare al matrimonio, che è sempre un po' il problema, quel punto un po' imbarazzante che ogni tanto anche raffredda la situazione, cioè un po' tira tristezza, dici ma non vedo l'ora di andare a far festa perché si sposa il mio amico, il mio cugino, che ne so. Se ti capita di essere testimone? Lì è così, perché stiamo parlando di quanti soldi metti dentro la busta agli sposi, ed è sempre questa la fatidica domanda. Poi dipende, ovviamente la risposta parte col dipende, perché prima abbiamo elencato tutta una serie, diciamo, di categorie: il grado di parentela, il rapporto che hai con gli sposi, se sei genitore, se sei fratello, se... ma se sei testimone, se sei... Oh, non è il caso. No, non è il caso di... No. Ma perché? Cioè, ma adesso perché saranno migliaia di coppie che sono lì a capire. Ecco, vabbè. Allora, mi lasci parlare, grazie. Allora, mi arriva un messaggio al 3332 688 688. Solo io so perché rido. Mi dice: 1000 euro in qualità di testimone. Sono andato al pranzo da solo perché non ero fidanzato. Gli sposi però mi hanno fatto notare che volevano comprare le fedi con il mio regalo e hanno dovuto aggiungere qualcosa. E quindi, insomma, ti è andata leggermente male. Comunque, quanti soldi avete messo dentro la busta per il matrimonio? Qual è stata la volta che siete rimasti, cioè non dico insomma senza soldi, però insomma siete stati prosciugati, avete dovuto mettere più di quello che volevate mettere. Ecco, aneddoti scritti, anche vocali, liberi al 3332 688 688. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
1: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Alexandra Stan con Miss Saxo Beat su Company. La fatidica domanda: quanti soldi si mettono dentro la busta per un matrimonio? Dipende se sei testimone, non sei testimone, se sei solo un parente, un amico, insomma, sono arrivati diversi messaggi, ma spesso è questione, cioè nascono dibattiti davanti a questa cosa, perché un po' si ha paura di fare anche brutta figura, un po' dipende anche le possibilità che uno ha, non è che puoi fare proprio così. Arriva un messaggio da parte di Ernesto e dice: comunque è ora di finirla di fare i barboni. Un matrimonio costa come un appartamento, quindi chi va non regali cose inutili che sono solo fastidi per gli sposi. L'unica cosa è un bel bonifico, cioè Ale, cioè dammi l'Iban, papam. Minimo deve essere però di 200 euro, se no si sta a casa. Insomma, è più onesto non fare, diciamo, dei danni agli sposi. Non è che gli fai dei danni se gli dai solo, cioè, magari fai una figura magra alla fine, no? Però insomma, 200 euro ci stanno, dai, cioè una bella busta così, bella. Pacini, tu quanto daresti a un matrimonio? Non sei così.
1: A persona, no, 200.
0: Ma chi ha perso? A persona.
1: Se due io e lei, 200 io e 200.
0: Ma no, a coppia, 200 a coppia, 200 persone.
1: Troppo poco.
0: Ah sì? È vero, potevamo anche fare questa domanda, cioè a persona, ma non è troppo poco, 200 euro.
1: 200 euro costa il pranzo, ma la cena che vuoi che sia.
0: Ma che? Ma quanto, scusa?
1: Più di 100 euro costa il
0: pranzo. Ah, più di 100 euro, sì. Certo, certo, sì. Ok, ho capito. Grazie.
1: Quanto costano i DJ?
0: So quanto costa il DJ.
1: L'animazione.
0: Vabbè, allora, sì, gli addobbi floreali e chi più ne ha più ne mette. Insomma, quanto avete messo dentro la fatidica busta per un matrimonio? Al 333-2-688-688. È il momento di Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Radio Company, le 20:52 di questa sera. Già il campanello, ma chi c'è? Chi c'è?
1: Sono dimmi. Igor.
0: Sì,
1: sono
0: no.
1: Io. Dimmi quanto costa l'animazione,
0: sì. Per favore. Dimmelo. La musica? L'intrattenimento costa tantissimo. Costa
1: quanto?
0: Tanto. Madre. Non te lo dico. Ma io non faccio più matrimoni comunque. Una volta li facevo, ora faccio soltanto quelli giusti. E basta. Ne ho uno, lo dico, il 27 di giugno, non vedo l'ora. Basta. Punto, non posso dirti più. Solo quello dei VIP faccio, basta. Tutto lì, tutto ok. Non ti dico quanto costa. Perché tu non hai mai fatto il DJ a un matrimonio?
1: Ma io sì.
0: Sì, lei.
1: Sempre. Quando mi chiamano vado.
0: Allora, il problema soccorso. È la busta. Il problema è la busta. Quanti soldi si mettono dentro? C'è chi dice 200 euro come Ernesto, chi dice 100 euro a persona come Gianluca. Insomma, sentiamo il prossimo audio.
2: Ho capito che il pranzo per il matrimonio costa più di 100-200 euro. Ma mica t'ho obbligato io a sposarti. Mica te la puoi piacere con me. Ah, certo, l'ha fatta sì.
0: Scusate, chapeau. Chapeau. Poi un altro messaggio da parte di Antonio invece: scusate, ma il matrimonio lo hanno stabilito i futuri coniugi o gli invitati? Quindi perché io semplice invitato devo ripagare tutto quello che hanno deciso gli altri? 100 euro a testa nella busta sono più che sufficienti. Antonio da Ferrara, e qua concludiamo l'argomentone. Grazie mille, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Natalie Imbruglia.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paolo!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
10: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: The Colors, Rolling Stones, successo del presente, prima dal passato, Natale Imbruglia con Chorn. Siamo arrivati anche alla fine della prima ora, ma dopo ne consegue una bellissima, proseguirà una meravigliosa, dove parleremo di quanto ci costa il nostro mondo digitale. Ma vediamo un po' cosa si è fatta prima.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
5: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9:06 della sera.
6: Radio Company Time.
7: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
8: se conosce Brutti ma Simpatici.
6: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
8: Sì.
6: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
7: Ogni tanto.
8: Come? Passiamo di qua.
6: È un programma di intrattenimento puro.
8: Sì.
6: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
7: Dalle 16 alle 18.
8: Esatto. Brutti ma Simpatici.
7: Zero problemi.
8: E zero.

con Devotion su Radio Company. Buonasera ancora da parte di Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Le cose da Pezzi hanno così cercato una piccola notizia, però interessante, perché noi forse non ci rendiamo conto quanto ci costi il mondo digitale. Ormai siamo dentro un ecosistema fatto di abbonamenti praticamente all'infinito. Paghiamo qualsiasi cosa. Beh, ci stiamo rendendo conto, sì, perché ogni tot arriva la notifica, vai a vedere in banca i bonifici che arrivano, che vanno, però non hai il controllo, perché ormai è quasi tutto a pagamento. Cioè, proprio la sensazione di perdere un po' il controllo, no? Su quello che stai pagando. E partendo dai social, ci sono le piattaforme come Meta, dove ci stanno spingendo sempre di più in formule di abbonamenti con servizi premium, creator, dopo dipende che app naturalmente usi all'interno. Non sono ovviamente obbligatori, però se tu vuoi il famoso bollino blu, la stellina blu, per avere più visibilità, la devi pagare, se non te la danno. Allora ti posizionano in qualche modo per essere più visibile. E poi c'è tutto il mondo streaming, anche lì ci sono abbonamenti contemporaneamente tra Netflix, Spotify, app sportive, quant'altro. Cioè, è veramente una questione di quanti, tra le bollette, tra le tasse, tra il bollo dell'auto, tra la spesa, il carburante, è tutto un pagamento continuo. Noi ormai viviamo per pagare. Pacini, questa è la nostra vita. Noi, se tu ti immagini la storia che parte dal Paleolitico, dal Risorgimento e poi avanti ai giorni nostri, noi facciamo parte dell'era che viviamo per pagare. Secondo me stiamo sbagliando qualcosa. Secondo me, ma comunque. Vabbè, andiamo con Dueci, con Anxiety, qui su Company.

0: siamo ormai una generazione, o meglio, viviamo in un'era dove viviamo per pagare, perché tra tutto quello che dobbiamo pagare semplicemente per vivere all'interno della nostra casa c'è il mondo digitale che ormai ci ha coinvolto, è un ecosistema proprio, e siamo costretti a pagare abbonamenti e quant'altro. Ma vabbè, dobbiamo cercare di centellinare e stare attenti, ecco, specialmente perché i tempi, secondo me il futuro non è proprio così roseo. Però parliamo di cose leggere, va, che meglio. Sapete che vogliono dare la stella a David Beckham? Cioè vogliono dare la stella sulla Hollywood Walk of Fame a David Beckham, dove c'è quella di Stallone. Ma come David Beckham la stella della... Eppure sì, perché lui va ben oltre i meriti sportivi, è un'icona anche di stabilità, è un'icona di moda e quant'altro. Ne parleremo tra pochissimo, sempre qua su Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732
2: Cincome Company, Cincome C-Radio.

Camrad su Company. Buonasera ancora da parte di Golpezzi. Stanno per regalare una stella a David Beckham. Ma come una stella? È già una stella di suo. No, sto parlando di una stella alla Walk of Fame. Ma come una stella alla Walk of Fame? Che c'entra Beckham? Allora, innanzitutto la cerimonia e la consegna delle stelle alla Walk of Fame è fatta anche per tante categorie, non soltanto chi è stato soltanto una stella del cinema e basta, ma anche chi riesce un po' a contribuire alla cultura pop globale. Nel caso di Beckham è noto che è uno dei più grandi centrocampisti al mondo, sicuramente è noto perché è il marito di Victoria Beckham delle Spice Girls, però è stato anche quello che è andato oltre ovviamente il campo di calcio con la moda, è stato capace di portare anche la cultura, diciamo, del calcio negli Stati Uniti. Lui ha contribuito a rendere il calcio sempre più popolare negli Stati Uniti, tra l'altro è anche titolare, coproprietario di una catena di franchising a Miami. Insomma, va oltre la carriera sportiva, difatti viene, diciamo, celebrato come una carriera ibrida sportiva, mediatica e culturale, appunto perché è anche un po' influenzato. Cioè, sono delle leggende. In Italia abbiamo avuto Alberto Tomba per il mondo dello sci, ora lo sta diventando Sinner per il mondo del tennis, ma David Beckham si sta meritando questa stella alla Walk of Fame e per questi motivi sarà celebrato il 12 di giugno, giorno prima della partenza dei mondiali. Naturalmente al suo fianco chi non poteva essere se non Victoria Beckham, insieme a Tom Cruise, ovviamente amico di lunga data, però ci sarà Ed Sheeran, ci saranno anche vari, diciamo, Martin Garrix a celebrare questo che è uno spettacolo, ma per dare ancora più peso a questa manifestazione. Quindi noi facciamo gli auguri, ma soprattutto i complimenti, perché se li merita tutti, oltre a essere diventato uno del sex symbol, perché secondo me le donne ancora per Beckham. Aiuto, aiuto. Invece da noi arriva Alan Walker, che è comunque grandissimo come lui.

0: Elisa, amore su Radio Company. Tra l'altro Elisa è impegnata sempre su diversi progetti, su più fronti, anche un campovolo c'è di mezzo tra pochissimo, quindi insomma è sempre alla grande. C'è un c'è una cosa che un po' mi ha, diciamo, colpito mi ha fatto anche sorridere, se non altro. Prima abbiamo parlato di David Beckham, calciatore insomma storico, che si beccherà la stella alla Walk of Fame, e la manifestazione accade proprio il giorno dopo della partenza dei mondiali, e va bene. Quindi l'11 di giugno partono i mondiali e ci sono, non è vero che non c'è l'Italia, c'è anche l'Italia. Sì, sì. C'è l'Italia perché tre nazionali hanno gli allenatori italiani. Quindi Carlo Ancelotti, ovviamente la nazionale forse la più, no, diciamo, coreografica da questo punto di vista, il Brasile. Tra l'altro una delle selezioni più prestigiose al mondo, ormai si sa. Ma vicino a lui c'è anche Fabio Cannavaro, che sta guidando la nazionale uzbeka. Fabio Cannavaro, capitano del 2006, quando abbiamo vinto i mondiali. L'Uzbeka si è qualificato, ragazzi. L'Italia no, incredibile. E poi c'è Vincenzo Montella con la selezione turca. Quindi insomma un processo tecnico in evoluzione pure quello. Insomma c'è molto molto molto fermento. A livello di gioco non molto, ma a livello di allenamento l'Italia si posiziona bene in mondiali. Va bene, dai. Ti faremo. Io tifo per Ancelotti, ragazzi, scusate. Sì, sì, ma sono milanista poi, quindi vabbè, dai. Forza Brasile quest'anno, che vedevo di. Ci fermiamo un attimo, torniamo dopo il Company Disc.
1: Da Pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Dance Music Award. Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci.
1: Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Young Lucas con Peso Pluma, la Bebe remix David Guetta su Radio Company nella serata delle cose da pezzi con Igor Pezzi e con Gianluca Pacini, che non sono molto, diciamo, favorevoli, no, non sono praticanti della bici. Noi non siamo dei biciclettari, non siamo dei ciclisti, giusto? Tu non fai molto in bici, io ne ho una bellissima, tra l'altro, che la uso pochissimo. Però a quanto pare, a parte che oggi è la giornata mondiale della bicicletta, vogliamo ricordarlo assolutamente. Tutti i ciclisti del mondo, buonasera, buongiorno, se ci ascoltate dall'altra parte del mondo. C'è un dato interessante che riguarda anche noi italiani, perché in Europa siamo sesti in classifica, prima di noi Belgio, Irlanda, Francia, insomma c'è parecchia strada da fare ancora, cioè in tutti i sensi letteralmente. Il motivo è molto semplice, dipende un po' dalle piste ciclabili. Noi in Italia non siamo ancora molto molto, diciamo, organizzati, alcune si interrompono a metà, poi c'è anche il fattore della sicurezza, no? Secondo questo articolo dice: se fossimo più sicuri le piste ciclabili nelle loro sedi, che non si interscano troppo con altre strade o che non si interrompono, il ciclista si sente più sicuro e magari la prende più volentieri la bici. Poi naturalmente dipende, perché questo dato può variare da città a città. Se abiti in una metropoli ben organizzata è facile usarla, se la usi o se abiti in provincia o in paese ancora meno. Cioè chi va a lavorare in città è più avvantaggiato di chi è in paese, deve farsi chilometri, questo è ovvio. Ma io ci metterei un po' di pepe su questa notizia, perché è vero la sicurezza, è vero le piste ciclabili, ma la voglia dove la mettiamo? Perché noi tendenzialmente siamo pigri, diciamocelo che siamo pigri. Ma la mattina devo far bicicletta la mattina per andare al lavoro? Ma siamo pazzi? Per andare, che ne so, a fare la spesa? No, assolutamente, meglio la macchina, brum brum, quattro marce e via Andrè. Allora, cerchiamo di migliorare questo dato, mi raccomando, perché fa bene alla salute. Ultimo dato invece è positivo comunque, perché dal 19 al 25, dal 2019 al 2025 in Europa, l'uso della bici è cresciuto dell'8%, il boom naturalmente durante il Covid, perché quello si poteva fare. Vabbè, cari ciclisti, a proposito, che ne pensa Vittorio Ferro, che il nostro giornalista è un ciclista numero uno, tra l'altro. Numero uno, lo salutiamo. Buon vento, quando si va in bici c'è il buon vento. Giovanotti con Alfa.

0: Topic, Becky G su Company. Signori all'ascolto, gattari all'ascolto, gattare all'ascolto, niente panico, niente panico, non è un obbligo, non è un obbligo, nessuno vi toglierà il vostro micio, anche se non avete il patentino. Dice, ma come il patentino? C'è il patentino, certo. La notizia è curiosa perché arriva da Ozzano dell'Emilia, nel Bolognese, dove arriva il primo patentino per proprietari di gatti indoor. Avete capito? C'è il patentino per i gatti. Vabbè, insomma, il comune tra l'altro è parecchio avanti per queste cose, insomma, ci sono tante strutture per gli animali, ci sono anche le come si chiamano? Le feline. Aiutami, Pacini! Le colonie! Non mi veniva il termine, scusate. Le colonie feline, insomma, diverse sono le cose. C'è qualche, diciamo così, qualche dubbio, qualche polemica, ma come per avere un micio devo avere il patentino? No, semplicemente ti viene dato, insomma, vengono dati dei consigli in questi corsi che non sono gratuiti, chiaramente, serali, e quindi, insomma, potrebbe essere anche utile. Secondo me il patentino è più giusto per sapere come gestire magari un cane. Col cane è un po' più impegnativo, se poi è di taglia media, taglia grande, è un certo tipo. Non voglio entrare nel merito, perché qua noi amiamo gli animali tutti, incredibile, quindi cioè no, non è incredibile, ma incredibilmente tutti, volevo dire. Quindi questo è, però la cosa è curiosa, per avere questo gatto, per avere il patentino è, cioè, ma tu faresti il patentino, tu che sei un gattaro, Gianluca?
1: Sì, sì, sì, sono d'accordo.
0: Tu sei d'accordo?
1: Assolutamente.
0: Allora, ragazzi, adesso vi dico una cosa, poi ci fermiamo perché arriva la pubblicità. Però, sapete, ma posso dire che cos'è in giardino? Posso dire?
1: Sì.
0: Fammelo dire, dai. Ha una gabbia, okay,
1: per
0: grandissima.
1: Per tigri,
0: cioè dentro ci possiamo vivere tutti. Sì. Ci sono i gatti di Gianluca Pacini.
1: Cioè,
0: è grande come il giardino, giusto?
1: Stanno in sicurezza.
0: Sì. Stanno in sicurezza, no, io l'ho vista, cioè è bellissima, è grandissima, là dentro c'è praticamente, c'è il mondo felino di Gianluca Pacini, meravigliosa sta cosa, ti faccio pure l'applauso, caro il mio gattaro, ma come addirittura si illumina?
1: Sì, la notte si illumina, è fichissimo.
0: C'è anche la spa, giusto, per i gatti, vanno lì, si fanno tutti i grattini, i massaggini,
1: no,
0: le cose.
1: No, ancora no. Costa un po' troppo.
0: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco per salutarci.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C come Company, C come C-Radio.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Cabana. Abbiamo chiuso anche per oggi. Grazie a tutti per averci seguito. Non scappate, perché dopo di noi ci sarà la replica di Un Sacco Belli con il DJ Nick e Daniele Belli. Però vi anticipo, faccio lo spoiler dello spoiler: la prossima settimana a quest'ora ci sarà una sorpresa, una novità, ma non vi posso dire di più. Ciao Luca Pacini, grazie per aver fatto anche stasera il tuo dovere.
1: Ciao Cuoricini.
0: Il tuo mestiere. Grazie di cuore. A domani, sempre alle ore 8 della sera, qui su Company con le cose da pezzi. Vi voglio bene, un bacio, ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10:03 della sera.
9: Radio Company Time.
10: Come si dice in spagnolo?
11: Bocadillo.
10: E in francese?
11: Colation.
10: In portoghese?
11: Longi.
10: Cinese?
11: Ciao, ci.
10: Vabbè, se non si era capito, snack!
11: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
10: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
11: Dalle 11 alle 13.
10: Su Radio Company.
2: Radio Company, snack!
12: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
13: Un Sacco Belli on Radio Company.
14: Bitch, get it, yo.
13: Radio Company, Un Sacco Belli Hot, presented by Daniel Belli.
14: What?
13: Live in the mix, DJ Nick.
0: Oops. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli. Siamo noi, quelli del programma senza regole. Ciao da Daniele Belli. Ciao dal DJ Nick.
15: In the mix,
0: come sempre col suo braccio destro.
16: Hyper.
0: E siamo pronti per questa puntata. Un po' si boccheggia ragazzi in questi giorni, temperature mai viste, quindi ve lo dico già, oggi siamo un po' in modalità quasi vacanza. Certo, non è ancora tempo della versione di Un Sacco Belli, quella estiva, ma sappiate, ve lo dico, che siamo pronti a partire come

quarto. Che bello. Bene, abbiamo trovato un utilizzo buono per l'omino di Daft Punk, che ci fa aria, che bello. Bene, vai di vento, che meraviglia. Partiamo da qua. Aspetta che vado a farmi una limonata, va. Vai Sandy. Radio Company. Un sacco di music.

Allora siamo partiti, ragazzi, anche se un po' accaldati, la puntata di oggi si è avviata. Mi piace perché, insomma, ritorno anni 90, Ace of Base, All That She Wants. Attenzione, tempo di break per noi, tra poco torniamo sempre qua su Radio Company. C'è un sacco belli, l'unico e solo programma accaldato senza regole.

0: la canzone si chiama Volevo Capire e ci porta direttamente a uno dei, al primo insomma, dei nostri spazi speciali, ovvero il
1: Noi siamo super classico.
0: Attenzione, il super classico di oggi esplosivo, nel senso che dietro al nome di questo progetto di cui parliamo oggi ci sono tre super nomi dell'house, diciamo così, 92.000. Thomas Bangalter di Daft Punk, che magari lo conoscete, Alain Braxé, che è grande produttore francese anche lui, e poi una voce abbastanza nota che è quella di Benjamin Diamond. Nel 1998 hanno sfoderato il super classico di oggi, che di recente, fra parentesi, magari ve ne siete accorti, è stato utilizzato da David Guetta per questa collaborazione con Milky, Just the Way You Are. Ma non stiamo parlando appunto di Just the Way You Are, ma stiamo parlando di Music Sounds Better With You. Loro sono gli Stardust e questo è il super classico di oggi.
2: Radio Company, this is Unsaka Belly.

Devo dire, un momento Luna Park oggi un po' diverso dal solito, nel senso che ci porta a un'immaginazione tamarra ma appunto estiva. Partiamo con Adriano Celentano con Azzurro, a cui poi attacchiamo l'elegantissima Insane di DJ From Mars assieme a Fragma, e poi chiudiamo con Regarden Years and Years con Hallucination.

0: Company, momento Luna Park.
1: Ed eccoli qua i tre dischi eleganti della nostra puntata. Allora, oggi se devo votarne uno, ragazzi, voto il primo, perché comunque siamo in quella modalità lì, ventaglietto, relax, sbragati, proprio vorremmo essere al mare, ma non è ancora il momento. Piccola pausa per noi, tra poco torniamo, sempre qua un sacco belli su Radio Company.

0: Radio Company. Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
7: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: 6x6.
1: Attenzione che ci siamo, ragazzi. 6x6, 6 dischi in 6 minuti mixati dal DJ Nick. Sentiamo che cosa avrà messo insieme per questa puntata. Go. Company Hot Sacco Belly.

0: Zacco Belli, Sei per sei.
1: Bravo, bravo DJ Nick, 6 dischi mixati in soli 6 minuti, cioè record praticamente mondiale. Ecco qua, messi insieme questi 6 capolavori che ci hanno fatto fare un viaggio in quella che è un po' l'essenza di questo programma. E a proposito di questo programma, vi ricordo sempre che se avete voglia di riascoltarvi tanto il 6x6, ma quanto tutto quanto il resto che è successo durante questa trasmissione, radiocompany.com, andate nella sezione dei podcast e lì trovate tutte le puntate. Trovate le puntate di Un Sacco Belli, cioè questo programma che state ascoltando adesso, ma anche di Un Sacco Belli il podcast, cioè le interviste, gli incontri che mi capita di fare ogni settimana con dei personaggi interessanti. E questa settimana secondo me merita, vi invito ad andare a ascoltare la chiacchierata che ho fatto con i ragazzi di Casa Abis, sicuramente li seguite su Instagram o su TikTok. Bene, sono stati nostri ospiti questa settimana appunto all'interno di Un Sacco Belli il podcast, quindi ascoltate, ascoltate, cliccate, fate play. Play, play, play. Oh,

c'era Pedro Pedro Pedro e prima ancora I Like The Way You Kiss Me con Artemas. Attenzione che siamo pronti a giocare a quel gioco famoso dove non mettiamo in palio niente, ma dove semplicemente vi chiediamo un aiutino per chiudere la playlist. Con che cartone animato avete voglia di chiudere la puntata di Un Sacco Belli di oggi? Ce lo fate sapere, messaggino o via social tranquillamente, oppure al solito 333-2688-688. Raccogliamo un po' di consigli e poi vediamo con che ricordo di quando eravamo piccoli chiudiamo.

the Sun, prima è Big Love, grande pezzo firmato da Pete Hellers, ma come sentite siamo già in modalità cartoon, mondo dei cartoni animati, gioco finale dove ci aiutate a fare la playlist di Un Sacco Belli. Quale sarà il cartone che abbiamo scelto tutti insieme? E adesso ve lo faccio ascoltare. Diciamo che è un cartoon non recentissimo, ma abbastanza recente. Ve la ricordate questa?

credo che sia la prima volta che la mettiamo e devo ringraziare Davide che ci ha dato il suggerimento. Non l'avevamo mai tenuta in considerazione e questa volta invece eccola qua. Siamo praticamente arrivati alla fine di questa puntata. Ma lo sapete che quando è mercoledì, alla sera abbiamo il privettino del DJ Nick. Go! Radio Company, this is Usaka Belly.

0: Ed eccoci pronti per i saluti finali, ragazzi. Grazie per essere stati con noi. Grazie ovviamente a tutta la nostra magica crew. Grazie al DJ Nick, da Daniele Belli è tutto. Grazie anche all'omino di Daft Punk, la Sandy, Patroclo. Insomma, siamo tanti e ci divertiamo un sacco. Detto questo, appuntamento sempre qua su Radio Company domenica prossima dalle 14 alle 15. Oppure se avete voglia di ascoltarci il mercoledì sera, che magari siete in giro dalle 22 fino alle 23. Oppure, se sempre vi piace, in qualsiasi momento del giorno o della notte, radiocompany.com, oppure scaricando l'app stream dove c'è tutto quanto il nostro fantastico mondo, incluso un sacco belli il podcast. Se avete voglia, andatevi ad ascoltare questa settimana l'incontro, il mio meeting con Casa Abis, per cui vi aspetto lì, un sacco belli il podcast. Seguite, mettete tutti i flag, le stelline, votate, insomma, grazie per essere dei nostri. Da Daniele Belli è tutto, ciao!
1: Bel lavoro, andiamo!
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
2: Un Sacco Belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

LOL di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna su Radio Company. Ora, gin tonico elettronico.

0: Classico Elettronico.
1: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Company. Gin tonico elettronico.
7: Drop that beat.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra in

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Radio Compagnie Boutique.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
8: Company. Radio Company. Boutique.